umiiyak. Bayan pa kayang sakal nila ang

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

fiducia e ormai assieme a te, credi a me.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

t'ho incontrata, mo non mi ricordo quando mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Pressa poco, ti ho baciata e hai preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco. Ci vediamo, io ti ho chiesto quella sera. Tu de corsa sei venuta sta con me. Me so

e quando sei nata. Ti ho donato tutto quanto di me stesso, me ne sono stato zitto e buono insino adesso. Nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi sartava solo un po' de puzzarnaso, quante porte avresti chiuso puta caso?

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: In diretta dallo studio 2 di SFNB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
1: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
2: Ivan Estelli.
1: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di martedì, oggi è il 15 settembre 2026, sono 9 i gradi all'esterno dei nostri studi all'istante, ricordo che oggi raggiungeremo comunque una massima di 20 gradi con un umidex a 21 e poi nella notte riscenderemo ovviamente, però dovrebbe essere una giornata prevalentemente soleggiata nella prima parte, passaggi nuvolosi nel pomeriggio, forse anche qualche goccia di pioggia, ma solo data al 40% nel corso della serata.
2: Bene, incominciamo solo per sapere.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna. Alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 qualche segnalazione a carattere culturale e devo dire per quanto concerne la cultura, ovviamente abbiamo anche un GR alle 9, alle 9.30 oggi iniziamo un nuovo segmento dedicato, signore e signori, alla lirica e all'opera, con un maestro che ci telefonerà o con che contatteremo noi via telefono direttamente dal Conservatorio G, che sta per Giuseppe Verdi di Milano, perché insegna anche lì. Poi alle 9.45 uno sguardo alle caricature e ci lasceremo alle 10 per cedere il passo e il microfono alla scattante Vittoria Zolfini per le sue mattine. Ora sono gli altrettanto scattanti Negrita a tenerci compagnia con Junkie Beat.

0: Fibio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Ma lo confesso perché devo confessarlo, ero uscito come ieri, un bella magliettina maniche corte.
2: No, ma io ti ho visto arrivare stamattina, ho detto boh.
1: No, ma sono rientrato a casa e ho preso il puloverino, primo puloverino della stagione, no, signor signore, perché effettivamente 9 gradi, un puloverino non è di troppo, anche in automobile, ve lo dico, perché voglio dire, la mia potente Ferrari ora che si riscalda, arrivo già a Papino.
2: L'unico che è la Ferrari bianca però.
1: Lo so, perché, bisogna essere originali.
2: Certo, anche
1: mi chiamano la nuvola della velocità.
2: Sì, la nuvola. La nuvola.
1: Comunque abbiamo 9 gradi all'esterno, signori e signori. La sensazione 9 gradi all'esterno, signori e signori. La sensazione 9 gradi, avete capito? 9 percepito a 9. Il sole è sorto alle 6:32, per il momento se ne vede ben poco, è ancora buio. 19:06 l'ora del tramonto. Effettivamente alle 6:32 deve sorgere ancora il sole, non è ancora sorto, ecco perché è ancora buio. Il tasso d'umidità attuale pari all'81%, la buona notizia per il momento non c'è vento. Oggi raggiungeremo una massima di 20 gradi centigradi percepiti a 21, poi si ritorna sulla decina di gradi nel corso della notte prossima, anzi no, 15 gradi la notte prossima, quindi un po' più caldo. Domani, mercoledì, ancora una giornata prevalentemente soleggiata con passaggi nuvolosi, 24 la massima, si riscalda domani, perché ho sentito che avremo anche un humidex che potrebbe portarla a 26, quindi forse domani il puloverino lo lasciamo a casa. La minima sarà comunque 14, giovedì 20, minima 14, venerdì 21, minima 10, venerdì bella giornata interamente soleggiata, sabato 18, la minima 12, domenica 19, la minima 11, domenica abbiamo un 70% di possibilità di precipitazioni, ovviamente a carattere piovoso. Per quanto concerne la nostra bella luna, ebbene siamo, come ben sapete, in fase crescente adesso, quindi prossima fase l'avremo il 18 settembre, quando completeremo il primo quarto di luna, per avere poi il 26 settembre alle 12:48 la luna piena.

posto. Potresti essere il prossimo, oppure il prossimo pasto. E puoi urlare che tanto la giungla soffoca la tua voce, però ti lasciano contare su tutti quei mi piace.

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita, maturata alla perfezione, che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Già rallentato il tunnel Ponte Louis-Polyte-Lafontaine come ogni mattina e in modo più importante direzione Boucherville, ma anche la direzione opposta comincia già a essere lenta a quest'ora. Poi ci sono i rallentamenti già importanti anche per la metropolitana ovest da Saint-Léonard fino a Decarry, per la 13 alla 440. L'accesso a Samuel de Champlain è già particolarmente intasato quasi dalla 30, così come anche l'accesso al ponte Mercier, soprattutto da Saint-Catherine-Saint-Constant, non da Kanawake. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Si è parlato molto dell'avvicinamento Unione Europea-Canada, ebbene adesso si è saputo, e lo ha detto Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, che un nuovo ufficio dell'Unione Europea aprirà ufficialmente a Ottawa e faciliterà gli scambi con i parlamentari e i senatori canadesi. La ministra dell'immigrazione, dei rifugiati e della cittadinanza, Lena Dyab, ha silenziosamente abrogato senza alcuna consultazione una misura che consentiva ad alcuni rifugiati di sponsorizzare i propri figli o coniugi per l'ottenimento dello status di residente permanente, senza fornire alcuna spiegazione alle associazioni a tutela dei rifugiati. Era una misura temporanea che consentiva ad alcuni rifugiati di sponsorizzare familiari che inizialmente non erano stati inclusi nella loro domanda. Ne darò i dettagli nel corso del giornale radio. Il famoso progetto SIFA per Santé Quebec non è l'unica voce di spesa che grava sull'ente. Utilizzando dati interni dell'ente pubblico e valutazioni del governo stesso, Radio Canada è stata in grado di documentare gli investimenti necessari per oltre 15 progetti e per la manutenzione dei sistemi esistenti. Il risultato? Le esigenze superano di 6 miliardi di dollari gli importi stanziati dal governo. Anche qui i dettagli ve li do nel corso del giornale radio. Buona notizia per gli utenti dei telefoni Android, che possono ora pagare i biglietti del trasporto pubblico direttamente con i propri dispositivi. La Arte-M annuncerà questa mattina il lancio della prima fase del suo progetto di pagamento mobile. Praticamente il telefonino diventerà una carta Opus, ha spiegato Sylvain Perrat, responsabile della trasformazione digitale. Per gli utenti che utilizzano l'iPhone bisognerà attendere ancora. E lo sciopero indetto dagli operai di Montreal dal 22 al 28 settembre si articolerà finalmente in uno sciopero a rotazione tra i vari distretti della città con turni di 24 ore. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7, rimanete con noi.

0: 258esimo anno della 38esima settimana, sì, con la luna crescente illuminata all'11,1%.
1: Peccato che è 258esimo giorno, non anno.
2: Io ho detto giorno dell'anno.
1: No, hai detto anno.
2: Del giorno? No, devo aver detto giorno dell'anno.
1: No,
2: adesso detto dell'anno.
1: Ok, riascoltiamo. No, no, non posso. Adesso siamo in diretta streaming. Siamo in diretta streaming. Oggi è la giornata internazionale della democrazia.
2: Guarda, vai fuori.
1: Piantala lì perché sennò ti faccio.
2: Oh, signor.
1: Vittima di una,
2: ecco,
1: congiura.
2: Cominciamo. Sempre con gli imperatori tu cominci.
1: No, beh, inizia sempre.
2: Vuoi fare gli imperatori? Io sì, che non sono l'imperatore, io che non scendo a patti con te, io che fui espulso da tutte le scuole, pretendo il meglio di quello che c'è. La posta in gioco non vale la pena, ho fatto i conti, non torno mai, ho fatto pure la prova del 9 e intanto nuoto in un mare di guai. Cito Bennato.
1: Cita, adesso lui cita.
2: No, cita è la scimmia di casa. Io cito.
1: No, appunto, stavo dicendo.
2: Santo cielo.
1: Hanno aggiunto un'amica, i nostri amici. E il cane oggi anche. Adesso qua vedrai, si dividono.
2: Santo cielo.
1: E voilà, vedi? Vedi?
2: Cioè io devo guardare la tua faccia tutte le mattine.
1: Ma perché io no?
2: No,
1: io,
2: tu guardi fuori, c'hai otto finestre, guardi la gente che viene
1: col
2: cane.
1: Cominciare la...
2: Sto aspettando te io.
1: Aspetta che imposto la voce. Vittima di una... Vittima di una congiura, muore 38enne. L'ho letto giusto. Vittima di una congiura, muore 38enne a Siracusa, Costante II, imperatore romano d'Oriente Flavius Heraclius Costans, stava facendo il bagno presso le terme di Dafne quando viene ucciso da un servo mediante un portasapone. Il trono di Costante II viene usurpato da Mecezio, considerato mandante dell'omicidio. La Sacra Sindone nel 1578, il lenzuolo che si ritiene abbia avvolto il corpo di Gesù Cristo dopo la crocifissione, viene trasferita a Torino su richiesta del vescovo di Milano Carlo Borromeo per sciogliere il voto formulato in occasione dell'epidemia di peste 448 anni fa.
2: 1682.
1: Ascolteremo.
2: Magari, bravo, così mi piace. L'astronomo Edmund Halley osserva l'arrivo della cometa 1P, a cui verrà in seguito dato il suo nome, al perielio. Confrontando i dati di precedenti osservazioni, avvia un lavoro di studio che lo porterà a prevederne il ritorno nella medesima posizione, ipotizzandone in 76 anni il periodo orbitale medio. 1682, va che bisogna essere dei geni, dei geni.
1: Puoi dire 76, non 75 o 80, no, adesso, a parte gli scherzi.
2: Circa.
1: Proclamata l'indipendenza della Spagna per gli...
2: Per chi?
1: Per gli stati controamericani.
2: Centroamericani, che è controamericani?
1: Perché io ho letto.
2: Noi siamo contro gli americani, ma questi sono centroamericani.
1: Gli stati centroamericani della Costa Rica, Guatemala, Honduras e El Salvador, la riunione tenutasi a Città del Guatemala fissa anche l'elezione dei deputati delle varie province per formare un'assemblea per l'indipendenza generale, stabile e governo. E
2: stabilire.
1: Così, stabile, ho detto.
2: Stabilire.
1: Ho capito, io ho detto stabile.
2: Ma non c'è scritto stabile, c'è scritto stabilire governo e costituzione.
1: Allora leggi quello dopo.
2: Benissimo, sottoscritto a Parigi un accordo tra il Regno d'Italia e la Francia, in questo giorno nel 1864, denominato Convenzione di Settembre.
1: A settembre?
2: No, c'era Impressioni di Settembre, la premiata
1: Follia. Ma l'abbiamo già messa.
2: E c'è Convenzione di Settembre, sì, una volta. Invece uomo di varietà lo metti ogni giorno. Comunque.
1: No, perché si può
2: prevede il ritiro delle truppe francesi da Roma e il trasferimento della capitale da Torino, quale segnale inequivocabile della rinuncia a Roma come capitale. Il 18 settembre verrà individuata poi in Firenze la nuova capitale e il 21 inizieranno le proteste a Torino.
1: Vabbè, ma allora decidetevi, Roma siamo a metà strada.
2: 162 anni fa.
1: L'ascolteremo nella tua versione, so che l'hai cantata parecchie volte. Nel 1902. Nel 1902, cos'è che non capisci quando dico 1902?
2: Sei ancora 1902.
1: No, siamo già al 1902, perché tu hai letto quella del 1864.
2: Ho capito, vabbè, ma una ne salti, cioè sono le... vabbè,
1: ma ah, perché vai, torna sul rientro.
2: Tu.
1: No, perché allora torna sul rientro non la vogliamo mettere.
2: No.
1: Voilà. Per la visita a Sorrento nel 1902 il primo ministro Giuseppe Zanardelli, l'albergatore e sindaco Guglielmo Tramontano, fa eseguire una canzone commissionata ai fratelli Ernesto e Giambattista De Curtis per ricordare al politico di realizzare alcune opere pubbliche fondamentali. Il brano, che inizia con le parole «Vide quando mare esiste bella» è «Torna su Riento», che ascolteremo, diventerà una delle canzoni più famose al mondo. E tu l'hai incisa. Ci puoi dare un saggio della tua incisione?
2: Stamattina sono giù di voci. 1952 viene proclamata la federazione tra l'Etiopia e l'Eritrea, come stabilito dalle Nazioni Unite il 2 dicembre del 50. I due paesi saranno autonomi ma uniti da un patto di reciproca alleanza e azione comune. Nel 1971 viene fondata Greenpeace, organizzazione ambientalista. Il gruppo fondatore, composto da 12 persone, si trova a bordo della Phillips Cormac, salpata da Vancouver e in navigazione verso l'Alaska, proprio per un'azione di protesta contro i test nucleari degli Stati Uniti a Amchitka. Amchitka.
1: Amchitka.
2: 45 anni fa.
1: Facile da dire.
2: Ma va via, va.
1: 1974, la 28enne cantante e attrice Liza Minnelli sposa l'attore quarantenne Jack Haley Jr., figlio di Jack Haley Sr., interprete dell'uomo di latta nel film Il mago di Oz.
2: Oz. Non c'è l'H.
1: Oz, che mago.
2: Non c'è la H.
1: Oz, che mago.
2: Anche lì non c'è la H comunque.
1: Oz, dillo tu senza l'H.
2: Oz.
1: Ah, e io cosa dico?
2: Oz.
1: No, dico.
2: Prendi la rincorsa, prendi.
1: Oz.
2: E poi invece dove c'è la H non la dici. Haley.
1: Haley.
2: E voilà.
1: In cui la madre di Liza, Judy Garland, interpreta Dorothy. con questa patata in bocca
2: non abbiamo capito una
1: ma una
2: nel 1982 viene pubblicato il primo numero del quotidiano USA Today e in prima pagina vi sono due terribili notizie: il disastro aereo in Minnesota, però in cui sopravvivono 327 persone, e la morte della principessa Grace Kelly a Monaco 44 anni fa.
1: Una buona notizia: nel 1986 la Corte d'Appello del Tribunale di Napoli assolve con formula piena il giornalista televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione alla Camorra. Un anno fa, nel processo di primo grado, era stato condannato a 10 anni.
2: Nel 1993 un comando mafioso uccide nel quartiere Brancaccio di Palermo il parroco Don Pino Puglisi. Nei 3 anni di presenza nella zona il sacerdote si era contrapposto ai boss, cercando di sottrarre i più giovani a un futuro di criminalità. 33 anni fa, un altro vero eroe, diciamocelo francamente.
1: Un mito invece: nel 1993 muore a Roma, dove era nato nel 1914, il generale Edmondo Bernacca, diventato popolare per essere stato per molti anni l'uomo delle previsioni del tempo in Italia.
2: Ma era colonnello? Io mi ricordo il colonnello Bernacca. No?
1: No. Generale. Qui c'è scritto il generale.
2: È stato promosso nel frattempo. Io non ricordo il colonnello.
1: Colonnello Bernacca. Alle 8:20 cascasse il mondo, erano tutti lì davanti a vedere la perturbazione che arriva da sud-est.
2: E diciamocelo francamente, era un po' come le nostre previsioni, non ne azzeccava
1: una. C'era sto anticiclone atlantico che
2: continuiamo a dire piove e c'è sole. Quando diciamo c'è sole, viene giù un'acqua. Vabbè, comunque.
1: A Lione. muore in Francia, 33enne, l'attrice Moana Pozzi. Era ospite presso l'Hotel Dieu perché colpita da un tumore al fegato che ne ha causato l'improvviso decesso. Sebbene l'aura di mistero intorno alle sue condizioni di salute lascia credere che possa essersi trattato di AIDS 32 anni fa. Mamma mia.
2: E parlando di terribili notizie, nel 2001 grave incidente automobilistico a Lausitzring in Germania per Alex Zanardi, a 13 giri dalla fine va in testa a coda e si intraversa sulla pista, dove sopraggiungono in velocità tra l'altro due canadesi,
1: sì,
2: ricordo, Patrick Carpentier e Alex Tagliani. Quest'ultimo non riesce ad evitarlo e si scontra spezzandogli in due l'auto all'altezza delle gambe. Riconverato in condizioni disperate, i medici optano per l'amputazione degli arti inferiori. 25 anni fa.
1: Mamma mia, ha avuto una vita un po' triste sto ragazzo, alla fine. All'età di 70

0: 15 anni proprio or sono.
1: Nel 2022 il tennis perde il professore. Infatti Roger Federer annuncia il ritiro dalle competizioni. Ha vinto l'impossibile.
0: 1663 arriva, grazie a Monseigneur de Laval a Quebec, il primo organo a canne, immaginati un po', in America del Nord. Nel 1760 viene firmato il trattato di Osgewachi, che teoricamente, dico teoricamente perché poi non è stato così, confermava a Kanawake che gli Iroquois si impegnavano a rimanere neutri, in cambio gli si prometteva loro di non togliergli le terre né di essere trattati come nemici dai britannici. Cosa?
1: Proprio alla lettera hanno rispettato.
0: 1885, tragedia a St. Thomas in Ontario, il famoso celebre elefante del circo P.T. Barnum, che è considerato il più grande elefante mai mantenuto in cattività, ahimè, viene investito da un treno. Si chiama Jumbo, era nato in Sudan.
1: Da un treno.
0: È sceso da coso, stava attraversando le rotaie, è arrivato un treno. Anche il treno non è uscito benissimo, se devo essere sincero. Nel 1896 viene inaugurato il municipio di Quebec, signore e signori.
1: Oh.
0: È anche molto bello come edificio.
1: Sì,
0: nel 1922 apre il primo Canadian Tire. 1922.
1: Infatti, sì.
0: Bruttino, comunque. A Toronto.
1: Comunque hanno fatti di soldi.
0: Direi di sì.
1: No, 19... i soldi che ti danno indietro.
0: Ah,
1: non
0: sì.
1: Te li danno più.
0: No.
1: Sì, no, te li danno qualche ora.
0: Posso andare avanti?
1: Vai avanti.
0: 1959, il generale Georges Vanier presta giuramento come 19° governatore generale del Canada. Nel 1960 Maurice Richard annuncia la pensione, se ne va, basta, smette di giocare dopo 544 reti in stagione regolare e 82 nelle serie eliminatorie.
1: Però io mi sarei fermato a 455, dai.
0: 544.
1: Vabbè. Mi sarei fermato a 555.
0: Vabbè, vuoi che glielo chiami?
1: No, perché ormai è un po' tardi.
0: Anche perché ormai non è
1: ma
0: più
1: no,
0: di noi.
1: Voglio dire.
0: Nel 1991 chiudono gli atelier Angus di Montreal, dove hanno lavorato, devo dire, molti italiani. Costruivano i treni, non so se ricordi.
1: No,
0: adesso ci, fanno dei ci sono dei condomini. È anche uno shopping center. Nel 1999 Louise Arbour viene nominata alla Corte Suprema del Canada. In questo giorno nel 99, ti ricordo che Louise Arbour è la nostra attuale governatrice generale del Canada.
1: Auguri.
0: Grazie. Nel di Alex Zanardi l'abbiamo detto, ma ne parlo anche perché dicevamo i due piloti che l'hanno colpito con l'auto.
1: Poi uno
0: due
1: di
0: canadesi.
1: Italiana. Italiana.
0: Esatto. Nel 2004 Jacques Villeneuve torna in Formula 1. Nel 2004 sempre Céline Dion stabilisce il record di vendite di tutti i tempi, ragazzi, riceve anche un premio speciale in tale occasione. Ha venduto da 1987 a fine agosto 2004 175 milioni di dischi fino al 2004, mo siamo nel 2026.
1: A 10 cucuzze a disco,
0: no, non prendono 10 cucuzze gli cantanti, magari.
1: Ma costa...
0: Nel 2006 viene annunciata la scoperta, curiosità, di geroglifici in Messico addirittura. Anche i messicani, popolazioni precedenti, scrivevano con dei simboli, la chiamano la stele di Cascajal, pietra scoperta appunto nel 99 a Messico. Ho finito.
1: Io tutti gli appunti che fai, io me li tengo perché i tuoi sono dei geroglifici. Hai la scrittura dei famosi dottori che non si capisce. Solo i farmacisti riescono a leggere.
0: Riesci a far dire proverbio a parte
1: lo
0: queste scemate.
1: Lo dico quando
0: scemate,
1: voglio io.
0: Beh,
1: gioie
0: dovresti
1: dolori
0: volere perché sono le sette.
1: Sono sempre diversi, guarda, caro Silvio.
0: Carimi, io ho le gioie, adesso te vedrai i dolori però.
1: Vabbè.
0: No.
1: Ok, va bene.

0: Via, c'è un incidente prima della 440 per quanto concerne la 13 direzione sud, che adesso rallenta dalla 640 per via di questo incidente a singhiozzo la 15 da Boisbriand fino a alla metropolitana. La Met West è bloccata da Saint-Léonard a Descaries. L'accesso a Samuel de Champlain è molto complicato a quest'ora. Dalla 30 inizia il traffico, ma devo dire che dalla riva sud potete prendere una barca o andare a nuoto, attraversare il fiume sarà più veloce, perché tutti i ponti sono bloccati. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMV 1280.
0: Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, ha dichiarato che un nuovo ufficio aprirà, dell'Unione europea aprirà a Ottawa per facilitare gli scambi con i parlamentari e i senatori canadesi. Ha spiegato che ciò consentirà ai rappresentanti eletti di comprendere meglio questioni come l'Artico, la sicurezza e il commercio transatlantico. Il Parlamento europeo ha già 9 uffici dedicati a questi scambi in diverse città del mondo, tra cui Kiev, Londra e Panama. Questo annuncio precede il discorso del primo ministro Mark Carney al Parlamento, che sarà letto giovedì. I membri del Parlamento europeo hanno già visitato Ottawa con il supporto della missione diplomatica dell'Unione europea, così come i parlamentari e i senatori hanno ricevuto supporto dell'ambasciata canadese durante le loro visite a Bruxelles. Domenica al primo ministro Carney è stato chiesto un commento su un articolo del Wall Street Journal che ipotizzava una sua possibile adesione del Canada come membro associato dell'Unione europea. Intervenendo a un evento durante il Toronto International Film Festival, Carney ha precisato che il Canada non intende aderire all'Unione Europea, ma desidera piuttosto stringere un'alleanza unica con il blocco economico, chiarendo che il governo avrebbe avviato tali discussioni sulla base di valori, priorità e punti di forza condivisi. Il primo ministro ha sottolineato che il mondo è diventato più pericoloso e diviso e che gli amici devono restare uniti in questi tempi difficili. Mentre la guerra commerciale tra Canada e Stati Uniti si intensifica, Carney ospita questa settimana anche un vertice sugli investimenti a Toronto, un evento che ha attirato potenziali partner da tutto il mondo. La ministra dell'immigrazione e dei rifugiati della cittadinanza, Lena Diab, ha silenziosamente abrogato senza alcuna consultazione una misura che consentiva ad alcuni rifugiati di sponsorizzare i propri figli o coniugi per l'ottenimento dello status di residente permanente senza fornire alcuna spiegazione alle associazioni a tutela dei rifugiati. Questa misura temporanea consentiva ad alcuni rifugiati di sponsorizzare familiari che inizialmente non erano inclusi nella loro domanda. Il lungo titolo di questo articolo, pubblicato l'11 settembre scorso, affermava originariamente che i rifugiati non avrebbero più potuto sponsorizzare i propri parenti per l'ottenimento dello status di residente permanente. In realtà solo alcuni rifugiati non potranno più farlo. I richiedenti lo status di residente permanente sono tenuti a dichiarare tutti i propri familiari stretti ai fini delle visite mediche e dei controlli di sicurezza, anche se non si trasferiranno in Canada. Attivisti per i diritti umani e accademici hanno sostenuto con successo che queste norme creano delle scappatoie che potrebbero impedire ai figli e ai partner LGBTQ+ di ottenere lo status di residente permanente. Secondo le norme attuali, un residente permanente non può in alcun modo sponsorizzare un familiare se non lo ha già dichiarato nella sua domanda. Secondo Gori Stevenson, co-direttrice esecutiva del Consiglio canadese per i rifugiati, una delle situazioni più comuni che l'organizzazione si trova ad affrontare è la nascita di figli tra la presentazione della domanda di residenza permanente e il loro arrivo in Canada, poiché i tempi d'attesa per immigrare in Canada da un campo profughi possono durare vari anni. Il progetto SIFA non è l'unica voce di spesa che grava su Santé Québec. Utilizzando dati interni dell'ente pubblico e valutazioni dello stesso governo, Radio Canada è stata in grado di documentare gli investimenti necessari per oltre 15 progetti e per la manutenzione dei sistemi esistenti. Il risultato? Le esigenze superano di 6 miliardi di dollari gli importi stanziati dal governo. Nel piano infrastrutturale del Québec 2026-2036 il governo della CAQ aveva stanziato 8.9 miliardi di dollari per le risorse informatiche di tutti i ministeri e di tutte le agenzie. Tuttavia Santé Québec necessita di quasi tutta questa somma. L'ente pubblico da solo ha bisogno di almeno 8 miliardi di dollari per sviluppare i suoi progetti e gestire i sistemi preesistenti, ma deve condividerli con altri dipartimenti governativi, una differenza di 6 miliardi. Il governo ha stanziato 1,2 miliardi per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informatici della rete sanitaria entro il 2036, a cui si aggiunge una riserva di quasi 700 milioni per la parte la clinica digitale per un totale di 1,9 miliardi. Pertanto mancano ancora 6 miliardi di dollari per soddisfare i requisiti. Il risultato dei calcoli confermato nero su bianco in un documento che circolava già presso il Ministero della Salute del Quebec prima dell'estate scorsa e che i giornalisti sono riusciti ad ottenere. Secondo varie fonti a conoscenza degli archivi dell'ente pubblico, il governo aveva già espresso le proprie preoccupazioni al riguardo. È già noto che il progetto SIFA, inizialmente stimato a 96 milioni di dollari, è ora previsto a 464,8 milioni di dollari e potrebbe arrivare a costare fino a un miliardo. Lunedì la ministra della sicurezza informatica e degli affari digitali France-Hélène Durançon ha pubblicamente sconfessato l'operato dei suoi stessi funzionari, definendo le loro ipotesi irrealistiche ed errate. Si è appreso che anche il progetto complementare a SIFA, denominato Sistema Informativo delle Risorse Umane, rischia di costare un miliardo di dollari secondo le stime pubbliche. Inizialmente il costo previsto era di 106 milioni di dollari. Ovviamente tutto ciò sarà probabilmente chiesto alla premier uscente Christine Fréchet durante il primo dibattito che avrà luogo questa sera tra i candidati alle elezioni provinciali. Gli utenti di telefonini Android possono ora pagare i biglietti del trasporto pubblico direttamente con i propri dispositivi. L'ARTEM, l'autorità metropolitana regionale dei trasporti, annuncerà questa mattina il lancio della prima fase del suo progetto di pagamento mobile. Il telefono diventerà come la carta Opus, ha spiegato Sylvain Perra, responsabile della trasformazione digitale presso l'ARTEM. Basterà avvicinare il telefono stesso al validatore e questa sostituirà completamente la carta Opus fisica. Abbiamo effettuato dei test per alcuni mesi, abbiamo raggiunto 20.000 utenti, questa è davvero la versione definitiva. L'abbonamento per i trasporti pubblici dovrà essere acquistato tramite l'app Crono e il dispositivo deve essere relativamente recente affinché il sistema funzioni. Un singolo cellulare può inoltre contenere più di una carta digitale, consentendo agli utenti di selezionare quella contenente l'abbonamento per il viaggio desiderato. L'ARTEM aveva fissato al 2026 come termine ultimo per il lancio del progetto di pagamento mobile. Per ora non è possibile però garantire che anche gli utenti di telefoni Apple potranno convalidare i propri biglietti in questo modo entro la fine dell'anno. Il progetto Concerto, che comprende tutte queste modifiche, ha un costo di quasi 150 milioni di dollari. E infine lo sciopero indetto dagli operai di Montreal dal 22 al 28 settembre si articolerà in uno sciopero a rotazione tra i vari distretti della città con turni di 24 ore durante i quali i servizi essenziali saranno comunque garantiti. Ieri il Tribunale Amministrativo del Lavoro ha ascoltato le argomentazioni del Comune di Montreal e del Sindacato degli Operai in merito ai servizi essenziali da mantenere durante questi sette giorni di sciopero che coincidono, ricordo, con i campionati del mondo di ciclismo su strada a Montreal. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Tensioni crescenti tra Russia e NATO. Un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe colpite almeno due stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Trump si era detto aperto al confronto. E cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con forza, avverte Riyadh, dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché, dice, in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14.30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggi auto.
0: Quotazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,39.
3: Previsioni del tempo.
0: Brilla il sole a Montreal e abbiamo raggiunto i 10 gradi, signore e signori, forza e coraggio perché dobbiamo aggiungerne altri per arrivare ai 20 che è la massima prevista nel pomeriggio, con anche una sensazione di 21, nella notte ritorniamo a 16 percepito a 15, a partire dalla serata vi è comunque anche un 40% di possibilità di precipitazioni piovose. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8. Restelli in sala regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio di questo 15 settembre 2026, ricordo che oggi è martedì.
4: Dunque, nel 1962 Polanka era primo con ogni giorno e poi ascolteremo anche la cometa di Allen, perché nel 1682 viene osservata per la prima volta appunto da l'astronomo Edmond Halley. E ricorderemo anche, cos'è che ridi? No, Halley l'ho detto con la H, Halley. Ascolteremo anche Torna a Sorrento, purtroppo nella versione di Roberto Murro, perché Silvio Vieto non ci ha dato il permesso di mettere la sua versione di Torna a Sorrento. Questo per far sì di ricordare al ministro Giuseppe Zanardelli.
0: Scusa, ma visto che hai delle difficoltà, perché non ne presenta una alla volta?
4: Ma
0: non ce la fai.
4: Ma no.
0: Siamo arrivati all'oroscopo.
4: Un attimo, adesso c'è Polanka, però.

0: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est. Vino e baci ancora. Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
1: Centro Alimentare Berticci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Biscotti Balocco, varietà assortita, 700 grammi, 4,99. Farina Vecchio Molino, 00, 5 kg, 12,99. Salsicce italiane fresche, 10,99 la libra.
1: Centro Alimentare Berticci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

I nostri più cari auguri di buon compleanno a voi che siete nati proprio il 15 settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, oggi nessuno vi regala tempo e facilitazioni. Marte, contro, rende pesanti spostamenti, commissioni e lavori manuali, mentre Mercurio, in opposizione, complica il confronto con chi decide. Saturno, nel segno, vi mantiene fermi, presentate dati precisi e non accettate responsabilità scaricate all'ultimo momento. Toro, vi accorgete subito di ciò che non funziona. Luna e Venere contro rendono tesi incontri e trattative, mentre il Sole vi permette di difendere valore ed autorevolezza senza perdere il controllo. Se una proposta economica non vi convince, chiedete cifre e condizioni precise. Il fascino dell'interlocutore oggi non basta. Gemelli, Mercurio amico vi rende rapidi nel ragionare e convincenti durante una trattativa, mentre il Sole contro continua a dividervi tra obiettivi professionali e questioni domestiche. Se arriva una richiesta familiare nel mezzo di una riunione, stabilite un confine. Non tutto deve essere risolto da voi e soprattutto non subito. Cancro, le emozioni lavorano a vostro favore. Luna e Venere dalla vostra aumentano fascino, intuito e capacità di leggere tra le righe, mentre Marte nel segno vi dà il coraggio di agire. Fate quella proposta o rispondete al messaggio che vi interessa senza nascondere l'intenzione dietro 10 battute. Leone, gelosie e rivalità escono allo scoperto, Luna e Venere contro vi rendono sospettosi e poco disposti a tollerare ambiguità, mentre Giove nel segno amplifica orgoglio e reazioni. Prima di eliminare qualcuno dalla chat o dalla vostra vita, verificate almeno di aver capito bene i fatti. Vergine, avete fiuto, fascino e la determinazione necessari per ottenere una risposta. Luna e Venere favorevoli sostengono incontri e questioni economiche, mentre Marte amico vi spinge ad agire. Chiedete quel preventivo, fissate l'appuntamento o fate la prima mossa senza altri calcoli. Bilancia, avete una proposta convincente, Mercurio nel segno vi aiuta a presentarla con chiarezza, mentre Giove amico amplia contatti e possibilità. Marte contro segnala però energie discontinue. Fissate l'incontro importante nelle ore migliori e non riempite il resto dell'agenda per dimostrare efficienza. Scorpione, un messaggio, uno sguardo, una proposta confermano ciò che avevate già intuito. Luna e Venere nel segno rendono intensi incontri e rapporti, mentre Marte, amico, vi spinge a prendere l'iniziativa. Rispondete con chiarezza, senza sottoporre ogni parola a un'indagine da profiler. Sagittario, Mercurio favorevole rende efficaci trattative, telefonate e richieste, ma il Sole in quadratura vi espone a critiche o controlli più severi. Se vi chiedono di modificare un progetto, fatevi indicare obiettivi e priorità. Correggere tutto senza una direzione servirebbe soltanto a perdere tempo. Capricorno, un'alleanza si dimostra più solida del previsto. Luna e Venere, amiche, portano sostegno e complicità, mentre Marte in opposizione alza il livello della competizione. Coinvolgete chi conosce bene il progetto e non affrontate da soli un interlocutore deciso ad imporre tempi e condizioni. Acquario, un silenzio o una critica pesano più del previsto. Luna e Venere contro vi rendono diffidenti e poco disposti a tollerare ambiguità, mentre Mercurio favorevole permette di chiarire. Fate una domanda diretta e ascoltate la risposta senza preparare mentalmente la controreplica. Pesci, una conferma affettiva o professionale arriva nel momento giusto. Luna e Venere favorevoli sostengono complicità e alleanze, mentre Marte amico vi dà il coraggio di fare la prima mossa. Scrivete, proponete o fissate l'incontro senza nascondere l'interesse dietro mezze frasi.

Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Brilla il sole a Montreal, non è ancora caldissimo, abbiamo ritrovato 9 gradi percepiti a 8, avevamo raggiunto i 10 per un certo momento, adesso è 8 la sensazione, signore e signori, ahimè c'è anche un po' di vento che probabilmente rinfresca, anche se non è importante, da 6 a 9 km orari, ma soffia dal versante nord orientale. La massima prevista comunque 20 con un humidex a 21, nella notte si ritorna a 16 percepito a 15 con 40% di possibilità anche di qualche goccia di pioggia. Il contenuto delle prime pagine dei quotidiani pubblicati oggi adesso. Les suprémacistes blancs en mode recrutement. Preoccupante notizia nella prima pagina della Presse Plus. Ci sono vari organismi, appunto, estremisti di destra, se non filonazisti, che stanno reclutando addirittura i giovani qui nel Quebec. Ricercano praticamente dei giovani québécois forti e in forma. Si chiama Second Sons Canada, che è un organismo appunto di supremazisti bianchi, razzisti, misogeni e chi più ne ha più ne metta, che manifestano già in giro per il Quebec. Devo dire, ci sono già state dei banners che sono stati esposti per esempio a Shawinigan, dove era indicato Je me souviens d'un Québec blanc, tanto per dare un'idea dell'importanza del movimento, video di propaganda, una vasta campagna praticamente per sedurre la gioventù québécoise. Second Sons Canada quindi è in piena offensiva di reclutamento e questo... La Presse Plus è riuscita ad infiltrare questo processo di selezione di reclutamento e ha scoperto i meandri di un club, tra l'altro, di allenamenti e training quasi militari. Una notizia sconvolgente e altrettanto preoccupante nella prima pagina della Presse Plus di questa mattina, dove ovviamente si ricorda anche il decesso, non so se l'avete sentito, ma ieri Serge Lozic ci ha lasciato, aveva 94 anni. Serge Lozic è il fondatore del Festival des Films du Monde, quello che vedevamo sempre col suo cappellino, tipica casquette nera, e che ha ovviamente affiancato le più importanti star del cinema al momento in cui il Festival Internazionale di Film du Monde di Montreal era il più importante in Canada. Ora, ahimè, è completamente scomparso a favore del TIFF, il Festival di Toronto. Nello devoir di questa mattina anche lì si mostra un'enorme fotografia l'homme du cinéma Serge Lozic Sététain, ma si parla anche di due articoli importanti. Où est passé la capitation des médecins? Doveva entrare in vigore il 1 giugno 2026, siamo già a 3 mesi da tale data e ancora non è entrato in vigore questo cambiamento che era storico, che era stato promesso dal Quebec per quanto concerne la remunerazione dei medici generalisti e anche dei medici specialisti, dove i ritardi d'applicazione delle nuove norme sono ancora più lenti, sono addirittura 3 anni che si è ancora allo stadio dei negoziati per questo nuovo modo di remunerare i medici. La capitation implicava il versamento di una somma forfettaria pagata in funzione di quanti pazienti erano presi in carica dai medici secondo il loro livello di vulnerabilità. Ancora tutto deve essere messo in atto, malgrado siano 3 mesi scaduti dalla data in cui era previsto che entrasse in vigore tale norma. E poi per quanto concerne l'immigrazione, adesso c'è tutta una scuola che si sta mobilizzando contro l'espulsione di una mamma con il suo bambino. Une école se mobilise contre le départ d'une mère et son fils. Si parla di una famiglia che è molto ben integrata a Limoilou, che è minacciata di essere espulsa verso il Congo, e questo bambino appartiene alla scuola Saint-Fidèle, lo stesso titolo del mio, ha detto una delle mamme che sta manifestando e si sta opponendo a questa espulsione forzata. Prima pagina dello devoir di questa mattina. Nella prima pagina del Journal de Montréal, ieri c'era il famoso torneo dei Canadiens de Montréal che anticipa ovviamente la stagione. Canadiens de Montréal che ieri, durante il torneo e le varie interviste condotte dal Journal de Montréal, si mostra abbastanza fiducioso nella stagione che sta per iniziare, glielo auguriamo di tutto cuore. Le CH enfin confiant titola questo articolo nella prima pagina del Journal de Montréal, che vi offre anche un po' in omaggio, se volete acquistare l'edizione stampata, un poster nelle pagine interne appunto della squadra. E si parla anche, si sa che a breve dovremo cambiare gli pneumatici per mettere quelli invernali, ebbene sembra che il conflitto in Medio Oriente faccia salire considerevolmente anche il trasporto dei pneumatici, che costeranno almeno 10% di più rispetto all'anno scorso, indica questo articolo nella prima pagina del Journal de Montréal. Se posso aggiungere un commento del tutto personale, non me ne vogliate, ma ho come l'impressione che molti approfittino di questo conflitto per aumentare i loro prezzi. Chiudo la parentesi, come dicevo, del tutto personale. Andiamo a vedere la Gazette di questa mattina, dove si concentra invece sulla percentuale di aziende québécoise che hanno deciso di trasferire parte della loro produzione negli Stati Uniti per evitare la guerra tarifaria. Quebec Manufacturing Heading to US as Tariff War Escalates. Sembra che il 40% del settore manifatturiero del Canada abbia trasferito parte, se non tutta, la propria produzione, o vi stia pensando seriamente, per evitare i dazi doganali. Una notizia sconvolgente, il meno che si possa dire. E poi anche qui una fotografia dei Canadiens de Montréal all'opera, questa volta all'opera in un torneo di golf, ma ovviamente è quello che precede la stagione. Bisogna dire che tra l'altro torneo che si è svolto a Laval-sur-le-Lac ieri, ma prima dell'evento molto atteso, ricordiamo che l'allenatore Martin Saint, lui ha firmato un contratto di prolungamento di altri 4 anni, a prova di dimostrazione che è l'allenatore di fiducia dei Canadiens de Montréal. Nel Globe and Mail e anche nel National Post si parla invece molto di questo summit dedicato agli investimenti, dove sono stati accolti leaders sia politici che economici e finanziari del mondo intero per promuovere il Canada come meta inevitabile degli investimenti, soprattutto alla luce di ciò che sta arrivando, che sta succedendo piuttosto negli Stati Uniti. At Summit, Carney sees chance to tap into European Asian markets. Ovviamente i mercati europei e asiatici diventano anche molto più interessanti per il Canada stesso alla luce della guerra tarifaria con il nostro vicino di casa. Lo dice il Globe and Mail in questo articolo contenuto nella sua prima pagina. E anche il National Post di oggi apre su il summit con un articolo al titolo Canada must win investors trust back. Secondo il National Post, durante il governo Trudeau, Justin Trudeau, il Canada ha perso molti soldi in investimenti esteri che sta cercando di recuperare appunto Mark Carney con questo summit. Prima pagina del National Post di questa mattina. Passiamo adesso ai quotidiani italiani. Il Corriere della Sera apre su, ahimè, il prezzo dell'energia, nuovo balzo di greggio e gas. L'annuncio USA da Mosca a Kiev, stop ai raid sulle raffinerie, Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo, Trump cospirazione contro l'intelligenza artificiale, Pechino non ci fermeremo, e si parla appunto di scelta e politica per quanto concerne proprio l'intelligenza artificiale. Si parla anche dello scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto oggi al Senato, lo abbiamo sentito anche nel servizio di ADN e Cronos. E poi le cicatrici, il coraggio, i ragazzi di Kranz a scuola, il ritorno in aula dopo mesi in ospedale per la tragedia appunto di Capodanno. Per la Repubblica di questa mattina Si parla addirittura della roulette russa dei poli. Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle. Vietate le armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione. E Tajani, continuiamo ad aiutare Zelensky, quindi non si può dire che non ci sia confusione. Poi timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena. E poi si parla anche di Netanyahu contro il film NASA, quello premiato a Venezia. L'IDF apre un'indagine sui registi e l'accusa, le nozze di Donald Jr. pagate da un oligarca di Putin. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, si parla del grande duello. Quando si parla di grande duello si parla delle due capoliste, Inter e Roma, sanno solo vincere. Sabato si sfidano in testa, perché sabato c'è appunto la partita Inter-Roma. Ed è tutto.

0: Tutto aumenta e un po' di soldi in più
1: farebbero comodo.
0: Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

Sergio Bruni nasce in questo giorno nel 1921, scompare nel 2003, oggi avrebbe compiuto 105 anni.

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: À septembre, dans Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, è arrivato l'événement Reparti en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, a l'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514-321-2146.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Molto intasati gli accessi a Montra, ma anche la parte centrale, quella che di solito caratterizziamo come l'incrocio tra Decarì, nord e sud, la metropolitana, e ovviamente a quest'ora è già tutto bloccato. Per accedere a Montra dal sud dell'isola non c'è scampo, tutti i ponti al completo. Forse la migliore opzione rimane il ponte Samuel de Champlain, ma solo sul ponte stesso, perché accedervi è un incubo. Questa mattina dalla 30 inizia il traffico, ma anche la 132, la 15, se preferite entrambe le direzioni che veniate da Saint-Lambert o da La Prairie, è tutta bloccata. Poi c'è anche un incidente sulla 30 che non aiuta certo la situazione. Per il nord dell'isola anche lì la 13 a quest'ora bloccata dalla 640, la 15 è bloccata nella prima parte perché c'è anche un incidente a Boisbriand prima del ponte sulla Rivière de Mille-Isle. Incidente anche sulla metropolitana ovest proprio subito dopo Papineau, che rallenta ancora di più la stessa a partire da Anjou. Ci sono problemi per la 20 e per la 40 anche direzione est, iniziano addirittura la 13 questa mattina, e la 13 c'è un incidente dopo la 520 per accedere alla 20, che è già un incubo. Insomma, privilegiate i mezzi di trasporto pubblico ove possibile.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: L'Unione Europea prevede intensificare gli scambi parlamentari tra il Canada e i 720 rappresentanti eletti degli Stati membri. Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, ha dichiarato che un nuovo ufficio aprirà a Ottawa per facilitare gli scambi con i parlamentari e i senatori canadesi, spiegando che ciò consentirà appunto ai rappresentanti eletti di comprendere meglio questioni come l'Artico, la sicurezza ed il commercio.

0: transatlantico. Il Parlamento europeo ha già 9 uffici dedicati a questi scambi in diverse città del mondo, tra cui Kiev, Londra e Panama. Un annuncio che precede il discorso del nostro primo ministro Mark Carney al Parlamento europeo previsto per giovedì. Ricordo che i membri del Parlamento europeo hanno già visitato Ottawa con il supporto della missione diplomatica dell'Unione europea, così come i parlamentari e i senatori hanno ricevuto supporto dall'ambasciata canadese durante le loro visite a Bruxelles. La ministra dell'immigrazione, dei rifugiati e della cittadinanza Lina Diab ha silenziosamente abrogato senza alcuna consultazione una misura che consentiva ad alcuni rifugiati di sponsorizzare i propri figli o coniugi per l'ottenimento dello status di residente permanente senza fornire alcuna spiegazione alle associazioni a tutela dei rifugiati. Questa misura temporanea consentiva ad alcuni rifugiati di sponsorizzare familiari che inizialmente non erano inclusi nella loro domanda. Il lungo titolo di questo articolo, che è stato pubblicato l'11 settembre, affermava originariamente che i rifugiati non avrebbero più potuto sponsorizzare i propri parenti per l'ottenimento dello status di residente permanente. In realtà solo alcuni rifugiati non potranno più farlo. I richiedenti lo status di residente permanente sono tenuti a dichiarare tutti i propri familiari stretti ai fini delle visite mediche e dei controlli di sicurezza. Attivisti per i diritti umani e accademici hanno sostenuto con successo che queste norme creano delle scappatoie che potrebbero impedire ai figli e ai partner LGBTQ+, di ottenere lo status di residente permanente. Secondo le norme attuali, un residente permanente non può in alcun modo sponsorizzare un familiare se non lo ha già dichiarato nella sua domanda. Secondo Gauri Srivenzan, co-direttrice esecutiva del Consiglio canadese per i rifugiati, una delle situazioni più comuni che l'organizzazione si trova ad affrontare è la nascita di figli tra la presentazione della domanda di residenza permanente e il loro arrivo in Canada, poiché i tempi di attesa per immigrare in Canada da un campo profughi possono durare diversi anni. Il progetto SIF non è l'unica voce di spesa che grava su Santé Québec. Utilizzando dati interni dell'ente pubblico e valutazioni governative, Radio Canada è stata in grado di documentare gli investimenti necessari per oltre 15 progetti e per la manutenzione dei sistemi esistenti. Il risultato? Le esigenze superano di 6 miliardi di dollari gli importi stanziati dal governo stesso. Infatti, nel piano infrastrutturale del Quebec 2026-2036, il governo della coalizione Avenir Quebec aveva stanziato 8,9 miliardi di dollari per le risorse informatiche di tutti i ministeri e di tutte le agenzie. Tuttavia, Santé Quebec necessita di quasi tutta questa somma. L'ente pubblico da solo ha bisogno di almeno 8 miliardi di dollari per sviluppare i suoi progetti e gestire i sistemi preesistenti, ma deve condividerli con altri dipartimenti governativi, una differenza di 6 miliardi di dollari. Il governo ha stanziato 1,2 miliardi per lo sviluppo e la manutenzione del sistema informatico della rete sanitaria entro il 2036 e a ciò si aggiunge una riserva di quasi 700 milioni per la cartella clinica digitale, per un totale di 1,9 miliardi. Pertanto mancano ancora 6 miliardi di dollari per soddisfare i requisiti. Il risultato dei calcoli è stato anche confermato nero su bianco in un documento che circolava presso il Ministero della Salute del Quebec prima dell'estate e che i giornalisti sono riusciti ad ottenere. Secondo varie fonti a conoscenza degli archivi dell'ente pubblico, il governo ha espresso le proprie preoccupazioni. Aveva già espresso le proprie preoccupazioni a riguardo. È già noto che il progetto SIFA, inizialmente stimato a 96 milioni di dollari, è ora previsto a 464,8 milioni e potrebbe arrivare a costare fino a un miliardo, secondo un'analisi condotta dai funzionari del Ministero della Sicurezza Informatica e degli Affari Digitali. Lunedì la ministra della Sicurezza Informatica e degli Affari Digitali, Francine Duronceau, ha pubblicamente sconfessato l'operato dei suoi stessi funzionari, definendo le loro ipotesi irrealistiche ed errate. Si è anche appreso che il progetto complementare a SIFA, denominato SIRC, Sistema Informativo delle Risorse Umane, rischia di costare un miliardo di dollari. Inizialmente il costo previsto era di 106 milioni. Gli utenti di telefoni Android possono ora pagare i biglietti di trasporto pubblico direttamente con i propri dispositivi. L'ARTEM annuncerà questa mattina il lancio della prima fase del suo progetto di pagamento mobile. Il telefono diventa così una carta Opus, ha spiegato Sylvain Perra, responsabile della trasformazione digitale presso l'ARTEM. Basta avvicinare il telefono al validatore e questo sostituisce completamente la carta Opus fisica. I proprietari dei chiedo scusa, l'abbonamento per i trasporti pubblici dovrà essere però acquistato tramite l'app Crono e il dispositivo dovrà essere relativamente recente affinché il sistema funzioni. Un singolo cellulare può contenere più di una carta digitale, consentendo agli utenti di selezionare quella contenente l'abbonamento per il viaggio desiderato. Ricordo però che gli utenti che possiedono un iPhone dovranno aspettare un po' di tempo per usare la stessa tecnologia. Lo sciopero indetto dagli operai di Montreal dal 22 al 28 settembre si articolerà in uno sciopero a rotazione tra i vari distretti della città con turni di 24 ore. Durante questi turni consecutivi di 24 ore, in cui diversi distretti saranno interessati dallo sciopero, i servizi essenziali saranno comunque garantiti. Il Tribunale Amministrativo del Lavoro ha ascoltato ieri le argomentazioni del Comune di Montreal e del Sindacato degli Operai in merito ai servizi essenziali da mantenere durante queste 7 giorni di sciopero, che tra l'altro coincidono, ricordo, con i campionati del mondo di ciclismo su strada a Montreal. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo.
2: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina proseguono anche sui siti energetici. A Kiev, colpite 2 stazioni di servizio, si contano morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara.
1: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump si era detto aperto al confronto. Intanto cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con fermezza, avverte Riyadh, dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili. La scorsa settimana i ribelli filo iraniani hanno assunto il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Prese di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio, società quotata in borsa. È quanto contestano i PM della DDA di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della Di Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani, collaboratore del quotidiano Il Tempo, nell'indagine che ha portato i carabinieri del nucleo investigativo della capitale ad una serie di perquisizioni scattate questa mattina. I 3 risultano indagati per manipolazione del mercato. L'obiettivo degli investigatori è verificare se dietro la lunga offensiva contro l'Otito, alimentata attraverso social network e mezzi di informazione, ci sia stata una regia unitaria. Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, dollaro statunitense scambiata 1,39.
3: Previsioni del tempo.
0: Brilla il sole a Montreal e, come dico spesso, brilla ma non riscalda granché, soprattutto per un 15 settembre. Abbiamo 9 gradi percepiti a 8 in questo istante. La massima prevista al termometro comunque sarà di 20 con un humidex a 21. Nella notte si scende a 16 percepito a 15 e a partire da questa sera, in notte inclusa, 40% le possibilità di qualche goccia di pioggia. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9.

0: Ivana Stanis alla regia, Silvio Vietro al microfono per il vostro risveglio di questo 15-9-20-26.
1: Roma, Bangkok, Baby K e Giusy Ferreri, seguito da San Luca con Cesare Cremonini e Luca Carbuto.

Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec Porte e Finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677. Lazio Supermarket e Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket e Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Metropolitain Est.

0: Lo sport del martedì. Dunque, ieri si sono giocate le ultime partite della giornata di campionato, che hanno visto il Como vincere a Parma 2-0, il Torino ha perso in casa con la Roma e l'Inter ha vinto a San Siro contro l'Udinese, ma bisogna dire che perdeva 2-0, quindi grande prova dell'Inter. A questo punto la classifica è Roma e Inter.
1: Roma ha vinto 2-0.
0: Sì. La Roma e l'Inter sono primi, seguito dal Como e dalla Lazio e poi tutti gli altri. E
1: ne ha 31.
0: Uno tranne Venezia.
1: Che non ne ha 31.
0: Ma ne ha 0. Il Genoa ne ha 30 in meno perché ha un punto e il Monza ha un punto, anche il Parma e il Bologna hanno un punto.
1: A Bologna,
0: però se si dovesse concludere il campionato oggi, retrocederebbero Venezia, Genova e Monza.
1: Ma detto, fortunatamente non termina adesso.
0: Meno male. Oggi c'è una grandissima partita. No. Perché gioca il Milan in Europa League.
1: Gioca ancora il Milan.
0: Sei simpatico come una mela marcia. Giocherà alle 15 ora locale. Speriamo che la Gazzetta.
1: Sì.
0: Ok. Quindi Amorim è fiducioso e Ramos ha detto: se segno al Benfica non esulto, fuori ma dentro. Poi
1: le partite non hai detto chi contro cosa, perché chi? Vogliamo essere un po' più dettagliati.
0: Il Milan gioca contro il Benfica
1: perché?
0: Perché è la prima della
1: in che torneo?
0: Europa League, l'ho detto, non mi segui?
1: No.
0: E infatti, Spalletti, i buoni pasti sono finiti praticamente.
1: Fra poco gli finisce anche il panettone, lo dico io.
0: Spalletti, bonus finiti, e sente il fiato del Conte sulle spalle. Vabbè, comunque. E questo è un po' il sunto del calcio, insomma, vogliamo dire.
1: Ma diciamo.
0: Il complotto per spingere Lotito a cedere la Lazio, abbiamo sentito, ma la Gazzetta.
1: Sì, ne ha parlato anche ADN Cronos.
0: Esatto,
1: qua,
0: tutte queste cose qui, perché sono parecchi anni che Lotito è in rotta con i tifosi della Lazio. Comunque, poi ieri. Adesso aspetta un attimo.
1: Qua non mi muovo. Allora, almeno fino alle 10, anzi 10:30 non mi muovo. Però dimmi che cosa avevi
0: no,
1: a dire.
0: No, perché il figlio di Maldini l'altro ieri, tornando a casa, ha avuto un incidente gli hanno ritirato la patente.
1: Sì,
0: Però adesso è tutto.
1: Perché adesso dice la società che non c'erano problemi a livello dei test che ha fatto.
0: Sì, infatti, per il test alcol, ma è risultato positivo, ma dopo è risultato negativo. Adesso bisognerà ancora capire il fatto, perché prima uno è positivo e poi lo fanno dopo ed è negativo.
1: Cose un po' strane che non accadono solo ad alcuni giocatori di calcio, perché se beccano me, positivo è positivo, rimane, te lo dico io.
0: Ma no, perché adesso ci sono due ipotesi, adesso non le rivelano quali sono, ma c'è un tempo, ma comunque l'importante è che
1: c'era quello delle more una volta. Il tempo, c'era quello delle more, il tempo delle more.
0: Ma inteso come frutto?
1: Oh, santo cielo. Quindi? Grazie.
0: No, vabbè, niente. Questo è un po' lo sport.
1: Benissimo.
0: Sono emozionato.
1: Bene.
0: Niente, per il tennis basta.
1: Tennis?
0: Il tennis è finito US Open e Zverev.
1: Mi sorprende che non mi dai informazioni sui prossimi 15 tornei che si svolgono a Caracas, perché tu sei uno amante del tennis. Per esempio, te com'è andata la partita ieri? Non hai detto nulla?
0: Certo. Ho avuto un calo di energie nel secondo set. Ecco. Ma faccio complimenti al mio avversario che sì. Ha giocato bene.
1: E che oggi cammina meglio, mi hanno
0: e
1: detto.
0: E cammina meglio perché
1: ti vedo un po'
0: oggi. Mamma mia, c'ho un mal di gambe oggi che
1: tu non lo vuoi capire. Non lo vuoi capire, alla tua età bisogna giocare a carte, canasta al limite.
0: No, ma vabbè, è stato così.
1: I miei genitori a tua età giocavano a canasta.
0: Lo so.
1: Anzi, no, i miei genitori non c'erano già più alla tua età.
0: Alla mia età i miei genitori
1: non c'erano più. I miei genitori.
0: Uno era seduto sulla poltrona davanti al televisore e la mamma faceva da mangiare e poi mangiavamo.
1: Boh. Sì. Ti ascolto con enorme interesse, ma non sento
0: niente. No, c'è un bel articolo che dice della grande amicizia fra Antonelli e Sinner. Sono molto amici. Sono
1: due ragazzini.
0: Cioè. L'hai detto giusto, sono due ragazzini. Sono due ragazzini.
1: Che insieme hanno comunque un conto in banca che supera il prodotto interno lordo di molti Monta. Paesi. Andiamo avanti. Parlavi di tennis, mi hai detto però che sì. Aggiungo una notizia locale: Gabriel Diallo si è ritirato dalla Coppa Davis a Quebec.
0: Non quindi ci sarà solo secondo... Felix a tenere un po' alto.
1: Vediamo se c'è Felix, perché qui ogni giorno ne viene fuori.
0: Perdiamo uno.
1: Voilà. No. Non volevo dirlo io, ma se lo dici tu, non posso che essere
0: peccato,
1: d'accordo.
0: Voilà. Sinner si allena a Monte Carlo dopo il ginocchio.
1: I canadiensi allenano a golf, ognuno fa quello che può.
0: Zverev gli hanno detto: guarda che hai vinto,
1: era ancora lì a servire.
0: Era ancora lì a servire.
1: Ah, è finita.
0: ma
1: è carina, dai, carina.
0: No, ma perché sono talmente dentro che no, sono dentro.
1: Spero bene quando partecipi a un torneo di essere dentro, voglio dire.
0: Anch'io ieri sera è finita, ma ero talmente sconvolto. Ho capito che era finita perché il mio avversario stava venendo a rete a stringermi la mano, ma io ero talmente stralunato, si può dire stralunato?
1: Sì.
0: Stralunato
1: che... con quello che dici in onda, questo qui è proprio il termine più elegante che tu abbia utilizzato negli ultimi anni.
0: No, veramente. Vabbè, senti, sport locale abbiamo
1: Sport locale sì, c'è questa notizia di questo nuovo giocatore dei Canadiens de Montréal che ha suscitato un po' una controversia, si chiama Chris Crader e non so se ricordi l'evento, ma i sostenitori della squadra dei Canadiens de Montréal lo ricordano benissimo, era in finale dell'Associazione dell'Est nel 2014 quando questo giocatore, che all'epoca era un attaccante, attaccando appunto, è entrato praticamente nel portiere Carey Price, infortunato e i sostenitori non hanno mai accettato questa...
0: Anche per sé del 2014 adesso.
1: No, ma è rimasto.
0: Sono anni,
1: cioè, era un infortunio comunque che è costato parecchio. Alcuni dicono che addirittura è costata la carriera Carey Price, perché poi pianino è andato calando. E questo giocatore è stato acquistato dai Canadiens de Montréal.
0: Benissimo.
1: E quindi
0: benissimo.
1: Arriva. Ieri ha dovuto già, dopo due minuti, perché ieri c'era il torneo di golf, quindi dopo due minuti che era davanti ai giornalisti, subito la prima domanda era.
0: Cosa
1: è successo esattamente? Voilà, quindi ha dovuto affrontare la questione. Ovviamente è un attaccante. Se vedi l'azione ieri, l'hanno fatta rivedere in televisione 50 volte. Poteva essere
0: evitato?
1: Non lo so fino a che punto, perché questi arrivano a una velocità stratosferica.
0: Ma coi patini io vedo adesso.
1: Capito, ha cercato di frenare, poi si vede che gli entra proprio dentro prepotentemente e l'ha infortunato, perché comunque gli è entrato con la lama del pattino sul ginocchio, insomma, voglio dire,
0: adesso
1: non è senz'altro piacevole. Ecco.
0: Adesso io dico una cosa, ma perché l'avete preso, se sai che ci sono dietro ancora?
1: Perché comunque
0: un giocatore... loro sanno che c'è dietro tutta ancora questa storia.
1: Ho capito, però se costa poco può essere utile.
0: Ho capito, però se costa poco e c'è tre gomme
1: c'è gente
0: bucate su quattro
1: e continua a acquistare roba da Amazon, malgrado tutte le controversie, come ti dico, così la vita è così, caro Ivan. Adesso facciamo
0: Amazon
1: filosofia.
0: Ti rimborsa, però
1: ho capito.
0: Dimmi,
1: no, dico
0: te.
1: No, è te che te, te che re, te che te, te re che te.
0: Te re che te.
1: Voilà.
0: Napoli version però.
1: Ciccio Merolla. Insieme a Clementino e a Helen.
0: Ma non è mica Helen la commedia?
1: No, è Helen. Ah. Sì, è Halley, senza l'H.
0: Ah, okay. Poi due spazi pubblicitari.
1: No, c'è l'H, Halley.
0: Halley. Posso?
1: Beh, non sto aspettando te io, voglio dire. Buona.

0: Gheta.
1: Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jontano Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!
2: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'événement Repartez Hyundai. A settembre, finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana, 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026, leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026, leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, in più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
3: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
4: Passata di pomodori mutti 680 ml 2,99. Caffè Mocca 50 capsule 12,99.
3: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Langelier.
5: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
6: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéaliste La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

segnalazione a carattere musicale, culturale, via. Allora, c'è, riprende questa nuova edizione in settembre di Les Rendez-vous Angus. Molto interessante, inizia il 15 settembre, si protrae fino al 7 ottobre prossimo 21 e presenta una programmazione gratuita che riunisce praticamente mostre, esposizioni, conferenze, proiezioni, documentari, chi più ne ha più ne metta. Il titolo, il tema è Arte e territori durevoli, Arte e territori durable. Quindi potete andare a vedere sul sito Angus, ricordo, sono le famose fonderie che poi chiusero, ne abbiamo parlato proprio l'altro giorno nel quadro della nostra storia ci insegna, e adesso accolgono appunto anche delle mostre e delle esposizioni di carattere culturale, quindi un evento molto interessante che mescola un po' la Technopole di Angus, che si trasforma e trasforma il quartiere in territorio di esperienza d'arte contemporanea. Quindi dal 15 settembre al 7 ottobre esposizioni, mostre, poi c'è una conferenza de la toiture aux œuvres con l'art transforme les matériaux e poi anche un documentario La richesse des ordures, signore e signori, ebbene sì, anche quando la pattumiera diventa arte, da vedere a Angus. Accenti Magazine vi invita ancora una volta per il suo September Stories con gli autori di Montreal il 17 prossimo 21, quindi giovedì, a scoprire appunto un incontro che vi consente di scoprire dei nuovi autori o comunque degli autori italiani. Dalle 18 alle 19:30 il tutto si svolge nella biblioteca pubblica di Beaconsfield, al 303 Beaconsfield, Boulevard Beaconsfield. Potete telefonare al 329-3254 o inviare una mail a accenti@accenti.org per avere maggiori informazioni a tal proposito. Accenti Magazine, sempre molto attiva nel far scoprire la letteratura. Poi, signore e signori, l'Opéra de Montréal vi presenta, lo dico anche adesso, anche se in realtà inizia il 26 settembre, ma la celeberrima Turandot, poi vedremo qual è la giusta denominazione di questa celeberrima opera del grandissimo Puccini. E lo dico e lo annuncio adesso, anzi, anche se, come dicevo, è solo a partire dal 26 settembre, perché più tardi alle 9:30 avremo un segmento speciale che vi proponiamo a partire appunto da oggi sull'opera e la lirica, grazie al maestro direttore d'orchestra Daniele Agima, che raggiungeremo direttamente al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano per parlarci appunto della Turandot o Turandot. Poi vi ricordo anche che iniziano a breve le famose Giardino Botanico di Montreal, che si illumina nel corso di questo periodo autunnale, quindi il titolo è appunto Jardin de Lumière de la Nuit né la Magie, ed è un evento immersivo, sperimentale, però almeno la bella notizia è che è in piena natura, è veramente spettacolare come cosa. Se volete, se non l'avete mai fatta, a partire dal 5 settembre è già iniziata la mostra, che spesso e volentieri vi consente di passeggiare in mezzo alla natura illuminata. È veramente una cosa spettacolare, io l'ho già fatta spesso in passato, quindi vi rinvio alle 9:30 per maggiori informazioni sulla Turandot per la nostra tribù che balla.

0: giorni.
1: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!

0: porte è spettacolare.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ed ora la situazione del traffico.
3: È ancora pesante, malgrado si sia giunti alle 9 del mattino, la viabilità a Montreal non dà scampo agli automobilisti. Attualmente per accedere al ponte Samuel de Champlain è dalla 30 che è bloccato, ma anche il ponte Samuel de Champlain direzione Brossard è intasato a quest'ora. Il tunnel in entrambe le direzioni, Jacques Cartier è bloccato in entrata e in uscita, l'uscita del ponte Victoria è complicata, così come l'accesso e l'uscita del ponte Mercier. Dal nord dell'isola non c'è scampo, tra l'altro c'è un problema all'altezza della 640 per la 15 direzione sud, che è interamente bloccata per via di questo incidente proprio all'incrocio con la 640 e la 15. La 13 ancora bloccata nella prima parte alla 440, poi dopo la 520 per via del traffico sulla 20, dove anche lì c'è un incidente. Incidente anche a Rockland per la metropolitana ovest, che era già bloccata in modo consistente da Anjou fino a Descaries. In senso opposto si rallenta alla 13 sia per la 15 sia per la 40 direzione est che per la 20. Prudenza e molta molta pazienza, mi raccomando.
2: Giornale radio CFMB 1280.
3: L'Unione Europea prevede di intensificare gli scambi parlamentari tra il Canada e i 720 rappresentanti eletti degli Stati membri. Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, ha dichiarato che un nuovo ufficio aprirà a Ottawa per facilitare gli scambi con i parlamentari e i senatori canadesi. Ciò consentirà ai rappresentanti eletti di comprendere meglio questioni come l'Artico, la sicurezza ed il commercio transatlantico. Il Parlamento Europeo ha già 9 uffici dedicati a questi scambi in diverse città del mondo, tra cui Kiev, Londra e Panama. E questo annuncio precede il discorso del nostro primo ministro Mark Carney al Parlamento europeo previsto per giovedì. La ministra dell'immigrazione, dei rifugiati e della cittadinanza Lina Dayeb ha silenziosamente abrogato senza alcuna consultazione una misura che consentiva ad alcuni rifugiati di sponsorizzare i propri figli o coniugi per l'ottenimento dello status di residente permanente senza fornire alcuna spiegazione alle associazioni a tutela dei rifugiati. Questa misura temporanea consentiva ad alcuni rifugiati di sponsorizzare familiari che inizialmente non erano inclusi nella loro domanda. È una disposizione che è terminata ufficialmente giovedì, secondo i dati del ministero. I richiedenti lo status di residente permanente sono tenuti a dichiarare tutti i propri familiari stretti ai fini delle visite mediche e dei controlli di sicurezza. Attivisti per i diritti umani e accademici hanno sostenuto con successo che queste norme creano delle scappatoie che potrebbero impedire ai figli e ai partner LGBTQ di ottenere lo status di residente permanente. Secondo Gauri Srivenisan, co-direttrice esecutiva del Consiglio canadese per i rifugiati, una delle situazioni più comuni che l'organizzazione si trova ad affrontare è la nascita dei figli tra la presentazione della domanda di residenza permanente e il loro arrivo in Canada. I tempi di attesa per immigrare in Canada da un campo

0: profughi possono durare vari anni. Le famiglie temono quindi che, presentando una nuova domanda in cui spiegano che è nato un altro bambino, mentre la loro domanda è già in fase di elaborazione, ciò possa ritardare ulteriormente la pratica. Si tratta di una paura perfettamente comprensibile. Ha aggiunto che è anche frequente che i rifugiati LGBTQ+ non dichiarano il proprio partner nella domanda iniziale se provengono da un paese in cui tali relazioni sono criminalizzate. La misura, dicevo, è entrata in vigore 7 anni fa. Per colmare queste lacune è scaduta però giovedì. Utilizzando dati interni dell'ente pubblico e valutazioni governative, Radio Canada è stata in grado di documentare gli investimenti necessari per oltre 15 progetti e per la manutenzione dei sistemi esistenti. Il risultato? Le esigenze superano di 6 miliardi di dollari gli importi stanziati dal governo. Nel piano infrastrutturale del Quebec 2026-2036, il governo della coalizione Avenir Quebec ha infatti stanziato 8.9 miliardi di dollari per le risorse informatiche però di tutti i ministeri e di tutte le agenzie. Tuttavia, Santé Québec necessita di quasi tutta questa somma. L'ente pubblico da solo ha bisogno di almeno 8 miliardi di dollari per sviluppare i suoi progetti e gestire i sistemi preesistenti, ma deve condividerli con altri dipartimenti governativi, una differenza di 6 miliardi. Il governo ha stanziato 1.2 miliardi per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informatici della rete sanitaria entro il 2036, a cui si aggiunge una riserva di quasi 700 milioni di dollari per la cartella clinica digitale, per un totale di 1.9 miliardi. Pertanto mancano ancora 6 miliardi di dollari per soddisfare tali requisiti. Il risultato dei calcoli è anche stato confermato nero su bianco in un documento che circolava già presso il Ministero della Salute del Quebec prima dell'estate scorsa e che i giornalisti sono riusciti ad ottenere. Secondo varie fonti a conoscenza degli archivi, il governo ha espresso le proprie preoccupazioni a riguardo. È già noto che il progetto SIFA, inizialmente stimato a 96 milioni di dollari, è ora previsto a 464.8 milioni e potrebbe arrivare a costare fino a 1 miliardo di dollari. Lunedì la ministra della sicurezza informatica e degli affari digitali Françoise-Hélène Duronceau ha pubblicamente sconfessato l'operato dei suoi stessi funzionari, definendo le loro ipotesi irrealistiche ed errate. Si è appreso che anche il progetto complementare a SIFA, denominato SIR, con la H, Sistema Informativo delle Risorse Umane, rischia di costare 1 miliardo di dollari. Secondo le stime dei funzionari pubblici, inizialmente era previsto a 106 milioni. In origine i due progetti costituivano un'unica entità denominata SIFAR, ma sono stati poi separati per consentire al primo componente di procedere e al secondo di essere sospeso. E inoltre il progetto pilota della cartella clinica digitale, lanciato in due regioni modello lo scorso maggio, ha subito sforamenti di budget con pesi tra 265 e 420 milioni di dollari. La sua implementazione a livello provinciale, prevista ma non ancora confermata, è stata stimata a 677 milioni, anche se il governo ritiene che costerà più vicino ai 3 miliardi di dollari. Oltre agli sforamenti di budget, Santé Québec è stata citata in giudizio dall'azienda quebecchese Petal, che la accusa di aver copiato il suo software di gestione degli appuntamenti. Ricordo che Santé Québec, il più grande ente pubblico del Canada, impiega 347.000 persone, gestisce un bilancio annuale di 46 miliardi di dollari. Probabilmente la premier uscente Christine Fréchet dovrà rispondere di tutto ciò questa sera durante il primo dibattito tra i leaders dei vari partiti per le elezioni provinciali. L'Unione dei produttori agricoli, l'UPA, ha formalmente chiesto al governo federale di sospendere il progetto del treno ad alta velocità che collegherebbe Quebec a Toronto. L'opposizione dei produttori agricoli a questo progetto non è una novità, tuttavia l'UPA ha fatto un ulteriore passo avanti scrivendo direttamente al Ministero federale dei trasporti Stephen McKinnon chiedendogli di bloccare il progetto. Nella lettera che è stata inviata venerdì scorso, il presidente dell'UPA Martin Caron mette in dubbio i benefici derivanti da un TGV tra Quebec e Toronto e solleva numerose preoccupazioni sui costi del progetto. Caron aggiunge che un sistema ferroviario ad alta frequenza che utilizzerebbe binari dedicati all'interno delle linee ferroviarie esistenti offrirebbe vantaggi significativi in termini di affidabilità, frequenza e tempi di percorrenza a un costo ben inferiore rispetto al TGV. Secondo l'UPA, il governo federale deve sospendere immediatamente il progetto e tutti i lavori di alto sul territorio. L'UPA ritiene opportuno commissionare uno studio comparativo indispensabile tra il sistema ferroviario ad alta velocità TGV e quello ad alta frequenza TGF, che prende in considerazione tutti i costi, il rischio di sforamenti di budget, il numero di passeggeri, il risparmio di tempo, i benefici economici e l'impatto territoriale, nonché il costo opportunità. Troppi indicatori suggeriscono infatti che i costi annunciati finora siano significativamente sottostimati. Ricordo che si parla di un progetto che potrebbe costare tra i 60 e i 90 miliardi di dollari, anche se molti esperti ritengono che questa cifra potrebbe essere difficile da rispettare. L'inizio dei lavori per la prima tratta tra Montreal e Ottawa è previsto per il 2029. Gli utenti dei telefoni Android possono ora pagare i biglietti di trasporto pubblico direttamente con i propri dispositivi. L'ARTEM annuncerà questa mattina il lancio della prima fase del suo progetto di pagamento mobile. Il telefono diventa quindi una carta Opus, ha spiegato Sylvain Perras, responsabile della trasformazione digitale presso l'ARTEM. Basta avvicinare il telefono al validatore e questo sostituisce completamente la carta Opus fisica. Ricordo che i titoli d'acquisto dovranno i titoli di trasporto dovranno però essere acquistati tramite l'app Crono e il dispositivo o il telefonino deve essere relativamente recente affinché il sistema funzioni. Un singolo cellulare potrà l'altro contenere più di una carta digitale, consentendo agli utenti di selezionare quella contenente l'abbonamento per il viaggio desiderato. Ricordo che gli utenti di telefoni Apple dovranno aspettare un po' di più per utilizzare i propri telefonini. E infine lo sciopero indetto dagli operai di Montreal dal 22 al 28 settembre si articolerà in uno sciopero a rotazione tra i vari distretti della città con turni di 24 ore. Durante questi turni consecutivi di 24 ore, in cui diversi distretti saranno interessati dallo sciopero, i servizi essenziali saranno comunque garantiti. Ieri il Tribunale Amministrativo del Lavoro ha ascoltato le argomentazioni del Comune di Montreal e del Sindacato degli Operai in merito ai servizi essenziali da mantenere durante questi 7 giorni di sciopero, che ricordo coincidono con i campionati del mondo di ciclismo su strada a Montreal. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Le autorità lituane indagano sulla violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone abbattuto nella notte da jet italiani della missione NATO. Vilnius invierà una nota di protesta alla Bielorussia, da dove presume sia partito il velivolo. Ad alzare la tensione tra il Cremlino e il blocco Europa-NATO, anche l'incidente è avvenuto al largo della Danimarca, in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. Parallelamente le autorità olandesi indagano su un presunto sabotaggio che stamani avrebbe causato interruzione alla rete ferroviaria nei Paesi Bassi. Tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato un altro drone americano sullo stretto di Hormuz e dice no ad alcun dialogo con la controparte finché le condizioni iraniane non saranno soddisfatte. Domani il ministro degli esteri Araghchi sarà ricevuto a Pechino. L'esercito americano intanto, in un'informativa obbligatoria al congresso, ha riferito che il conflitto solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, due terzi dei quali in munizioni, determinandone oggi una carenza. Ora in Italia, con 113 voti a favore, 71 contrari e due astensioni, il Senato ha dato il suo via libera alla legge elettorale. Il testo tornerà ora in terza lettura alla Camera, che dovrebbe licenziarlo entro fine mese. Soddisfazione nel centrodestra, secondo cui il testo garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, e perché reintroduce le preferenze, accese invece le proteste delle opposizioni. Cartelli in aula con la scritta no alla legge truffa. Le accuse sono di aver introdotto un premierato mascherato, un premio di maggioranza troppo ampio con attribuzione di ben 70 deputati e 35 senatori in più, e di un spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. La perdurante attività eruttiva dell'Etna, riavviatasi ieri mattina, induce una nuova proroga dello stop al traffico aereo sullo scalo di Catania. La precedente chiusura, fissata per le 14:30, è stata spostata alle 22. Forti i disagi per i passeggeri dirottati su altri aeroporti siciliani e costretti a costosi transfer o noleggi auto.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,39.
2: Previsioni del tempo.
0: Brilla il sole a Montra, abbiamo raggiunto 12 gradi centigradi percepiti come tali, si va a 20 come massima nel pomeriggio, 21 la sensazione, nella notte scendiamo a 16 percepito a 15 e già a partire da questa sera c'è un 40% di possibilità di precipitazioni che proseguirà anche nel corso della notte. Il prossimo appuntamento con informazione a CFMB è alle ore 13, seguito poi dalle 16 e alle 17 ed è tutti direttamente dall'Italia. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vietra al microfono per il vostro risveglio di questo 15 settembre 2026. Oggi è martedì.
2: Gianna Nannini, meraviglioso errore.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, L'Edelis Lafrenet, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibili presso Vigno Sedianar, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché General Piazza solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!
2: Centro Alimentare Berticci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Mortadella Marcangelo, 19,99 al chilo. Formaggio grana padano, intero o grattugiato, 26,99 la libra. Olio extravergine d'oliva biologico Clemente, 750 ml, 10,99.
2: Centro Alimentare Berticci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

0: Raisin LM. Mirelle annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al marché aux Puces et Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al marché aux Puces et Léonard. 514-325-2200.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
3: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéaliste La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montreal Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
4: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
5: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873, con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di diraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.

0: Vi presentiamo Nessun dorma, un maestro all'opera. In diretta da Milano, il direttore d'orchestra, maestro Daniele Agiman.
1: Ebbene sì, signore e signori, abbiamo anticipato all'inizio del nostro programma che avremmo avuto un nuovo segmento a partire da oggi e non si sa ancora per quanto tempo, decideremo poi come funzionerà. Comunque un segmento dedicato al magico mondo dell'opera, della lirica, e lo facciamo in compagnia di Daniele Agiman, direttore d'orchestra con oltre 40 titoli operistici diretti in tutto il mondo, signore e signori. Tra l'altro è proprio in partenza per la Corea, l'abbiamo preso appena in tempo, è anche professore di direzione d'orchestra presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, presso il quale lo raggiungiamo adesso. Maestro Agiman, buongiorno.
2: Grazie per essere stato definito segmento, mi mancava, lo metterò in curriculum, sono un segmento, è fantastico, partiamo benissimo, mi mancava come definizione.
1: Hai visto, adesso puoi dire, adesso puoi dire, puoi dire direttore d'orchestra, puoi dire insegnante, docente e anche segmento.
2: In Canada segmento, ne sono felice.
1: Allora,
2: buongiorno
1: iniziamo
2: a te Silvio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ascoltatrici, un vero grandissimo piacere essere in collegamento con voi.
1: È un grande piacere per noi, voglio ricordare agli amici all'ascolto che siccome ci conosciamo da quando avevo i capelli ci diamo del tu, via, possiamo farlo.
2: Assolutamente, direi che fosse il caso.
1: Allora, oggi vogliamo parlare di un'opera che è importante menzionare perché prima di tutto è un anniversario, in secondo luogo è presentata a breve, da partire dal 26 di settembre, proprio all'Opéra de Montréal, e si tratta di, adesso io lo pronuncio e poi mi correggi tu perché già la pronuncia della protagonista nonché titolo dell'opera è un po' materiale controversa, è Turandot, qui in francese dicono Turandot. Allora, come si deve pronunciare e perché?
2: Allora, questa è una gran bella domanda e ci butta dentro già direttamente nelle cose legate all'opera e alla lingua italiana legata all'opera. Ecco. Allora, il titolo è Turandot all'italiana, così okay. La pronunciava Puccini con i suoi collaboratori, anzi Turandotte in certi casi, addirittura con la doppia T e la E finale in qualche lettera, in maniera un po' così amichevole la chiamavano Turandotte, ma l'opera è Turandot all'italiana. Però hai toccato un argomento sentito molto importante, perché anche sulla pronuncia italiana di alcuni vocaboli usati nei libretti d'opera italiana e presi dall'inglese, dal francese, ci sono notevoli controversie. Abbiamo anche esecuzioni discografiche di alcune opere, tipo Madama Butterfly per esempio, dove le pronunce sono notevolmente diverse a seconda di quello che il cantante o il direttore decide di seguire.
1: Okay.
2: Però noi chiameremo Turandot l'opera, come la chiamava il grande maestro Giacomo Puccini.
1: Anche perché ho letto che deriva addirittura dal persiano. Figlia.
2: Assolutamente sì, ma certo, ma un attore, un appassionato, non solo un appassionato, uno che lavora nel teatro come te, bisogna ricordare che l'opera nasce da un libretto, anzi da una fiaba importantissima di Gozzi,
1: ecco.
2: Il grande rivale di Goldoni,
1: sì.
2: E quindi Gozzi ha scritto una Turandotte, appunto, anzi Turandotta in certi casi, si scrive in tutte le maniere possibili, un'opera da cui Puccini e i suoi librettisti hanno preso riferimento per appunto scrivere questo assoluto capolavoro.
1: Esatto.
2: Quindi un riferimento letterario, come spesso accade nell'opera italiana e non solo. Questo credo che sia anche una cosa interessante. Non dimentichiamo che per l'opera italiana, un po' come per la cinematografia di tutto il mondo, spesso ci si rifà a libri che hanno avuto grande successo e li si trasferisce sul grande schermo. I grandi autori compositori dell'epoca prendevano grandi testi e li trasformavano in libretti grazie a preziosi collaboratori che erano i librettisti, e li facevano diventare delle opere sul palcoscenico cantate e suonate dall'orchestra.
1: Esatto, quando abbiamo fatto la nostra prima chiacchierata in merito a questo programma me l'hai riassunta benissimo la Turandot. La vogliamo riassumere anche per i nostri radioascoltatori brevemente?
2: Sì, però attenzione, perché qui allora quella che tu fai riferimento è spero di non dire cose che per cui verrò subito cassato e allontanato da qualunque microfono canadese e quebecchese. Allora, c'è una frase meravigliosa che qualcuno degli ascoltatori e ascoltatrici sicuramente conoscerà, ed è di un grande letterato di inizio Novecento inglese che è George Bernard Shaw, autore di teatro, che era anche un grandissimo critico musicale, adorava l'opera italiana. E questo grandissimo personaggio riassunse l'opera italiana dicendo sostanzialmente le storie dell'opera italiana sono il tenore che si vuole portare a letto la sua soprano, il baritono non vuole. Se è questo che ti fai riferimento, e guarda, e devo dire che Shaw, con una geniale capacità di sintesi, racconta in 13 secondi quello che i librettisti hanno fatto. Però, purtroppo per i nostri ascoltatori, in realtà Turandot è molto più complessa, perché non c'è un baritono, per esempio, si chiama un personaggio secondario, e qui si complica molto. E ecco perché mi fa così piacere che nel 2026, 100 anni dalla prima rappresentazione dell'opera, Puccini era morto 2 anni prima, nel 2024, la sua opera dovette attendere 2 anni prima di vedere la prima rappresentazione alla Scala con Toscanini direttore, ed è bellissimo farlo quest'anno e in occasione di questa bellissima rappresentazione che avrete appunto all'Opera di Montréal, che celebra questo anniversario, celebra Puccini e celebra forse l'ultimo grande capolavoro della storia dell'opera italiana, perché dopo si è scritto ancora opera, ma non certo pagine di quel livello.
1: Sì, però
2: e
1: io...
2: se vogliamo parlare un attimo della trama, ben volentieri, sì, ma dimmi tu.
1: No, no, certo che ne parliamo, solo che volevo dire, non so chi necessariamente si vuole portare a letto la principessa Turandot, perché mi sembra un po' una sanguinaria, o sbaglio?
2: Ma sai, a qualcuno piace il rischio,
1: no, senz'altro.
2: I brindisi.
1: Come si suol dire, a qualcuno piace freddo, lei è proprio glaciale, algida e sanguinaria, voglio dire.
2: Assolutamente sì. Allora, diciamola molto brevemente, ma qui una postina importante. Turandot è un'opera molto particolare, perché come avviene in qualche caso nelle grandi opere del repertorio italiano, in Verdi, in Rossini, in Donizetti, in Bellini, in Leoncavallo, eccetera, ma soprattutto in Puccini, la vita dell'autore si lega in qualche maniera anche all'opera. E qui tocchiamo due argomenti velocissimi. Uno, la trama, e due, il fatto che l'opera non è stata completata. Le due cose, secondo me, è una interpretazione personale, ma non solo mia, anche di molti critici, è proprio legata all'argomento. Sostanzialmente abbiamo una regina, hai detto tu, questa principessa Turandot, che è crudele e ammazza tutti coloro che si presentano in Cina per risolvere, cercare di risolvere un enigma, anzi tre enigmi, non ci riescono e lei li decapita.
1: Voilà.
2: Ma questo personaggio, quindi una bella prova,
1: quando si suol dire perde la testa per l'amore, nel vero senso della parola.
2: Cosa costa conquistare una donna? Ma voilà. Va bene, lasciamo i commenti ai nostri ascoltatori. In realtà Turandot però, e la cosa è molto più complessa, no? Per estrema complessità, e questa è la grandezza dei capolavori, che li ascolti la prima volta o vedi anche un libro, lo leggi per la prima volta e ti piace e segui la storia, poi man mano scopri che ci sono cose diverse sotto. Turandot in realtà sente nel suo sangue il fatto che una principessa sua antenata era stata stuprata, quindi parliamo di argomenti anche molto delicati e anche molto moderni. Puccini in particolare è un autore di una modernità pazzesca, parla di colonialismo, di violenza sulle donne, di un sacco di argomenti che potremmo, spero, anche in futuro trattare attraverso la sua musica. Quindi lei è la donna crudele per una necessità legata alla sua storia. Sta di fatto che chiunque si presenta e non risolve gli enigmi viene decapitato.
1: Voilà.
2: L'altra donna è Liu, invece, la donna tutta dolcezza e tutto sacrificio, un po' la figura materna. E qui io non voglio fare il Freud da strapazzo e la psicanalista, ma certo sono le due donne che in qualche maniera per tutta la sua vita affettiva Puccini cercò di trovare nei suoi rapporti, non solo con la moglie, non era molto fedele, diciamolo pure. Non vorrei passare nel gossip subito appena conosciuti, però insomma di fatto la vita avventurosa e amorosa di Puccini è stata abbastanza travagliata, e un continuo passaggio tra le due donne, quella crudele, comunque una figura forte, e invece la donna tutta dolcezza, un po' materna.
1: Esatto.
2: In mezzo ci sta questo benedetto tenore che abbiamo sentito, il Nessun Dorme, la sua aria famosa, che cerca di conquistarla, si fa forte dell'amore di Liu, ma di fatto lui è innamorato di Turandot e cerca di conquistarla. L'opera però, e poi vi taccio per un po' perché parlo troppo, finisce con la morte di Liu, quindi muore la donna che rappresenta il sacrificio, l'amore incondizionato per l'uomo, e resta aperto questo incredibile finale che Puccini non ebbe modo di finire. Qualcuno dice perché non ebbe tempo, perché poveretto malato di un cancro terribile, gli ultimi mesi li passò a letto, tra atroci sofferenze, non ebbe modo. Secondo me in realtà non aveva modo di mettere insieme in un finale vero le due figure di donne che l'avevano perseguitato nel senso buono per tutta la vita. Quindi poi questa è la storia, naturalmente è molto più complessa, ci sono altri personaggi, io mi auguro che andrete a vedere l'opera,
1: sì,
2: o se non a Montreal a vederla, perché veramente anche da un punto di vista scenico prende tantissimo.
1: Ma io ho letto un po' per prepararmi a questa nostra chiacchierata, leggevo che per i registi si parla di un misto tra fiaba psicanalitica e distopia contemporanea, per,
2: sì,
1: e invece per gli interpreti, soprattutto ovviamente per i due principali, Calaf e Turandot, si parla di sfida di dare umanità a una personalità che è glaciale, questo è l'obiettivo, soprattutto come che io ho sempre avuto un grandissimo rispetto per l'opera, perché secondo, essendo anch'io attore, un attore che riesce a interpretare un ruolo cantando, per me è il massimo, voglio dire, non si supera questo, ecco, via.
2: Eh sì, e qui anche questo sfiora un altro argomento importantissimo, che è la fatica fisica,
1: esatto,
2: di fare l'opera.
1: Esatto.
2: Perché è obiettivamente un cantante sottoposto a uno stress psicofisico che ha pochi paragoni, non che un grande attore sia da meno, però insomma cantare richiede un controllo di tutta la muscolatura del tuo corpo incredibile, perché devi anche recitare, sotto la guida spesso di registi che sono, chiedono cose estreme, cantare in posizioni incredibili e cose di questo tipo.
1: Esatto.
2: E quindi l'opera è veramente non soltanto una grande storia, un grande trasporto culturale, se vogliamo, quello che vogliamo, ma è anche un grande sforzo fisico, e questo in qualche maniera ci rimanda al fatto che c'è come un atteggiamento anche virgolette sportivo nell'opera italiana, in particolare nell'opera italiana, e questo spiega per esempio le contrapposizioni, non so, negli anni 50-60 Callas e Tebaldi, le due più grandi cantanti, erano un po' come Coppi e Bartali,
1: okay,
2: o come Inter e Milan, se volete, grandi rivalità, perché c'era proprio una rivalità di tipo sportivo, perché si intuiva in quelle donne atteggiamenti fisici, sporti, che erano un po' simili a quelli che si vedono andando in uno stadio.
1: Sì.
2: Abbiano a male coloro che ovviamente amano come me tantissimo l'opera, ma c'è questo aspetto in qualche maniera sportivo, di sfida fisica, che attrae il pubblico di tutto il mondo.
1: Daniele, tu l'hai mai diretta la Turandot?
2: Sì, certo, è un'opera che ho diretto. Puccini, grazie al cielo, l'ho frequentato tantissimo, uno dei miei autori di elezione.
1: Non personalmente, voglio dire agli amici che ci ascoltano, non personalmente, perché non hai quell'età, comunque, voglio dire, l'hai frequentato.
2: No, è un'opera anche per il direttore di grande ricchezza, perché hai delle grandi masse sul palcoscenico. L'ultima produzione avevo 350 persone sul palco e 100 in buca, hai anche uno sforzo fisico per mettere insieme tutto notevole.
1: Sì,
2: penso
1: infatti,
2: anche a Montreal avrete fatto.
1: Sì, si parla di un coro pazzesco, di ballerini,
2: sì,
1: si parla di veramente un'opera grandiosa, ecco, il meno che si possa dire. Comunque voglio ricordare che andrà in scena all'Opera de Montreal, alla sala Wilfrid Pelletier della Place des Arts, dal 26 settembre al 4 ottobre. Daniele, è stato, io so che sì, assolutamente. Ho sentito che tu sei in partenza proprio per la Corea, se non sbaglio.
2: Sì, esatto, dove andrò a dirigere un concerto lirico con tutte aree di opera italiana cantate in italiano da cantanti in tutto il mondo di fronte a un pubblico coreano.
1: Sì.
2: Così parliamo anche di questo aspetto importantissimo.
1: Perché mi sembra, perché ti so che viaggi moltissimo in Asia, mi sembra che c'è proprio un amore pazzesco per l'opera e per la lirica italiana.
2: Ma in tutto il mondo, sì,
1: okay,
2: in tutto il mondo. È la nostra forma d'arte più forte, poi se mai questo argomento lo riprenderemo un'altra volta.
1: Sì, senz'altro.
2: Gli sgoccioli. Ma è un argomento importantissimo che riprenderemo, e mi piacerebbe che insieme coltivassimo un po' questa cosa, questa passione, e un po' se riusciamo a trasferirla anche agli amici e alle amiche che magari sono un po' più lontani da questo mondo affascinantissimo.
1: Perfetto, io ti ringrazio moltissimo di essere stato con noi, buon viaggio e ci risentiamo al tuo ritorno.
2: Grazie mille a tutti voi, grazie Silvio, un saluto veramente a tutti.
1: E subito dopo la nostra chiacchierata ascolteremo Nessun Dorma, che hai scelto tu perché mi hai detto Pavarotti inimitabile.
2: La voce più bella, una delle più belle del secolo. Dai.
1: Grazie a Daniele, alla prossima.
2: Grazie.
1: Ciao.
3: Nessun Dorma.
0: Avete ascoltato Nessun Dorma, un maestro all'opera. A risentirci.

0: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.

0: Caro Silvio, io ti saluto, ti ringrazio, buon martedì a tutti quanti, ma soprattutto ciao a Twitch.
1: Grazie Marestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Rimanete lì, segue la magnifica Vittoria Zolfini con Le Mattine con Vittoria, con la nostra chiacchieratina in anteprima. Dopodiché voglio dire, l'appuntamento con sottoscritto invece è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Alza il finestrino che sogniamo Battisti, mi ritorni in mente.
2: Stai ascoltando Le Mattine con Vittoria in diretta su CFMB 1280.

0: Buongiorno, principessa!
1: Buongiorno principesse e principessi.
2: Buongiorno carissima Vittoria Zarfini.
1: Silvio, ma dove la trovi questa energia? Dalla Turandot?
2: No, la trovo dal non dormire. Io l'ho detto, dormire.
1: Nessun dorma, non fa guarda,
2: Hai capito? Bella.
1: Ne parliamo fra poco.
2: Sei spettacolare.
1: Iniziamo con la nostra sigla. Male frequentarvi prima della diretta.
2: Il microfono accendo io.
1: No, perché sono io da questo lato, io accendo. Whatever. Allora, bellissimo, devo dire, il vostro programma che ho appena ascoltato, non solo il risveglio, ma il nuovo segmento dedicato all'opera.
2: Ah, ti è piaciuto?
1: Non pensavo di ridere così tanto.
2: Sì, ma è forte Daniele.
1: Mamma mia, ragazzi.
2: È uno dei direttori d'orchestra più simpatici che io conosca, diciamolo francamente.
1: Bellissimo, adesso mi è venuta voglia di andarmi a vedere la Turandot, perché se siete a Montreal è tempo di opera.
2: 26 settembre al 4 ottobre in
1: scena. Non ci sponsorizzano, noi l'arte la sosteniamo, la paghiamo pure.
2: Sì, anzi,
1: assolutamente.
2: Infatti avevo chiesto anche magari qualche biglietto da regalare, sto ancora aspettando che mi rispondano.
1: Ascoltatori,
2: i nostri telespettatori,
1: ascoltatrici. Mi è piaciuto molto Daniele, è stato uno di quelli che ha detto un saluto a tutte a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Mi piace. Bravo.
2: Politically correct, come
1: no,
2: si dice.
1: No, ma non politically, perché da data mi sono sentita inclusa.
2: Ok. Allora generally correct.
1: No, beh, niente, solo un
2: sexually correct. Insomma, che
1: ma senza dare delle etichette, posso dire solo bello, basta, appunto. Boh. Cioè, adesso queste etichette ci facciamo quel giusto.
2: Che ti volevo dire? Oggi questo intervento.
1: Quindi non perdete questa puntata. Puntata la tua. Possiamo ricordare il nome del programma?
2: Nessun dorma, un maestro all'opera.
1: La ritrovate poi anche più tardi sul canale YouTube della radio e ovviamente sul sito. Ragazzi, io la riascolterò perché era troppo divertente.
2: Aspetto che il reparto grafico mi faccia
1: mi prudo un sopracciglio, che poi non sono io il reparto grafico, sei confuso?
2: Sì, lo so, ma tu dai dei suggerimenti a qualcuno che poi produce. A proposito, vogliamo ringraziare Roberto.
1: Grande Robby,
2: Roberto,
1: grazie.
2: Lantucci ci ha fatto un logo.
1: Un logo meraviglioso per il nostro podcast.
2: Vogliamo dirlo o non ancora?
1: Ma sì, diciamolo.
2: Allora, signore e signori, questo ufficialmente ha preso un nome, questa chiacchierata.
1: Yes.
2: Che sarà?
1: Caffè scorretto.
2: Caffè scorretto, non corretto, scorretto.
1: Con la S.
2: Con la S, come Silvio e Vittoria.
1: Vittoria non ha S.
2: Raggiungiamo. Vittorias, plurale.
1: Vittorias, quindi insomma lo presenteremo a brevissimo.
2: Benissimo.
1: Detto questo, siamo stati anche all'inaugurazione della stagione della Porte Rouge. Si inizia una nuova stagione teatrale, nonostante le basse temperature, perché c'è stato un tracollo.
2: Effettivamente,
1: qui a Montreal.
2: Sì, proprio la sera della...
1: per bacco, siamo passati da 20 a 9, fate.
2: Infatti,
1: voi
2: eravamo davanti all'entrata e siamo rapidamente entrati, anche perché dentro c'era la sangria, quindi
1: quello
2: aiuta.
1: E poi ho visto persone con le labbra viola, ma non è questo il punto.
2: Era troppa sangria.
1: Sì. Non c'era ancora arrivata la sangria.
2: Vabbè.
1: Comunque è arrivato anche il nostro Alexi, che salutiamo e ringraziamo per le canzoni messe soprattutto ieri, che gli hanno chieste quelle 2, 3, 4, 5 mila e così ha subito
2: tempo zero.
1: Sì. Dicevo, Porte Rouge inizia la stagione, lo dico per le amiche e gli amici che ce lo chiedevano, 900 torna, quindi andate sul sito della Porte Rouge, prendete i biglietti perché il nostro Silvio Orvieto torna a teatro ovviamente con 900.
2: C'è chi torna su Orient e c'è chi torna,
1: che torna a teatro.
2: E così è.
1: Ragazzi,
2: oddio, ci andrei volentieri a Sorrento oggi.
1: Noi abbiamo già comprato i biglietti.
2: Bravo,
1: non so se voi avete già comprato i biglietti, ma secondo me dovreste comprarli, perché non è che ci sono tutte queste date, quindi
2: che si vende
1: poi
2: rapidamente.
1: Non dite che non ve l'avevo detto, perché
2: grazie.
1: L'altra volta un sacco di gente è rimasta che voleva tornare, cioè perché l'ha visto la prima volta e voleva tornare la seconda, ma era tutto pieno e quindi ecco.
2: Sto diventando rosso, mi sta imbarazzando. Andiamo
1: va bene, vogliamo parlare di carne.
2: Parliamo di carne. Carne. Parliamo di pesce. Carne. Un pesce fuor d'acqua. No, devo dire.
1: Sbagliato animale.
2: No, esatto, sbagliato animale. Sì, c'è questa. La notizia di oggi più importante.
1: Dilla, finiscila una frase.
2: non ce la posso fare oggi, non ce la posso fare.
1: Non hai energia, Silvio?
2: Ragazzi, io
1: è
2: passo...
1: solo martedì.
2: Sì, ma vi rendete conto? Io passo da Ivan Restelli a Vittoria Zolfini in tempo zero e tutti e due mi massacrano. Io non ce la posso fare.
1: Facciamoci una domanda.
2: Facciamoci una domanda. Chi è il colpevole dei tre? Avanti,
1: no, per
2: diciamolo.
1: Dire, ma quale colpevole? No, per dire, un'analisi. Vabbè, quindi Mark Carney ha portato i 10 paesi dell'Unione Europea a dire venite con noi a fare affari commerciali così abbiamo dei nuovi partner. Ok,
2: sì,
1: l'ho semplificata.
2: E anche l'Asia, non solo l'Europa. Apriamo a tutto quello che è apribile, certo, ad eccezione del nostro vicino del sud.
1: Cioè, e... no, poi volendo uno si può aprire ai vicini se i vicini, no, sì, vicini... il vicino si comportasse bene.
2: Esatto, e gliel'ha detto Carney. Tu comportati meglio, io vengo a chiacchierare
1: Carney
2: con te.
1: È chiaro.
2: Esatto. Comunque, la notizia di oggi è che la comunità europea... l'Unione, sì, Europea aprirà un ufficio qui a Ottawa, signore e signori, ed è l'unico paese non europeo.
1: Apritelo a Montreal, ma vi divertite di più, ma lo, ma dico
2: quello,
1: per voi,
2: quello l'avrei,
1: lo dico
2: detto
1: per voi,
2: onestamente l'avrei detto anch'io, anche perché Ottawa
1: c'è il ciclismo, ci sono i concerti,
2: ci siamo,
1: c'è
2: noi,
1: la Turandot, ci siamo noi,
2: poi...
1: anzi, se ci seguite da Ottawa, sappiate che non siete soli,
2: no,
1: vi teniamo noi compagnia.
2: Trasferitevi a Montreal. No, ma bisogna dire che a Ottawa poi a luna è finito, è tutto chiuso, ve lo dico io per esperienza diretta, quando
1: due ore
2: in un'altra vita suonavo e in due ore, tra le altre cose, è ancora trovate i locali aperti a Montreal, perché alle tre sono ancora aperti.
1: Esatto,
2: andiamo avanti.
1: Esatto.
2: Quindi no, niente, è importante da sottolineare, perché veramente in questo sforzo di congiungersi e di far sì che l'Europa diventi l'alleata preziosa che il Canada auspica e viceversa,
1: certo,
2: perché comunque anche all'Europa può essere comodo avere un alleato come il Canada. Poi sappiamo che dopodomani, giovedì,
1: Gividissimo,
2: si presenterà una locuzione davanti al Parlamento europeo, davanti,
1: okay,
2: a 720 deputati. Parla Carney, della prima volta che qualcuno come Carney parla davanti al Parlamento in Europa, a Strasburgo. Quindi voglio dire,
1: a Strasburgo, scusami, non avevo colto il collegamento, sì.
2: Ok, quindi importante anche questo.
1: Assolutamente.
2: Parlando di geografia.
1: Ah, perché è diventato tutto nero il mio schermo?
2: Boicottaggio.
1: Hai un
2: boicottaggio da parte degli avversari.
1: Ah, no, lo so, va bene, va bene. Non stai parlando del meteo, però. Stai parlando delle cartine geografiche.
2: Vogliamo parlare del meteo?
1: No, no, è per
2: tanto
1: sapere.
2: Non lo azzecchiamo mai col meteo, lasciamo stare.
1: Ma non è colpa nostra.
2: Vorrei che tu lo dicessi davanti a
1: non
2: tutti quanti.
1: Non è colpa
2: quanti.
1: Nostra.
2: No, perché a me mi si accusa poi lunedì. Ma
1: chi ti accusa?
2: Le migliaia di persone che mi telefonano,
1: io non ti accuso
2: che
1: mai.
2: Avevano previsto barbecue e altre attività.
1: No, la cosa di solito è questa. Silvio, magari è in onda con il GR e il meteo, io magari mi perdo quel momento fondamentale. Ah, poi gli scrivo, gli dico, ma oggi devo portare l'ombrello perché magari non faccio in tempo a sentire.
2: Questo è quando non mi chiede com'è la mia vita amorosa più tardi, perché non ho ascoltato l'oroscopo, tra le altre cose. Quindi voglio dire, è tutto un insieme di informazioni che io devo fornire.
1: Però l'oroscopo lo potete riascoltare.
2: Devo fornirle
1: dopo.
2: E non gli fornirle
1: alle dopo c'è l'oroscopo, comunque alle 11 c'è l'accade oggi che potete riascoltare, poi alle 12 c'è l'appuntamento con le stelle, quindi quello lo riascolto di solito.
2: L'Assemblea delle Nazioni Unite, prenderei il
1: fa
2: tono
1: l'oroscopo?
2: Che... no,
1: l'Assemblea delle Nazioni Unite,
2: thank you, tu sì che hai la voce giusta, ha votato a favore di una risoluzione che promuove proiezioni cartografiche che riflettano in modo più accurato le dimensioni reali dei continenti, e non si tratta ovviamente di una decisione vincolante, come ahimè spesso accade, ma solo di una raccomandazione ad abbandonare le carte più diffuse oggi, che sono quelle realizzate con la famosa proiezione di Mercatore, che danno l'impressione spesso e volentieri giustamente, poi adesso che abbiamo i satelliti che misurano con precisione cose, ce ne siamo accorti, l'Africa è molto più piccola rispetto all'Europa e al Nord America nelle
1: cartine
2: che utilizziamo noi oggi, quando invece in realtà è ben il contrario, ed è ovviamente una questione di punti di vista utilizzata anche a livello politico dai,
1: certo,
2: colonizzatori, certo, cioè questo e quella. Quindi adesso si propone una cartina ufficiale dove l'Africa appare nelle dimensioni come dovrebbe essere giustamente misurata. Ti ricordo che l'Africa sono 30.3 milioni di chilometri quadrati. Questo significa che l'Africa continente includerebbe Russia, Stati Uniti, India, che sono tre paesi non piccolini,
1: no,
2: ai quali poi c'è anche un pezzo d'Africa che rimane fuori. ci possiamo per aggiungere altri paesi qua e là, quindi
1: per
2: voglio
1: dire quanto le mappe geografiche siano state utilizzate come uno strumento contro.
2: Esatto, ma quello che è interessante è veramente una questione, come si suol dire, di punti di vista. Tu sei già stata in Asia?
1: Torno ieri dall'Asia.
2: Ok, allora avrai senz'altro visto che quando io sono andato più di una volta, e l'ultimo viaggio che ho fatto in Asia era in Giappone, e in Giappone nei locali, quando c'è la cartina geografica, non c'è la cartina geografica che conosciamo,
1: certo,
2: noi. C'è l'Asia e poi ci sono gli altri continenti spostati.
1: Giustamente.
2: Molto... Giustamente,
1: sei da un'altra parte,
2: esatto,
1: del mondo.
2: Esatto, ma non ci pensi a queste cose qua.
1: No,
2: però effettivamente
1: da un'altra parte.
2: Basta girare.
1: La prospettiva. O basta prendere un aereo.
2: Esatto, a meno che ovviamente non siate complottisti, allora la Terra è piatta, il problema non si pone. Ma per quelli che hanno giustamente la convinzione che la Terra è rotonda e ruota,
1: sì, non è una convinzione a Ciderbolino.
2: Quindi no, è interessante da notare questa cosa qua. Quindi signore e signori, abbiamo finalmente, e devo dire che ci sono dei movimenti nati e agitati per secoli che volevano questo cambiamento delle cartine geografiche, che rispettasse le giuste dimensioni dei continenti e non una visione geopolitica di quello che è la geografia.
1: E anche del passato, che poi ci siamo portati un po' dietro anche negli anni successivi, quindi è bene che ci sia questo cambiamento, così come anche per la tecnologia. La Opus Card della STM approda anche su Android, per
2: da
1: prima...
2: cartina geografica a carta dell'abbonamento.
1: Signori, soldi veri.
2: Allora,
1: per Bacco. E quindi sì, fino a poco fa c'era la necessità di acquistare la carta dell'abbonamento della STM, quindi dell'autobus, della metro. Adesso invece si sta sperimentando quella virtuale. Già adesso è possibile pagare l'abbonamento con l'applicazione Crono anche su iOS. E invece su Android stanno cosa orecchie.
2: No, perché mi avete sempre preso in giro per il mio cellulare Android, voi iPhoneisti.
1: E noi invece dovete
2: aspettare, eccola lì.
1: È un pilot project.
2: Oui.
1: Fantastico. Fino alla fine dell'anno.
2: Quindi praticamente basterà appoggiare il cellulare, sì,
1: metterlo sull'applicazione della Opus,
2: sì,
1: e passare.
2: Perché se
1: sopra
2: mettete la fotografia di vostro figlio,
1: ma
2: non
1: magari
2: funziona.
1: Passa uguale, non
2: beh,
1: so.
2: Beh, passa il figlio, ma tu non puoi passare. Nel senso che. Vabbè, comunque, sì, effettivamente entriamo, signore e signori, nel XXI secolo anche alla STM.
1: Mamma mia, ragazzi, che emozione. Anche perché costa la carta $15 all'epoca quando l'avevo
2: comprata.
1: No,
2: è ancora $15, te lo confermo, perché gli studenti la devono rinnovare ogni anno.
1: Ma per Bacco. Sì. Beh sì, come l'abbonamento in palestra, non rinnovi solo l'abbonamento, ma anche la carta, anche quella è diventata ormai digitale.
2: Ma una fotografia molto giovane sulla mia carta.
1: Ma tu ne dici sempre no, perché noi attori per i provini dobbiamo rifare.
2: No, però abbiamo l'accesso digitale adesso anche noi, al gym,
1: sì, come si dice da queste parti.
2: Voilà.
1: Ma perché mai messo il meteo tra le cose da raccontare oggi?
2: Io dove sono meteo?
1: È vecchia, dici?
2: No, quella era tutta la questione climatica che affronteremo in un altro momento.
1: Meno male.
2: Perché è un po' lunghetta.
1: È un po' lunga,
2: diciamocelo francamente.
1: Comunque oggi ci siamo svegliati che le temperature a Montreal erano diverse rispetto a quello a cui ci aveva abituato quest'estate. In questo momento sono 15 gradi fuori dai nostri studi, almeno se vi trovate a Montreal. Così, solo per darvi un'idea, perché so invece che in altre parti, per esempio in Italia, fa più caldo, quindi qua venite e trovate un po' di fresco sicuramente.
2: Sì, e
1: piove.
2: Dove?
1: Domani due gocce le potrebbe fare, forse.
2: Sì. Vabbè, ma adesso
1: mercoledì.
2: Ma anche stasera c'è 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia. No, ma dobbiamo verificare
1: che c'è una probabilità stasera, però.
2: Stasera.
1: Che sera.
2: Vabbè. Quindi
1: poi mi hai fatto mettere una canzone?
2: Sì, ti ho fatto mettere una canzone perché stamattina
1: di contrabbando, chiaramente.
2: Sì, vabbè, di contrabbando, perché dovremmo averla ma non ce l'abbiamo, questa è la realtà. Ma è forse tu non la conosci, non lo so, Iva non la conosceva, io l'ho conosciuta alla grande, perché qui a Montreal si ballava una cifra questo brano all'epoca. Lei è Catherine Ringer, ha perso il compagno che era il chitarrista del suo gruppo, il gruppo si chiamava Lerita Mizuko, e il compagno è deceduto qualche anno fa, e lei è scomparsa questa mattina all'età di soli 68 anni. Ha avuto un tumore di quelli proprio tempo che ti fanno la diagnosi sei morta, praticamente, sei quelli proprio massacranti, folgoranti. Quindi a me è dispiaciuto molto, perché effettivamente questa canzone l'ho ballata anch'io all'epoca, e si intitola Baila Marcia.

0: La live è ripartita, Vittoria anche. Partita a far ripartire. Vittoria parte a far ripartire la live. Ma adesso questa cosa qua che ti siedi è perché non lo so. Ah, perché siamo alti qua, l'ha già detto. Vabbè.
1: No, non l'ho mai detto.
0: L'ho pensato.
1: L'hai pensato, ma non è quel momento. Sto comoda.
0: Benissimo.
1: Cioè, io comunque.
0: La, oh, la
1: io
0: buona
1: la faccio
0: lei,
1: in piedi, anche, anche il buon pomeriggio lo faccio in piedi. Se,
0: c'ha dei locali da chiudere, lei. Oh, ragazzi, occupata la Vittoria. Mica come Silvio, mica Silvio che va a fare lo sport perché non ha niente da
1: fare. Lo sport!
0: Allora, volevo solo concludere questo nostro intervento di oggi. Posso
1: come
0: permettermi
1: se
0: un po'
1: Antani.
0: Una controversia?
1: Sì, che non è sull'Inter. No. Poi ieri ha dato i risultati, eh?
0: Sono contento.
1: Bene, bene.
0: Ti ho ascoltato con attenzione per sapere, perché so che quando non li dai devo mandarti io un messaggio e dirti: guarda, che oggi c'è questo anticipo.
1: Ogni tanto, magari io sono nel mio mondo, sto dicendo delle cose sulla musica, e Silvia mi dice: no, guarda, che ci sarebbe in campo.
0: No, tra l'altro vogliamo ricordare anche la presenza in città di questo gruppo, di, visto che abbiamo parlato di opera, di questi tre tenori. Tu ne hai intervistato uno ieri.
1: Ah.
0: E poi ricordiamo anche che gli annunci importanti che l'amico Ralph Buttino ha fatto con te.
1: Beh, sì, perché
0: sono scatenato oggi. Per dimostrarti che io, a differenza di te, ti ascolto. Quindi?
1: Ma io dormo. No, non sempre. Ogni tanto vi ascolto, ogni tanto dormo. Mm. Pensa. Allora, dicevamo appunto che. Scusami, Silvio, ma cos'è che. Sono confusa.
0: No, dicevo, ieri ha intervistato Gianluca, sì. Ok?
1: Sì, e trovate l'intervista già sul nostro sito internet.
0: Voilà, voilà, è questo che volevo dire. Mm. E poi Ralph Buttino ci ha detto che
1: arriveranno i The Colors nel 2027.
0: Voilà.
1: Poi non dite che non l'avevamo detto.
0: Eccolo lì. Io, se voglio.
1: Sì, sì. www.cfmb.ca.
0: Anzi, posso fare gli auguri di anniversario di matrimonio anche io a Ralph, visto che tu li hai fatti in diretta, Ralph e Nadia, che ieri hanno celebrato il loro anniversario di matrimonio.
1: Beh, non capita tutti i giorni, allora già che ci siamo salutiamo
0: di
1: anche
0: celebrare l'anniversario di matrimonio
1: Elena,
0: no.
1: Lombardo, che
0: salutiamo Elena Lombardo,
1: che ci stava ascoltando ieri e ha detto che le abbiamo fatto un sacco di compagnia nel suo rientro a Quebec. Grazie a tutti voi per quello che fate e insomma il vostro entusiasmo, la vostra musica. Ho cantato tutto il tempo sull'autobus e questo mi fa molto piacere.
0: Brava Vittoria, che fai cantare e ballare la gente sugli autobus. Allora, sappiamo, sì, che la FD, che è un partito neonazista, ricordo tedesco, ha vinto, ha stravinto, anzi dovrei dire a me, in Sassonia. Dico ahimè perché per me personalmente non reputo che sia una buona notizia. Detto questo, la leader di AfD, Alice Weidel, allora, ricordo che il partito è anti-aborto, anti-immigrazione, anti-LGBTQ, anti-praticamente tutto quello che è la gente definisce woke oggi come oggi, che è un termine inesatto. Allora, la leader di questo partito, che è tutto questo, è prima di tutto lei stessa lesbica dichiarata.
1: Ops. Va contro se stessa?
0: È unita civilmente, attenzione, con Sarah Bossard,
1: che non è un uomo?
0: No, che è una donna. Non solo è una donna, attenzione, è un'immigrata
1: pure,
0: arriva dallo Sri Lanka.
1: Cioè, come se Trump improvvisamente non lo so.
0: Beh, bisogna dire che anche Trump, che ha eliminato e vuole eliminare tante cose sull'immigrazione, c'ha una moglie che è lì grazie all'immigrazione. Chiudo la parentesi.
1: Il figlio peraltro si è sposato con un'altra modella, voilà, russa, se non sbaglio,
0: voilà.
1: Forse no, era l'oligarca che ha pagato il matrimonio, adesso non ricordo, ma Trump non è andato,
0: voilà. Comunque,
1: che
0: lei
1: rapporti familiari comunque.
0: Immigrata dallo Sri Lanka, che tra l'altro è una politica, vive con lei in Svizzera, perché
1: in Svizzera?
0: Così almeno non ha problemi a difendere
1: per
0: i suoi colori in
1: Germania.
0: No, in Germania, voglio dire, perché poi oltre al fatto che il partito che guida lei stessa riconosce unicamente l'unione uomo-donna, come sola alternativa possibile, e si oppone ferocemente, attenzione, all'adozione per le coppie gay. Ok?
1: Dico.
0: E lei ha adottato due figli insieme alla sua compagna. Altra contraddizione.
1: Ma dai.
0: Abbastanza.
1: Ma dai, importante. Ma io resto sconvolta.
0: è di un sovranismo assoluto, la Germania, la Germania, la Germania, e lei vive in Svizzera.
1: Così parla proprio.
0: Vabbè, però
1: no, ma poi soprattutto dove le paga le tasse? Perché questo, se sei in Svizzera le paghi
0: non
1: in Svizzera,
0: entro neanche,
1: non le paghi in Germania, quindi onestamente candidati in Svizzera, no?
0: Sai cosa direbbe il Marchese del Grillo?
1: Potrebbe dirne tante di frasi, ma tutte che includerebbero poi un bip in post-produzione.
0: Allora metti il bip subito, perché direbbe: lo so, io e voi non siete un bip. Hai visto che bravi che siamo?
1: No, ma poi dico, ma il suo elettorato non... cioè la sostiene o è una boutade?
0: Beh, ecco,
1: sembra quasi assurdo, no?
0: Anche hai parlato del vicino di casa, se vogliamo proprio dirle tutte. Trump, che è stato eletto come presidente di pace, ricordo,
1: sì,
0: che ha anche vinto il trofeo di Infantino,
1: il ministero...
0: in meno di due anni ha partecipato a un conflitto a destra manca, più di tutti i suoi diretti predecessori messi insieme, quindi se vogliamo proprio dirla tutta. Poi
1: dici, parlavi di contraddizioni.
0: Beh, parlo di contraddizioni perché delle volte sono così evidenti, nette che ti fanno un po' arrabbiare, ecco, il meno che si possa dire. Quindi niente, volevo dire questa cosa qui perché ha stravinto comunque, che se ne dica, e volevo solo sottolinearlo perché spesso ho detto che qui in Quebec e in Canada anche l'ideologia lascia un po' a desiderare, l'ideologia politica, la misura in cui qui si passa da un partito all'altro come se nulla fosse.
1: Ma io non ci trovo niente di male, cioè funzioni sulla carta e poi all'atto pratico mantieni quello per cui sei stato votato?
0: Non
1: ha senso, secondo me,
0: secondo me non ha senso che tu faccia parte di un partito, non so io, socialdemocratico per anni e tutto a un tratto,
1: certo,
0: passi a un partito
1: forte
0: di destra deciso, capisci? C'è una leggera contraddizione,
1: certo,
0: in termini.
1: Però secondo me nel 2026 tutto questo viene molto strumentalizzato e si crea della fuffa poi fondamentalmente per evitare poi quelli che sono i problemi reali, quindi sanità, scuole, eccetera eccetera. Mi sembra, io amo la politica ma non voglio neanche perdere il focus su quello che ci propinano i politici con delle scuse o altre per fare poi insomma i propri affari e proteggere la casta, quindi insomma facciamoci ispirare dalla grande politica, ma poi in quanto cittadini e persone che vanno al voto tenere bene sotto controllo appunto i politici e quello che fanno, non quello che dicono.
0: Sono d'accordo con te, ma dov'è questa grande politica che tu menzioni oggi?
1: No, del passato,
0: oggi?
1: Ci facciamo ispirare dai grandi del passato, ad oggi invece dobbiamo guardarli bene perché loro non fanno altro che proteggere spesso la casta e bisogna poi insomma scoprire anche chi dice una cosa in campagna elettorale e poi fa l'esatto opposto.
0: Parlando di casta, signore e signori, ricordiamo in chiusura...
1: Di casting?
0: No, di casta.
1: Ah.
0: Ricordiamo non Letizia.
1: No.
0: Famosa attrice francese, no.
1: Ricordiamo
0: che questa sera.
1: Stasera.
0: Che sera? No, stasera c'è il primo dibattito tra i cinque leader che si presentano alle elezioni provinciali. Popcorn, Coca-Cola e, come direbbe Fantozzi, rutto libero. Ma questo
1: pensavo
0: dipende...
1: frittata con le cipolle, ma vabbè, cioè oggi proprio sbottonatissimo.
0: Seguiva. Lui diceva,
1: mi hanno chiesto, secondo me, chi vincerà, non ne ho idea. Vedrò il dibattito, poi vi farò sapere. Tu hai già un'idea?
0: No, so già che comunque Christine Fréchette sarà massacrata, perché oggi è notizia di oggi, è venuto fuori un altro scandalo di questi sistemi informatici,
1: sì,
0: che dovevano, dovevano costare costano 250.000, quindi voglio dire, a questo punto c'è un leggerissimo problema di gestione, almeno che si possa dire, da parte del governo per quanto concerne la ristrutturazione informatica e digitale di tutti i nostri sistemi, che tanto non funzionano lo stesso, quindi vabbè. Comunque, detto questo, lei sarà senz'altro il bersaglio principale degli altri,
1: certo,
0: quattro che si massacrano.
1: Anche perché
0: te la punteranno del dito.
1: Ma anche perché gli altri non hanno niente da perdere se non cercare di abbattere il primo nemico. Quindi...
0: Uno, esattamente quello che dici tu. È in secondo
1: primo avversario politico, scusate.
0: Esatto, in secondo politico, che lei abbia fatto gli sforzi incredibili per distanziarsi dall'amministrazione precedente, al punto in cui è sparito Coalizione Avenir Quebec dai cartelli, è diventata l'equipe Christine Fréchette, non è più non si
1: beh,
0: vede
1: questo fa parte Legault anche della, della politica moderna di puntare solo sul candidato e non sul partito.
0: Sì, vabbè,
1: che se proprio vogliamo limiti, fare un parallelismo con l'Italia, la sindaca di Genova insomma
0: però ci sono dei limiti, io trovo che ci sono dei limiti proprio Coalizione Avenir Quebec, devi andarlo a cercare non lo vedi su cartelli, non lo vedi, c'è questo avanson che...
1: E quindi con questa prospettiva, guardate stasera il dibattito.
0: Voilà, e volevo solo terminare, Legault l'abbiamo più visto.
1: No, Legault sta vendendo casa, non so se l'ha venduta a quei 18 milioni...
0: No, io ho fatto un'offerta a 17,5, non l'ha voluto.
1: Che sciocchezza.
0: È una roba per
1: ma
0: 500
1: nessuno
0: milioni.
1: Gliene darà mai 18. C'è la piscina all'interno, io ho visto la cucina, però la piscina non l'ho vista.
0: La cucina, io ho visto l'inizio della cucina perché è lunga, è
1: non
0: grande.
1: È vero, non era così grande. Caro Silvio, noi ci sentiamo domani.
0: Cara Vittoria, se me lo consenti, arrivato a questo punto, anche io parteciperò domani volentieri.
1: A domani, grazie Silvio Orvieto.
0: Grazie Vittoria Zorfini.

0: Taccuino sociale.
1: Il parroco Giuseppe di Sant'Elia Pianisi sarà a Montral dal 16 al 19 settembre e farà celebrare una santa messa venerdì 18 settembre alle ore 7 presso la chiesa San Domenico Savio situata al 9190 St. Clair. Dopo la messa ci sarà un spuntino nella sala della chiesa dove si potrà incontrare e chiacchierare con il parroco. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514 567 35 52.
2: Il signor Elio Lauri farà celebrare una santa messa in onore di San Pio da Pietralcina, domenica 20 settembre, ore 11, presso la chiesa Madonna della Difesa, al 6800 Avenue Henri Julien, Montréal. Dopo la santa messa seguirà, temperatura permettendo, una processione con la statua di San Pio nel Parco Dante. Si invita la comunità, i fedeli ed amici di San Pio a partecipare numerosi alla cerimonia.
1: Il comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sauvé Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802.
3: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
4: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Non lasciarmi mai più, Pooh. Gruppo stupendo che compie 60 anni, saranno poi qui a Montreal, insomma non vedo l'ora di poterli conoscere ed ascoltare dal vivo, anche perché è un periodo in cui sto riscoprendo tante delle loro canzoni e insomma ovviamente un gruppo come loro, così anche florido se vogliamo, che ha prodotto tantissimi brani iconici, ecco, come dire, difficile anche riascoltare tutta la loro discografia, ma fortunatamente c'è tempo, anche perché noi italiani andiamo ai concerti, io non voglio dire preparati, ma ci andiamo anche per cantare oltre che per ballare ed emozionarci, ma non per un fatto di essere primi della classe, ma proprio perché ci piace, no? Poi è quello un po' il bello anche dell'andare ai concerti. Siamo arrivati al momento di ascoltare il brano, uno dei brani più belli di sempre, l'abbiamo appena ascoltato, I Pooh, Non lasciarmi mai più. Arriviamo adesso invece alle novità del momento, torna la nostra Elisa, noi questo già lo sapevamo perché in realtà l'abbiamo ascoltata l'altro giorno, anzi ne approfitto per anche ringraziare il nostro Alexis Leblanc.
1: Novità del momento, tutti i grandi successi su

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: quinceña.
1: Duecentocinquantottesimo anno della trentottesima settimana, sì, con la luna crescente illuminata all'11,1%.
2: Peccato che è 258esimo giorno, non anno.
3: Io ho detto giorno dell'anno.
2: No, hai detto anno.
3: Del giorno? No, devo aver detto giorno dell'anno.
2: No,
3: adesso detto dell'anno.
2: Ok, riscoltiamo. No, no, non posso. Adesso siamo in diretta streaming. Siamo in diretta streaming. Oggi è la giornata internazionale della democrazia.
3: Guarda, vai fuori.
2: Spiatta la lì perché sennò ti faccio.
3: Oh, signor.
2: Vittima di una,
3: ecco,
2: congiura.
3: Cominciamo. Sempre con gli imperatori tu cominci.
2: No, beh, inizia.
3: Vuoi fare gli imperatori? Io sì, che non sono l'imperatore, io che non scendo a patti con te, io che fui espulso da tutte le scuole, pretendo il meglio di quello che c'è. La posta in gioco non vale la pena, ho fatto i conti, non torno mai, ho fatto pure la prova del 9 e intanto nuoto in un mare di guai. Cito Bennato.
2: Cita, adesso lui cita.
3: No, cita è la scimmia di casa.
2: Ah,
3: io cito.
2: No, appunto, stavo dicendo.
3: Oh, santo cielo.
2: Hanno aggiunto un'amica, i nostri amici. E il cane oggi anche. Adesso qua vedrai, si dividono.
3: Oh, santo cielo.
2: E voilà, vedi? Vedi?
3: Cioè io devo guardare la tua faccia tutte le mattine.
2: Per ma perché io no?
3: No, tu guardi fuori, c'è otto finestre, guardi la gente che viene.
2: Vogliamo
3: col cane.
2: Vogliamo cominciare la...
3: Sto aspettando te io.
2: Aspetta che imposto la voce. Vittima di una... Vittima di una congiura, muore 38enne... l'ho letto giusto. Vittima di una congiura, muore 38enne a Siracusa, Costante II, imperatore romano d'Oriente, Flavius Heraclius Costans, stava facendo il bagno presso le terme di Dafne, quando viene ucciso da un servo mediante un portasapone. Il trono di Costante II viene usurpato da Mecezio, considerato mandante dell'omicidio. Da Sacra Sindone nel 1578, il lenzuolo che si ritiene abbia avvolto il corpo di Gesù Cristo dopo la crocifissione viene trasferita a Torino su richiesta del vescovo di Milano Carlo Borromeo per sciogliere il voto formulato in occasione dell'epidemia di peste 448 anni fa.
3: Ah, ah. 1682,
2: magari, ma,
3: bravo, così mi piace. L'astronomo Edmond Halley osserva l'arrivo della cometa 1P, a cui verrà in seguito dato il suo nome, al perielio. Confrontandone i dati di precedenti osservazioni, avvia un lavoro di studio che lo porterà a prevederne il ritorno nella medesima posizione, ipotizzandone in 76 anni il periodo orbitale medio. 1682, va che bisogna essere dei geni, dei geni.
2: Eh no, puoi dire 76, non 75 o 80, eh? No, adesso, a parte gli scherzi.
3: Circa.
2: Proclamata l'indipendenza della Spagna per gli...
3: Per

0: degli, degli stati controamericani.
1: Centroamericani, che è controamericani?
0: Perché io ho letto.
1: Noi siamo contro gli americani, ma questi sono centroamericani.
0: Gli stati centroamericani della Costa Rica, Guatemala, Honduras e El Salvador. La riunione tenutasi a Città del Guatemala fissa anche l'elezione dei deputati delle varie province per formare un'assemblea per l'indipendenza generale, stabile e governo. E
1: stabilire.
0: Così, stabile, ho detto.
1: Stabilire.
0: Ho capito, io ho detto stabile.
1: Ma non c'è scritto stabile, c'è scritto stabilire governo e costituzione.
0: Allora, allora leggi quello dopo.
1: Benissimo, sottoscritto a Parigi un accordo tra il Regno d'Italia e la Francia, in questo giorno nel 1864, denominato Convenzione di Settembre.
0: A settembre?
1: No, c'era Impressioni di Settembre, la premiata
0: Follia. Ma l'abbiamo già messa.
1: E c'è Convenzione di Settembre, sì, una volta. Invece uomo no. di varietà lo metti ogni giorno. Comunque.
0: No, perché si può
1: prevede il ritiro delle truppe francesi da Roma e il trasferimento della capitale da Torino. Quale segnale inequivocabile della rinuncia a Roma come capitale. Il 18 settembre verrà individuata poi in Firenze la nuova capitale e il 21 inizieranno le proteste a Torino.
0: Vabbè, ma allora decidetevi, Roma, Roma siamo a metà strada.
1: 162 anni fa.
0: L'ascolteremo nella tua versione, so che l'hai cantata parecchie volte. Nel 1902 nel 1902 cos'è che non capisci quando dico 1902?
1: Sei ancora 1902
0: non no, siamo problema. Già al 1902 perché tu hai letto quella del 1864
1: ho capito, vabbè, ma una ne salti cioè sono vabbè,
0: ah perché
1: vai,
0: torna
1: vai,
0: su Oriento
1: avanti, tu,
0: no, perché allora torna su Oriento non la vogliamo mettere
1: no
0: voilà. Per la visita a Sorrento nel 1902 il primo ministro Giuseppe Zanardelli, l'albergatore e sindaco Guglielmo Tramontano, fa eseguire una canzone commissionata ai fratelli Ernesto e Giambattista De Curtis per ricordare al politico di realizzare alcune opere pubbliche fondamentali. Il brano, che inizia con le parole «Vide quando mare si sta bella», è Torna su Oriento, che ascolteremo, diventerà una delle canzoni più famose al mondo. E tu l'hai incisa. Ci puoi dare un saggio della tua incisione?
1: Stamattina sono giù di voci. 1952 viene proclamata la federazione tra l'Etiopia e l'Eritrea, come stabilito dalle Nazioni Unite il 2 dicembre del 50. I due paesi saranno autonomi ma uniti da un patto di reciproca alleanza e azione comune. Nel 1971 viene fondata Greenpeace, organizzazione ambientalista. Il gruppo fondatore, composto da 12 persone, si trova a bordo della Phillips Cormac, salpata da Vancouver e in navigazione verso l'Alaska, proprio per un'azione di protesta contro i test nucleari degli Stati Uniti a Amchitka.
0: Amchitka
1: 45 anni fa,
0: facile da dire,
1: ma va via va.
0: 1974 la 28enne cantante e attrice Liza Minnelli sposa l'attore 40enne Jack Haley Jr., figlio di Jack Haley Sr., interprete dell'uomo di latta nel film Il Mago di Oz.
1: Oz. Non c'è la H.
0: Oz che mago.
1: Non c'è la H.
0: Oz che mago.
1: Anche lì non c'è la H comunque.
0: Oz. Dillo tu senza la H.
1: Oz.
0: Ah, e io cosa dico?
1: Oz.
0: No, dico.
1: Prendi la rincorsa, prendi.
0: Oz.
1: E poi invece dove c'è la H non la dici. Haley.
0: Haley.
1: E voilà.
0: In cui la madre di Liza. Judy Garland interpreta Dorothy con questa patata in bocca
1: non abbiamo capito una
0: ma una
1: nel 1982 viene pubblicato il primo numero del quotidiano USA Today e in prima pagina vi sono due terribili notizie, il disastro aereo in Minnesota però in cui sopravvivono 327 persone E la morte della principessa Grace Kelly a Monaco, 44 anni fa.
0: Una buona notizia: nel 1986 la Corte d'Appello del Tribunale di Napoli assolve con formula piena il giornalista televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione alla Camorra. Un anno fa, nel processo di primo grado, era stato condannato a 10 anni.
1: Nel 1993 un comando mafioso uccide nel quartiere Brancaccio di Palermo il parroco Don Pino Puglisi. Nei 3 anni di presenza nella zona il sacerdote si era contrapposto ai boss, cercando di sottrarre i più giovani a un futuro di criminalità. 33 anni fa, un altro vero eroe, diciamocelo francamente.
0: Un mito invece: nel 1993 muore a Roma, dove era nato nel 1914, il generale Edmondo Bernacca, diventato popolare per essere stato per molti anni l'uomo delle previsioni del tempo in Italia.
1: Era colonnello? Io mi ricordo il colonnello Bernacca. No?
0: No. Generale, qui c'è scritto il generale.
1: È stato promosso nel frattempo. Io non ricordo colonnello.
0: Colonnello Bernacca, alle 8:20 cascasse il mondo, erano tutti lì davanti a vedere la perturbazione che arriva da sud-est.
1: E diciamocelo francamente, era un po' come le nostre previsioni, non ne azzeccava
0: una. C'era sto anticiclone atlantico che
1: continuiamo a dire piove e c'è sole. Quando diciamo c'è sole, viene giù un'acqua. Vabbè, comunque.
0: A Lione muore. In Francia, 33enne, l'attrice Moana Pozzi era ospite presso l'Hotel Dieu perché colpita da un tumore al fegato che ne ha causato l'improvviso decesso. Sebbene l'aura di mistero intorno alle sue condizioni di salute lascia credere che possa essersi trattato di AIDS, 32 anni fa. Mamma mia.
1: E parlando di terribili notizie, nel 2001 grave incidente automobilistico a Lausitzring in Germania per Alex Zanardi, a 13 giri dalla fine va in testa a coda e si intraversa sulla pista, dove sopraggiungono in velocità tra l'altro due canadesi, ricordo, Patrick Carpentier e Alex Tagliani. Quest'ultimo non riesce ad evitarlo e si scontra spezzandogli in due l'auto all'altezza delle gambe. Ricoverato in condizioni disperate, i medici optano per l'amputazione degli arti inferiori. 25 anni fa.
0: Mamma mia, ha avuto una vita un po' triste sto ragazzo, alla fine. All'età di 77 anni si spegne la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci nel 2006. Da anni era affetta alla carcinoma polmonare. Di fronte all'aggravarsi delle sue condizioni aveva chiesto di morire a Firenze, dove era nata nel 1929.
1: E in questo giorno nel 2011, a partire appunto dal 15 settembre 2011, i passaporti australiani, e sono i primi devo dire, prevedono la possibilità di una terza opzione alla voce sesso. Chi lo desiderasse può far indicare proprio come indeterminato al posto di maschile o femminile. Questo avviene 15 anni proprio or sono.
0: Nel 2022 il tennis perde il professore. Infatti Roger Federer annuncia il ritiro dalle competizioni. Ha vinto l'impossibile.
1: 1663 arriva, grazie a Monseigneur de Laval a Quebec, il primo organo a canne, immaginati un po', in America del Nord. Nel 1760 viene firmato il trattato di Osgewachi, che teoricamente, dico teoricamente perché poi non è stato così, confermava a Kanawake che gli Iroquois si impegnavano a rimanere neutri, in cambio gli si prometteva loro di non togliergli le terre né di essere trattati come nemici dai britannici.
0: Proprio alla lettera hanno rispettato.
1: 1885, tragedia a St. Thomas in Ontario. Il famoso celebre elefante del circo P.T. Barnum, che è considerato il più grande elefante mai mantenuto in cattività, ahimè, viene investito da un treno. Si chiama Jumbo, era nato in Sudan.
0: Da un treno.
1: È sceso da coso, stava attraversando le rotaie, è arrivato un treno. Anche il treno non è uscito benissimo, se devo essere sincero. Nel 1896 viene inaugurato il municipio di Quebec, signore e signori. È anche molto bello come edificio.
0: Sì,
1: nel 1922 apre il primo Canadian Tire. 1922.
0: Infatti, sì.
1: Bruttino, comunque. A Toronto, a Toronto.
0: Comunque hanno fatti di soldi.
1: Beh, direi di sì.
0: No, 19... i soldi che ti danno indietro. Ah, non sì. te li danno più. No. Sì, no, te li danno qualche volta.
1: Posso andare avanti?
0: Vai avanti.
1: 1959, il generale Georges Vanier presta giuramento come 19° governatore generale del Canada. Nel 1960 Maurice Richard annuncia la pensione. Se ne va, basta, smette di giocare. Dopo 544 reti in stagione regolare e 82 nelle serie eliminatorie.
0: Però io mi sarei fermato a 455. Dai.
1: 544.
0: Vabbè. Mi sarei fermato a 555.
1: Vabbè, vuoi che glielo chiami?
0: No, perché ormai è un po' tardi.
1: Anche perché ormai non è
0: ma
1: più
0: no,
1: di noi.
0: Voglio dire.
1: Nel 1991 chiudono gli atelier Angus di Montreal, dove hanno lavorato, devo dire, molti italiani. Costruivano i treni, non so se ricordi.
0: No, io
1: adesso ci, fanno dei ci sono dei condomini. È anche uno shopping center. Nel 1999 Louise Arbour viene nominata alla Corte Suprema del Canada. In questo giorno nel 99 ti ricordo che Louise Arbour è la nostra attuale governatrice generale del Canada.
0: Auguri.
1: Grazie. Nel di Alex Zanardi l'abbiamo detto, ma ne parla anche perché dicevamo i due piloti che l'hanno colpito con l'auto.
0: Poi uno
1: sono due
0: di
1: canadesi.
0: Italiana.
1: Esatto. Nel 2004 Jacques Villeneuve torna in Formula 1. Nel 2004 sempre Céline Dion stabilisce il record di vendite di tutti i tempi, ragazzi, riceve anche un premio speciale in tale occasione. Ha venduto da 1987 a fine agosto 2004 175 milioni di dischi fino al 2004, mo siamo nel 2026.
0: A 10 cucuzze a disco,
1: no, non prendono 10 cucuzze gli cantanti, magari.
0: Ma costa...
1: Nel 2006 viene annunciata la scoperta, curiosità, di geroglifici in Messico addirittura. Anche i messicani, popolazioni precedenti, scrivevano con dei simboli, la chiamano la stele di Cascajal, pietra scoperta appunto nel 99 a Messico. Ho finito.
0: Io tutti gli appunti che fai, io me li tengo perché i tuoi sono dei geroglifici. Hai la scrittura dei famosi dottori che non si capisce. Solo i farmacisti riescono a leggere.
1: Riesci a far dire proverbio a parte
0: lo dico quando
1: scemate,
0: voglio io. Gioie
1: dovresti volere perché sono le sette.
0: Sono sette. Sempre diversi.
1: Guarda,
0: caro Silvio.
1: Carimi, io ho le gioie, adesso te vedrai i dolori, però.
0: Vabbè. No. Ok, va bene.

0: trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Passata di pomodori mutti 680 ml 2,99. Caffè Mocca 50 capsule 12,99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier. Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!

0: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complex Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Ciao, sono Domenico Saltarelli. Vi aspetto nel parcheggio di Aeromarché Saint-Michel. Grande novità quest'anno. Dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'Uva della California, la marca Dutch Boy. Solamente esclusiva qui a Saint-Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bebon Musto 23 litri. Aperto tutti i giorni. Chiamatemi Domenico al 514-585-3336.
3: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
2: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
3: Pasta di Benedetto dalla Puglia, 500 grammi, 2,99. Formaggio grana padano, intero o grattugiato, 26,99 al chilo. Bitter Stappi, varietà assortita, 12,99 la confezione.
2: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.

Ben trovati in diretta in questa mattinata insieme, Vittoria Zerfini con voi fino alle 13. Sono 16 gradi fuori dai nostri studi, giornata nuvolosa mi verrebbe da dire, minima di 16, stamattina ce ne siamo accorti, cielo variabile, sì. Domani siamo già mercoledì, oggi ho chiamato la mia amica Mazzetti e mi fa: Vittoria, guarda che avevamo appuntamento domani, che è mercoledì. Ho detto va bene, ok, là, ci risentiamo domani. Domani ombrello, non perché piova al 100%, ma potrebbe anche darsi, quindi attenzione. Minima per domani più bassa, scendiamo a 13, signori. Copertina, altro che lenzuolino. Noi continuiamo con la musica. Ieri parlavamo dei brani più ascoltati durante i matrimoni, ma soprattutto durante le feste, come la cena, e lo raccontavamo l'altro giorno. Ho incontrato Valeria e Pina, ci siamo divertite come delle matte, ma soprattutto a cantare e a ballare i grandi classici. Ieri abbiamo ascoltato Campagnola Bella, la nostra vera hit, ma l'altra è Tony del Monaco, Una spina, una rosa.

0: Domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean-Tanon Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!

Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te.

cosa vuoi di più?

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: I nostri più cari auguri di buon compleanno a voi che siete nati proprio il 15 settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, oggi nessuno vi regala tempo e facilitazioni. Marte, contro, rende pesanti spostamenti, commissioni e lavori manuali, mentre Mercurio, in opposizione, complica il confronto con chi decide. Saturno, nel segno, vi mantiene fermi, presentate dati precisi e non accettate responsabilità scaricate all'ultimo momento. Toro, vi accorgete subito di ciò che non funziona. Luna e Venere contro rendono tesi incontri e trattative, mentre il Sole vi permette di difendere valore ed autorevolezza senza perdere il controllo. Se una proposta economica non vi convince,

chiedete cifre e condizioni precise. Il fascino dell'interlocutore oggi non basta. Gemelli, Mercurio amico vi rende rapidi nel ragionare e convincenti durante una trattativa, mentre il Sole contro continua a dividervi tra obiettivi professionali e questioni domestiche. Se arriva una richiesta familiare nel mezzo di una riunione, stabilite un confine. Non tutto deve essere risolto da voi e soprattutto non subito. Cancro, le emozioni lavorano a vostro favore. Luna e Venere dalla vostra aumentano fascino, intuito e capacità di leggere tra le righe, mentre Marte nel segno vi dà il coraggio di agire. Fate quella proposta o rispondete al messaggio che vi interessa senza nascondere l'intenzione dietro 10 battute. Leone, gelosie e rivalità escono allo scoperto. Luna e Venere contro vi rendono sospettosi e poco disposti a tollerare ambiguità, mentre Giove nel segno amplifica orgoglio e reazioni. Prima di eliminare qualcuno dalla chat o dalla vostra vita, verificate almeno di aver capito bene i fatti. Vergine, avete fiuto, fascino e la determinazione necessari per ottenere una risposta. Luna e Venere favorevoli sostengono incontri e questioni economiche, mentre Marte amico vi spinge ad agire. Chiedete quel preventivo, fissate l'appuntamento o fate la prima mossa senza altri calcoli. Bilancia, avete una proposta convincente, Mercurio nel segno vi aiuta a presentarla con chiarezza, mentre Giove amico amplia contatti e possibilità. Marte contro segnala però energie discontinue. Fissate l'incontro importante nelle ore migliori e non riempite il resto dell'agenda per dimostrare efficienza. Scorpione, un messaggio, uno sguardo, una proposta confermano ciò che avevate già intuito. Luna e Venere nel segno rendono intensi incontri e rapporti, mentre Marte, amico, vi spinge a prendere l'iniziativa. Rispondete con chiarezza, senza sottoporre ogni parola a un'indagine da profiler. Sagittario, Mercurio favorevole rende efficaci trattative, telefonate e richieste, ma il Sole in quadratura vi espone a critiche o controlli più severi. Se vi chiedono di modificare un progetto, fatevi indicare obiettivi e priorità. Correggere tutto senza una direzione servirebbe soltanto a perdere tempo. Capricorno, un'alleanza si dimostra più solida del previsto. Luna e Venere, amiche, portano sostegno e complicità, mentre Marte in opposizione alza il livello della competizione. Coinvolgete chi conosce bene il progetto e non affrontate da soli un interlocutore deciso ad imporre tempi e condizioni. Acquario, un silenzio o una critica pesano più del previsto. Luna e Venere contro vi rendono diffidenti e poco disposti a tollerare ambiguità, mentre Mercurio favorevole permette di chiarire. Fate una domanda diretta e ascoltate la risposta senza preparare mentalmente la controreplica. Pesci, una conferma affettiva o professionale arriva nel momento giusto. Luna e Venere favorevoli sostengono complicità e alleanze, mentre Marte amico vi dà il coraggio di fare la prima mossa. Scrivete, proponete o fissate l'incontro senza nascondere l'interesse dietro mezze frasi.

0: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
3: Eri la mia vita, la mia religione sempre. Eri un sole che mi stava in fronte. Eri il ritmo delle mie notti. Hasta l'asta siempre.

0: Fortunatamente c'è la post-produzione, ma adesso ti presento. Sono felicissima di dare il bentornato a Giacomo Lariccia.
1: Buonasera, bonsoir, bonjour, anzi non so ancora.
0: Ma sì, le diciamo tutte. Perché l'ultima volta che ci siamo sentiti eri qui a Monte, anzi ci siamo visti, adesso ci vediamo a distanza.
1: Che bello che è stato, mi manca molto il Quebec. Mi manca Montreal, mi manca la tua radio.
0: Ma noi ti aspettiamo a braccia aperte, guarda, è stato un momento bellissimo di incontro. Hai portato la tua musica, il brano di Basso T, che ormai è diventato anche un po' il tuo brano L'Hérital.
1: Eh sì, ma torneremo, guarda, abbiamo già forse qualche programma, che chissà se si può dire, chissà se lo diremo. Forse
0: ma facci qualche spoiler.
1: Ma sì, faremo qualche spoiler. Lo vuoi subito o lo vuoi dopo, mentre chiacchieriamo?
0: Io sarei curiosa.
1: Subito? Beh, allora stiamo programmando un ritorno nell'estate del 2028.
0: Ragazzi, ma sono belle notizie!
1: Sono belle notizie. Adesso poi da qui a metterle in pratica ci sta un anno e mezzo
0: di lavoro.
1: Seppure di più, anche 2 anni di lavoro. Però l'idea è quella di riproporre con un nuovo progetto, con un nuovo disco, L'Hérital o Quebec.
0: Quindi nuovo disco, quindi in realtà sei già all'opera a livello di scrittura e di creazione?
1: No, ancora all'opera no. Siamo all'opera nel senso di pur parler, visto che lo posso utilizzare questa parola, perché lì mi capite, siamo pensando di produrre qualcosa che possa essere per il Canada, per il Quebec, e quindi ritornare nella stagione dei festival estivi. Giusto. Di luglio, stare un po' più di tempo, 2 o 3 settimane, questa è l'idea, e ritornare perché il Quebec ci è piaciuto molto, Montreal ci è piaciuto tanto.
0: Sì, assolutamente, posso dire, ho assistito a qualcuno dei vostri concerti e devo dire, oltre a portare tanta bella musica, anche tanti bei concetti, delle belle idee, c'è stata la risposta del pubblico che è stata veramente molto calorosa.
1: Sì, poi con Antonio ovviamente quello che proponiamo ha anche una riflessione dietro, no? Il fatto di proporre un repertorio che sia a cavallo fra la canzone italiana, la canzone francofona cantata dagli italiani di origine, è un percorso che potrebbe anche essere un po' visto come un percorso, una proposta un po' piaciona, ma è totalmente corrispondente a quello che sono io, a quello che vivo io, e sto trovando una certa passione, un certo piacere a cantare in francese, a tradurre in italiano strofe o ritornelli di cantautori francofoni.
0: Quindi passato prima per cantautori italiani francofoni, nel frattempo però hai trovato anche la tua voce con anche il brano il cui titolo è Alle tue spalle, sempre avanti, però diciamo c'è anche una tensione a scrivere magari in un'altra lingua adesso.
1: Sì, devo dire, allora, questa qui secondo me è un blocco psicologico che io ho.
0: Che abbiamo tutti noi, secondo me, sai, noi italiani all'estero che ci ritroviamo a confrontarci con un'altra lingua. Lo dico per chi ci ascoltasse per la prima volta, io sono a Montreal, tu in questo momento dove ti trovi?
1: A Bruxelles,
0: in Belgio.
1: Per cui le due sponde francofone del...
0: Sono conquistate da romani.
1: Esattamente. No, ma il blocco che ho è proprio quello di non sentirmi ancora pronto, voglio dire, l'italiano lo parlo e ne assaporo i gusti, ne assaporo il peso delle parole, quindi ogni parola per me ha un significato, un peso storico, linguistico, etimologico, quello che vuoi. Nel francese ovviamente questa conoscenza è inferiore e quindi per quello io mi sento un po'. Però cosa ho fatto? Ho preso le parole di altri, per cui mi sono appropriato di canzoni di altri, appropriato artisticamente ovviamente, certo. Cantando per esempio L'Hérital, oppure durante questi concerti che abbiamo fatto oltre alle mie canzoni, abbiamo fatto anche Le Sud di Nino Ferré, abbiamo fatto una canzone di, tra l'altro in italiano, del vecchio cantautore italo-belga Adamo. E le abbiamo mescolate ai miei brani. L'idea sarebbe quella di fare un passo in avanti e magari di lanciarsi in una composizione, in una scrittura In francese, chi lo sa? Da qui in avanti non si sa niente,
0: È
1: vedremo
0: tutto
1: come.
0: aperto, però diciamo come racconto anche da italiani e italiane all'estero, ci sta, a me è piaciuto molto questo discorso, soprattutto fatto attraverso la musica che hai portato qui, anche noi abbiamo parlato sempre al plurale, con te c'erano Antonio Gramentieri in arte Don Antonio, Marco Cagliari e Migrazioni Sonore.
1: Sì, si è creata una bella sinergia con Marco Cagliari, ma anche con la tua radio, per esempio,
0: Certo.
1: anche questa è stata parte dell'accoglienza di farci sentire al posto giusto a dire le cose giuste.
0: E quello che volevo dire relativamente alla musica è che secondo me è stato bellissimo, soprattutto nel caso di aver scelto proprio il brano di Barzotti, perché noi siamo la nuova immigrazione totalmente differente, ma è giusto anche mettersi nei panni di chi è venuto qui prima, qui o nel tuo caso lì, però comunque sono sempre storie di connazionali che sono andati, si sono trasferiti in un altro paese, raccogliere questa eredità, questo sentimento. Continuare a raccontarlo quello che è stato, ma aggiungendoci anche del nostro,
1: Esatto.
0: secondo me restituisce anche a noi la dignità di immigrato, riappropriandoci anche di una musica, di parole che altri italiani, hanno vissuto in precedenza, ma che in realtà, secondo me, in qualche modo ci rispecchia, ci
1: Tutto
0: racconta.
1: giusto, tutto giusto. Oltre alla musica, oltre a questa canzone, c'è la parola Rital che fa parte comunque della nostra storia, per cui riappropriamocene. E la parola Rital è cambiata nel corso degli anni. È nata in
0: Certo.
1: Francia, una parola che probabilmente deriva dall'abbreviazione di Ital sui documenti degli italiani degli anni 20, cacciati dal fascismo in Francia, Refugié Italien, pare che fosse questa l'origine. Per cui inizialmente in Francia, poi si è diffusa al mondo francofono, veniva utilizzato come insulto e spesso anticipato la parola sal, Rital. Negli anni però, anche grazie a questa canzone, ho fatto un piccolo sondaggio fra le persone che venivano a sentire i concerti qui in Belgio, Lussemburgo e anche lì in Quebec. Negli anni Rital ha assunto una connotazione diversa, quasi di orgoglio. Je suis Rital et je le reste, come dice Barzotti. Per cui mi ricordo una ragazza nata negli anni 90, le dice: no, ma fra noi amici del quartiere si diceva te a Rital, me. Era come una indicazione di così, un modo, una sorta di anverlin, di slang così colloquiale fra ragazzi. E quindi oggi questa parola forse può avere un senso anche per noi che siamo arrivati da poco, recentemente, relativamente da poco, in paesi francofoni.
0: Comunque non
1: Appropriamoci.
0: 60 anni o 100 anni fa, ecco, insomma.
1: Esattamente, sì, facciamo parte delle migrazioni, quelli che sono partiti con laptop sotto al braccio invece che
0: Non con la
1: con la
0: valigia di
1: chitarra o
0: cartone,
1: non
0: che
1: con la valigia di
0: chiaramente
1: cartone.
0: è un'altra emigrazione.
1: Però siamo tutti Rital comunque, quindi questa canzone ci appartiene anche perché è una canzone che passa nelle piaghe delle difficoltà che hanno passato i primi Rital, voglio dire, andare in Canada ancora di più, però anche il Belgio rispetto alla Svizzera, per esempio, era una destinazione lontana. Il Canada non ci voglio nemmeno pensare, per cui il fatto di sentirsi sradicati, il fatto di desiderare di avere gli occhi blu e non magari i capelli couleur
0: Castani.
1: bonbon, come dice esattamente, insomma, è la ricerca di identità che comunque anche noi in un modo o nell'altro passiamo, perché voglio dire, quando ci rendiamo conto che nonostante tu lavori in italiano, io scrivo in italiano, ci rendiamo conto che siamo in un paese dove l'italiano non è così frequentato, ci
0: Magari nel
1: pone
0: tuo, però,
1: delle.
0: non è la cosa
1: Sì,
0: principale, insomma.
1: non è la lingua principale, ci pone davanti a degli interrogativi: chi sono, che faccio qui,
0: Identitari
1: qual è la.
0: profondi, sì, assolutamente. Secondo me chi vive all'estero, ecco, ci sta capendo alla perfezione. E partendo proprio dal brano che hai deciso a cui hai deciso di restituire nuova vita, è uscito anche il videoclip. E io direi di
1: Ah sì. Sì,
0: partire proprio dalla cover.
1: ah bellissimo. Allora, la cover e altre immagini che si trovano nel videoclip mi sono state donate dal Museo dell'Immigration di Parigi. E sono delle immagini che, storiche, quella della cover in particolare, particolarmente bella, è l'immagine di un gruppo di italiani davanti a un emporio italiano, se non sbaglio c'è scritto
0: Sì. Quindi
1: l'Italia a Parigi, c'è scritto, insomma sono immagini dell'inizio del Novecento
0: in bianco e
1: che raffigurano
0: nero.
1: in bianco e nero con questo color seppia così affascinante, e raccontano di un altro mondo, di un altro mondo al quale però noi siamo collegati. Io sento la vicinanza con quelle persone, sono persone che hanno fatto quello che ho fatto io o quello che hai fatto te, semplicemente l'hanno fatto prima. E le condizioni appunto erano diverse molto spesso, anche perché si partiva, soprattutto per il Canada, a volte per non tornare mai più.
0: Eh sì,
1: Non
0: molto
1: è
0: vero.
1: nostro il caso, però per esempio anche la storia del padre di Marco Cagliari è una storia diversa dalla nostra. Lui, se non sbaglio, arrivò negli anni 60 da ragazzino, adesso non vorrei confondermi, però comunque erano altri periodi e oggi è diverso, domani sarà ancora sicuramente diverso e siamo qui noi, i nostri figli, nella costruzione di una umanità multilingue, multiculturale,
0: Assolutamente.
1: rispettosa comunque dell'altro e capace di prendere da tante culture, da tante lingue, anche lì in
0: E anche
1: Quebec
0: darsi il
1: comunque.
0: diritto di riconoscersi in una nuova identità che probabilmente stiamo contribuendo a costruire e a scrivere, perché
1: Sì,
0: comunque,
1: di
0: per forza di cose, siamo
1: accettarla.
0: un unicum.
1: Poi qui a Bruxelles c'è una, comunque si vive molto, come si può dire, in maniera diffusa questa comunità europea, per cui c'è una comunità italiana, ovviamente, che però vive all'interno, in alcune parti della città, vive all'interno di una comunità europea che è composta da tante altre identità. È bello questo, molto bello. Vi ricordo, giusto
0: Assolutamente.
1: qui. Chiudo qui per dire un ricordo molto bello che ho di uno dei miei figli quando faceva l'asilo e diceva che lui alla ricreazione andava a ascoltare le favole in polacco raccontate dalla sezione polacca.
0: Wow.
1: A me è una cosa che insomma, mi
0: Ti
1: colpì
0: emoziona.
1: molto. Sì, è
0: Sì, perché
1: interessante.
0: chi è venuto prima di noi non aveva questa opzione, o diventava tutt'uno con la cultura diciamo, del nuovo paese, o comunque in qualche modo era tagliato fuori, quindi non c'era l'opzione. E invece noi forse abbiamo anche questa fortuna di non solo poter attingere, come dicevi tu, ad altre culture, ma anche come dire, valorizzare le ricchezze poi di tutte le etnie che
1: Sì,
0: abitano poi diversi paesi. Beh,
1: ma anche il Canada, pensa alla tua radio, comunque è una storia abbastanza. Quanti anni sono che trasmette in diverse lingue?
0: da oltre 60 anni, CFMB 1280 è la prima radio multilingue in Canada, è stata la prima a nascere e quindi sì, anche lei sicuramente ha una bella storia da raccontare, anche proprio in virtù di tutte queste lingue, di tutte queste popolazioni che si sono spostate da questo lato e che hanno trovato una radio addirittura, e quindi uno spazio in cui potersi raccontare e poter continuare a coltivare la propria identità.
1: Identità, certo.
0: Ovviamente potete recuperare le nostre bellissime interviste che abbiamo fatto in precedenza, proprio quando siete venuti qui in tour in Quebec sul sito della radio cfmb.ca, sul canale YouTube ovviamente, ma soprattutto vi direi adesso di andare sul canale YouTube di Giacomo Lariccia, andare a iscrivervi come si fa in questi casi e vedere il videoclip, perché se anche voi siete stati se anche voi siete state Se
1: State
0: anche voi
1: parte.
0: siete.
1: Ci sta.
0: Se anche voi siete state. No, ce la posso
1: State
0: fare. Se anche voi siete.
1: parte.
0: Se anche voi avete fatto parte di questo viaggio, vi ritroverete.
1: Un'altra immagine bella per continuare a parlare del videoclip è l'immagine di uno zampognaro
0: Classico
1: che con la
0: zampognaro
1: sua.
0: di Piazza Navona.
1: Sì, questo qui era un zampognaro italiano che stava in Francia e girava probabilmente per allietare nel periodo di Natale con la sua zampogna. Insomma, Sono immagini molto belle, quindi ritorniamo alla domanda iniziale perché poi abbiamo svicolato. Il videoclip contiene queste immagini che mi sono state date da Parigi e tante belle, bellissime immagini di questa esperienza che abbiamo fatto. La prima volta per me in Quebec, la prima volta in Canada, Antonio c'era già stato da piccolino. E niente, a me mi si è aperto un mondo, ti devo dire la verità, questo connubio fra Nord America e Europa del Nord.
0: Vero.
1: Quando abbiamo scoperto la città con te, in alcuni angoli sembrava di stare a Ghent, insomma, sembrava di stare a Bruges, insomma, c'erano alcuni aspetti che tornavano familiari, la lingua ovviamente, però altri invece che ti ricordavano che no, no, sei in Nord America, caro mio, circondato da un mondo anglofono che fa sentire il suo peso, che fa sentire la sua vicinanza nel bene e nel male.
0: Comunque, bellissimo questo videoclip perché racconta appunto di questo tour in Quebec, la scoperta anche di questi luoghi così diversi e allo stesso tempo così vicini, il tutto ovviamente legato dalla musica. Io l'ho amato tantissimo, veramente. Poi c'è anche la nostra radio, quindi
1: Piacere.
0: siamo felicissimi di
1: Ci sei
0: esserne.
1: tu, c'è la radio, ci sono tanti momenti, anche c'è qualche immagine ovviamente dei concerti, ma ci sono momenti in cui la chitarra, perché veramente sarebbero 2 settimane piene di musica, non solo sul palco ma anche fuori.
0: Sì.
1: Sono stati momenti in cui abbiamo cantato a casa di Marco, quella sera che abbiamo fatto una cena, oppure nella cucina di un teatro dove abbiamo suonato, ci siamo messi dopo il concerto a
0: Dove mi hai
1: mangiare e a
0: detto che la
1: cantare.
0: brigata era tutta italiana? O
1: La
0: no?
1: brigata?
0: Eh
1: La
0: sì, quelli che
1: brigata
0: lavorano
1: cosa?
0: in cucina.
1: Ah, sì, era. Ah, la brigata, scusa, sì. Sì, tutti italiani, per cui abbiamo mangiato e cantato stornelli romani. Io ovviamente ho fatto pesare la mia romanità, Antonio, la sua
0: Hai fatto
1: romagnola.
0: bene.
1: Sì. Per cui, bello, è stato per me, per noi, anche tu ci sei
0: Sì,
1: dentro,
0: anche
1: un bel
0: per chi l'ha
1: ricordo di.
0: vissuta dall'altro
1: Esatto, un
0: lato.
1: ricordo di 2 settimane molto belle. All'interno ovviamente c'è il percorso di italiani che vanno in un paese francofono, c'è una mescolanza di identità complesse, come la mia, come la tua, come quella di Marco Cagliari. Insomma, un mondo che si fa piccolo e amicizie che si creano, incontri, bello, bello tutto.
0: Bello
1: 2000
0: tutto.
1: chilometri in macchina.
0: Ragazzi, bellissimo. Quindi non perdete il videoclip di Giacomo Lariccio, andate subito a recuperarlo su YouTube e poi ovviamente seguitelo anche su tutte le piattaforme. Allora, noi ti aspettiamo per altri progetti futuri e poi ti aspettiamo qui in Quebec e qui a Montreal.
1: Benissimo, sono contento di darvi nuove notizie appena ci saranno e di essere ospite lì da voi quando torneremo. E bene, ci teniamo in contatto. Un saluto a tutti gli ascoltatori del Quebec, una buona estate e una buona vita a tutti quanti.
0: Grazie Giacomo Lariccia.
1: Ciao.
2: À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blanc. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger. Oh, mais là, c'est répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Je viens du fond de l'Italie et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans

0: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514-952-8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Ciao, sono Domenico Saltarelli. Vi aspetto nel parcheggio di Aeromarché Saint-Michel. Grande novità quest'anno. Dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'Uva della California, la marca Dutch Boy. Solamente esclusiva qui a Saint-Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bourbon Musto 23 litri. Aperto tutti i giorni. Chiamatemi Domenico al 514-585-3336.
2: CFMB. E siamo arrivati al termine di questa mattinata insieme. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi. Vi ricordo che oggi torna Vittorio Giordano con l'appuntamento con A Tutto Sport e poi ovviamente segue il Buon Pomeriggio con Ivana Bombardieri. Io vi do appuntamento a domani mattina sempre a partire dalle 10. Un saluto da Vittorio Zarfini.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In apertura una notizia appena arrivata in redazione: il governo ha prorogato di 15 giorni la chiusura delle frontiere aeree e marittime con la Spagna alla base della decisione di continuare con la sospensione di Schengen, secondo quanto rende noto il Viminale. Il perdurare dei rischi per la sicurezza interna e di infiltrazioni di terroristi tra i migranti. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, ora il testo passa alla Camera.
2: Il via libera è arrivato in un'atmosfera sempre molto tesa, con battibecchi e richiami. Questa legge garantisce tutti, dice dopo il voto il presidente La Russa. La maggioranza torna a ricordare le ragioni dello stabili, come la governabilità e la rappresentanza dei cittadini, contro rischi antidemocratici, così denuncia il relatore Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia.
3: Poi le decisioni, se non le prende la politica, soprattutto in questo mondo, le prendono le big tech, le prendono i poteri economico-finanziari, le prende la tecnocrazia.
2: Concetto questo richiamato anche dalla Lega, che afferma basta governi nati da accordi di palazzo. La ministra azzurra Casellati esclude poi profili di incostituzionalità che invece ci sono e saranno sanzionati dalla Consulta, secondo le opposizioni, che parlano di svolta autoritaria, maggioranza incollata alla poltrona, disinteressata ai veri problemi degli italiani. Il capogruppo Dem Francesco Boccia:
4: ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto, operate anche di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica.
2: Questa legge dimostra solo la debolezza di Giorgia Meloni per Matteo Renzi di Italia Viva. Noemi Giunta, GR1.
1: L'ultimo saluto a Emma Bonino stamane in Campidoglio, funerali di Stato in forma laica della storica leader del Partito Radicale, morta lo scorso venerdì a 78 anni. Deputata, europarlamentare, senatrice, commissaria europea e ministra degli esteri, la sua lunga carriera politica è stata segnata dalle battaglie per i diritti civili, a partire da quella per la legalizzazione dell'aborto e contro la pena di morte. Alla cerimonia presenti tra gli altri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Ora il conflitto tra Russia e Ucraina, proseguono gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, nonostante l'ipotesi avanzata da Trump di fermare i raid contro le infrastrutture energetiche.
5: Le forze ucraine hanno attaccato una delle più grandi raffinerie della Russia, quella di Syzran. Lo ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky. La Russia continua ad attaccare, le nostre risposte sono concrete, scrive su X. Le forze di Kiev hanno colpito anche un impianto di produzione di droni e un sito di lancio in territorio russo. Sull'altro versante, i droni di Mosca hanno preso di mira l'area di un distributore di carburanti a Kiev. Altri attacchi sulla capitale ucraina hanno provocato almeno 7 feriti e una vittima. Colpita nella notte anche la città di Zaporizhia, un uomo è morto e una donna è rimasta ferita. Gli attacchi incrociati, in particolare su impianti di idrocarburi, sono avvenuti a dispetto della tregua energetica tra Mosca e Kiev, annunciata da Trump sui social. Il portavoce del Cremlino Peskov poco fa l'ha definita una buona idea, a patto però che gli Stati Uniti tolgano le sanzioni e le restrizioni illegali sulle forniture di risorse energetiche al mondo. E intanto il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia che incontrerà il segretario di Stato americano Rubio a New York. Livia Liberatore, GR1.
1: Ex Silva, questa mattina lo sciopero dei lavoratori dell'indotto, chiedono che non venga spenta l'area a caldo dell'acciaieria di Taranto, sospesi i licenziamenti dei 2500 lavoratori, rigettata dalla Corte d'Appello di Milano la sospensiva del provvedimento di chiusura degli altiforni. Ora l'attenzione si concentra sull'incontro di domani a Palazzo Chigi con il governo, che lavora a un possibile provvedimento proprio per tutelare i lavoratori dell'indotto che sono scesi in piazza oggi. Ora il cinema a Parigi, una rassegna di film e cucina organizzata da UNESCO e Istituto Italiano di Cultura, con la proiezione di pellicole iconiche del nostro paese. Il corrispondente:
6: cos'è? Adesso cambiamo discorso per cercare di alleggerire l'imbarazzante situazione che io avrei creato.
7: La voce inconfondibile di Vittorio Gassman seduto a tavola nel pieno di una discussione nel film La famiglia di Ettore Scola è uno dei passaggi della rassegna Il gusto del cinema in corso a Parigi, dove il filo conduttore è proprio l'importanza che i film italiani hanno dato spesso a momenti decisivi passati attraverso la tavola. Così Liborio Stellino, ambasciatore presso l'UNESCO, che ha riconosciuto la cucina italiana patrimonio culturale dell'umanità.
8: Abbiamo scoperto che tanti dei capolavori del cinema italiano in fondo hanno la tavola, la cucina come assolute protagoniste. La

0: cucina diviene metafora della società, specchio della società.
1: Prossimo film a ottobre, sabato, domenica e lunedì, di Lina Wertmüller, così il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Antonio Calbi.
2: In tutti questi film la tavola diventa un palcoscenico dove emergono i rimossi, le tensioni, ma anche le riappacificazioni.
1: Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
4: Ciao, sono Domenico Saltarelli. Vi aspetto nel parcheggio di Aeromarché Saint-Michel. Grande novità quest'anno. Dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'uva della California, la marca Dutch Boy. Solamente esclusiva qui a Saint-Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bebon Musto 23 litri. Aperto tutti i giorni. Chiamatemi Domenico al 514-585-3336.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri,

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

non sposerò un rich man. Io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di viscere.

Questa è per te, mamma, che sei la mia forza. A mia madre, che non ha mai detto non sono ancora pronta. Dopo il primo bacio con mio padre, in automatico, sono finito dentro ad ogni sua domanda e ad ogni sua risposta. A mia madre, che per avermi ha sfidato ogni tempesta. Tutti a dirle, sei proprio sicura, aspetta, aspetta. Come se prima di avere un figlio bisognasse farsi dare dal dottore una ricetta. A mia madre, che ancora prima di portarmi in grembo, mi teneva nella sua testa al caldo. E dopo 9 mesi mi ha messo sopra un piedistallo. E da allora dimostra fiera e contenta a tutte le persone che le passano accanto. A mia madre, che ha asciugato il mio primo pianto, ha ascoltato divertita i miei primi discorsi senza senso e ore di canto stonato. A mia madre, che ha visto il primo sorriso nato sul mio volto. Anzi, è lei che me l'ha procurato. Durante le 1000 notti insonne, passate a raccontarmi storie di maghi e fate. E ancora adesso, se prima di dormire faccio un ballo con le mie paure, chiudo gli occhi e risento la sua voce dirmi: sono qui, non ti preoccupare. E il mio respiro smette di tremare. A mia madre, che mi ha insegnato che con una penna posso cambiare il mondo, che guardare le stelle non è solamente un passatempo, e che se imparo ad amare il mio silenzio, imparo ad amare anche chi sta al mio fianco. A mia madre, che non mi ha mai dato uno schiaffo, faceva solo finta, ma il messaggio arrivava lo stesso, perché cominciavo a urlare: non lo faccio più, promesso. Ricordatevi che mettere le mani addosso a un bimbo non deve mai rientrare tra le opzioni. Vuol dire semplicemente fregarsene delle sue ragioni. I problemi non si risolvono con le sberle. È solo un modo per dirle alla vecchia maniera di rimandarli a settembre. A mia madre, che si è presa la colpa dei miei fallimenti, lasciandomi la soddisfazione dei successi. A mia madre, che un giorno mi ha detto sincera: darei la mia vita per donarti un attimo in più di felicità vera. A mia madre, che è stata l'alba di questo mio viaggio, e ora il suo profumo come l'aria che dà respiro al mio giorno. A mia madre, che dopo aver letto queste parole abbasserà lo sguardo pensando: è troppo, come nella migliore tradizione delle canzoni d'amore. Perché è amore quello che lega un genitore a un figlio. E lo so che tutti dicono di avere la miglior mamma del mondo, ma per quanto mi riguarda, mi dispiace per voi.

Qui buon pomeriggio, bentrovati. Vittorio Giordano vi saluta affettuosamente. Sono qui nello studio di CFMB, la radio italiana di Montreal, rigorosamente in diretta per parlare di sport, parlare di calcio come facciamo ogni martedì da qualche anno ormai, per un'oretta, dalle 14 alle 15. Come sempre c'è tantissima carne al fuoco. Però prima vorrei intanto salutare alla regia Sonia Benedetto, grazie Sonia per l'assistenza, e dirvi che all'esterno i gradi sono 2 e il cielo è abbastanza nuvoloso e anche un po' minaccioso. D'altronde siamo a settembre, quindi poi in Canada questo è il preludio dell'autunno e poi dell'inverno che arriveranno, ai noi, inesorabilmente. Serie A, dai, cominciamo subito, andiamo al sodo. Serie A, siamo arrivati alla quarta giornata. Roma-Inter a punteggio pieno. Roma-Inter sono le due squadre che secondo me si giocheranno lo scudetto quest'anno. Cadono la Juventus e l'Atalanta, malissimo la Juventus che perde all'ultimo secondo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Lazio e Milan pareggiano all'Olimpico, il Napoli torna a vincere, rialza la testa. Quindi Roma-Inter a quota 12, dopo c'è il Como insieme alla Lazio a 10 punti. Chiude la classifica il Venezia a

0. Nel prossimo weekend c'è la giornata numero 5. Tra le partite da segnalare c'è Roma-Inter che si gioca sabato alle 12, ora di Montreal, e poi Juventus-Atalanta domenica 20 settembre alle ore 12 sempre. Dopodiché abbiamo un periodo di pausa, la Serie A va in vacanza, si fa per dire, perché è il turno della nazionale, c'è la Nations League, abbiamo le partite dell'Italia di Mancini, Italia-Belgio a Roma il 25 settembre, poi Turchia-Italia e in Turchia il 28 settembre, venerdì 2 ottobre Francia-Italia in Francia, Saint-Denis, e lunedì 5 ottobre Italia-Turchia a Bologna. Quindi questi sono i primi test importantissimi già ufficiali per la squadra di Mancini, che è tornato in panchina, nella panchina azzurra. Quarta giornata Serie B, Palermo e Mantova in vetta, e invece giù in basso abbiamo a chiudere la classifica la Carrarese, la Sampdoria a quota 1. Si sta giocando la Coppa Italia, Genoa e Fiorentina per completare il quadro dei sedicesimi. Abbiamo il Genoa che ha superato il Sud Tirolo, alle 15 c'è la gara tra Fiorentina e Pisa. Il Genoa affronterà negli ottavi l'Inter, mentre il derby tra Fiorentina e Pisa ci dirà chi affronterà il Napoli. Gli altri accoppiamenti sono Bologna-Palermo, Milan-Monza, Como-Cremonese, Roma-Verona, Juventus-Sassuolo e Atalanta-Udinese, partite che si giocheranno il 2 e il 16 dicembre. Coppe europee, insomma, un esordio in chiaroscuro per le italiane, ha vinto soltanto il Como 4-1 sull'Ipsia, il Real Madrid ha battuto 2-1 l'Inter, il Napoli ha perso contro l'Arsenal a Maradona 0-1, mentre Roma e Fenerbahce hanno pareggiato 1-1. MLS 25esima giornata, crisi nera per il CF Montreal, due sconfitte consecutive, prima contro Charlotte e poi contro Colorado. Adesso l'attenzione è per la partita di domani, 16 settembre alle 19, qui lo Stadio Saputo, c'è la gara di ritorno contro Vancouver per quanto riguarda la semifinale della Coppa Canada. Poi ci saranno altri due impegni casalinghi di MLS, sabato 19 contro Columbus e poi sabato 26 contro invece Cincinnati. Ciclismo, sappiamo che qui in città c'è una grande effervescenza per le due ruote. Evenepoel ha vinto la gara ciclistica di Quebec City, Del Toro si è aggiudicato invece la corsa di Montreal, e adesso ci saranno i mondiali su strada che vi racconteremo la prossima settimana. Invece la Vuelta è stata vinta dallo spagnolo Enric Mas, quindi auguri a Mas per questa vittoria. Motori, Formula 1, Gran Premio di Spagna, vince di nuovo Antonelli. Velocità, solita velocità e anche un pizzico di fortuna, Ferrari male direi, quarto Leclerc, out Hamilton. Terminiamo con tennis, Zverev si aggiudica US Open, ha battuto l'idolo di casa Ben Shelton con un punteggio di 6-3, 7-6, 5-7 e 6-2.

0: ospite, andiamo a Toronto, so che è molto occupato perché deve fare la telecronaca della partita di Coppa Italia fra Fiorentina e Pisa. Antonio Giorgi, volto noto di TLN e Mediaset Italia. Ciao Antonio.
1: Buon pomeriggio amici ascoltatori.
0: Allora Antonio, Inter e Milan, sì scusami, Inter e Roma, sono passate solo 4 giornate, ancora presto lo so perché me lo dirai, però in tanti ormai dicono che potrebbe essere questa la sfida scudetto di questa stagione. Condividi questa disamina?
1: Sicuramente è una sfida intrigante. La Roma, ce lo siamo detti anche credo in passato, sta segnando molto, ha anche una difesa abbastanza solida, pensa che fino adesso credo di non sbagliare ha preso solo un gol e ha una differenza gol di più 11, insomma mamma mia, c'è solo da fare di cappello. L'Inter, che pure è una squadra che segna molto, ha una differenza gol di più 7, quindi non arriva diciamo alla vetta della Roma, quindi per adesso la Roma è la squadra da battere, la squadra che segna di più e subisce di meno gol, quindi questo di per sé già sarebbe un campanello per tutte le altre. Vedere il Como diciamo leggermente più indietro non è che mi sorprende tanto, ma comunque in terza posizione è una
0: è lì il Como,
1: è ancora lì. La Lazio
0: pure
1: è una bella squadra, solida, zitta quarta sta facendo le sue cose. E poi ecco il Milan praticamente dietro il Cagliari, mi sa, e poi la Juventus dietro il Frosinone. Questo potremmo aprire proprio
0: un'altra trasmissione per la Juve, perché c'è veramente da capire cosa succede alla Continassa. Senti, ma guarda un po' il calendario com'è strano, proprio nel prossimo weekend ci sono due gare, verità, no? Roma-Inter e poi Juventus e Atalanta, che sono le due squadre che forse mancano l'appello lì in alto in classifica, o no?
1: Eh sì, e poi se ci vogliamo anche mettere Milan-Lecce, che sarà in diretta su TLN, è interessante perché il Milan si può rilanciare, oppure no, cioè voglio dire, sì, sfide intriganti, molto intriganti, la sfida di vertice sicuramente non avrebbero potuto creare una situazione
0: clamorosa,
1: non volendo,
0: clamoroso,
1: no?
0: Senza volerlo,
1: siamo,
0: certo.
1: Siamo già una sfida scudetto, tra virgolette. E anche Juventus-Atalanta è una sfida importante perché la Juve è chiamata a far dimenticare immediatamente ai propri tifosi che pasticcio ha combinato con
0: questa
1: scuola. Che incredibile pasticcio, che è dovuto anche alla confusione, secondo me, un po' del tecnico. Consentitemelo, perché un tecnico, e noi ce lo ricordiamo Conte, insomma, quello ti dava morso alle gambe. Cioè non puoi ammettere cali di tensione di quel genere, specialmente con squadre come il Sassuolo, che hanno una bella profondità e hanno anche qualche ex che è pronto a punirti alla prima occasione. Quindi
0: no.
1: Attenzione, cioè subito, immediatamente il tecnico deve far sentire la sua voce. E certo l'Atalanta sarà una squadra tutt'altro che facile. Roma-Inter non ha bisogno di presentazione, che vogliamo dire, sono due squadre che stanno segnando tantissimo, la Roma ha una difesa di ferro, tanto che io penso che ho sentito che prima parlavi della nazionale, io credo che Mancini metterà Cristante come regista il 25 settembre, perché Cristante si sta rigenerando con la Roma in questi ultimi mesi. Gasperini sicuramente ha trovato, come dire, terreno fertile, gli ha insegnato qualche trucco del mestiere e sta diventando un centrocampista importante.
0: Certo.
1: E forse Mancini ne terrà conto.
0: Senti, la Fiorentina ha vinto la settimana scorsa, il Bologna è soltanto a un punto dopo 4 giornate, c'è anche chi parla di un possibile esonero dell'allenatore tedesco, se non sbaglio. Cosa ne pensi di tutto questo Bologna?
1: Sì, potrebbe succedere. Potrebbe succedere. Io non capisco questa situazione degli allenatori che vengono licenziati subito. Guarda, una cosa.
0: È la cosa più facile da fare, Antonio.
1: La Fiorentina che manda via l'allenatore dopo aver messo 7, 8, 9 giocatori nuovi nelle ultime settimane. Cosa ti aspetti?
0: Certo.
1: Che l'allenatore fa i miracoli. Voglio dire, e tu vedrai, la Fiorentina adesso comincerà a vincere e il merito sarà del nuovo allenatore, non di quello che ha lavorato come un pazzo cercando di mettere a posto i pezzi.
0: Per assemblare la squadra.
1: Sono altri discorsi.
0: Senti Antonio, prima di lasciarti, Coppe Europee, è solo il Como ha vinto contro l'Ipsia, poi il Real ha battuto l'Inter, l'Arsenal ha sconfitto il Napoli, la Roma pareggiato in Turchia. Ti aspettavi forse un inizio un po' più convincente da parte degli italiani?
1: Sì, alcuni italiani stanno balbettando. In campionato l'Inter riesce a tappare i buchi, ma in Coppa se continua così non ci riuscirà. La stessa cosa vale per il Napoli. In campionato magari ti riesce di riuscire a vincere con una squadra diciamo meno forte, ma in Coppa lo sgambetto te lo fanno volentieri, quindi bisogna cambiare assolutamente, tu per, sia per il Napoli che per l'Inter bisogna cambiare assolutamente ritmo.
0: Senti Antonio, stai per andare a fare la telecronaca di Fiorentina-Pisa, perché dobbiamo collegarci con TLN e poi la Coppa Italia quest'anno è forse più importante per diverse squadre che non hanno di altri sbocchi, cioè nel senso chi non è in Coppa può puntare, o chi è in una coppia minore può puntare a vincere questa Coppa Italia.
1: Ma certo, la Coppa Italia è un obiettivo per tante squadre, anche per quelle più titolate. Considera, abbiamo già un quadro, l'hai detto tu, degli ottavi che è molto gustoso. La Fiorentina riuscirà a liberarsi del Pisa. Io, è sempre un derby toscana, i pisani odiano i fiorentini, tu lo sai, cioè, e i fiorentini odiano i pisani, quindi se possono farsi lo sgambetto lo fanno volentieri. Il Pisa è una squadra molto brillante, credo sia a 4 punti dalla vetta in Serie B. La Fiorentina deve assolutamente andare agli ottavi per giocarsela con l'Atalanta, quindi credo che sia una partita piuttosto combattuta.
0: Antonio Giorgi, TLN Mediaset Italia da Toronto, un abbraccio, buon lavoro.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Antonio, grazie mille.

0: E allora torniamo in diretta, facciamo questa cosa. Dunque, non ho volutamente voluto, diciamo, inserire la musica introduttiva né la Roma né l'Inter né l'inno ufficiale dell'Inter né quello della Roma, perché abbiamo i due tifosi allo stesso tempo, quindi non ho voluto fare, diciamo, particolarità. Allora però noi parliamo un po' di queste due squadre che sono in testa alla classifica e cerchiamo già di capire come andrà a finire questa sfida bellissima del prossimo weekend, appunto, tra Roma e Inter. Per farlo introduciamo Gio Falbo, tifosissimo della Beneamata, e Fabrizio Intravaia, tifosissimo della Magica. Ciao ragazzi! Allora, abbiamo un problemino con i collegamenti, andiamo un attimino con la musica, possiamo... Fabrizio c'è? Fabrizio, ci sei? Fabrizio?
1: Sono.
0: Eccoti.
1: Sì,
0: eccoti.
1: Vittorio, ci sono.
0: Allora,
1: sono
0: siamo
1: qua
0: in attesa di Gio, però intanto cominciamo con te. Come stai, Fabrizio?
1: Ah, io sto benissimo, lassù in alto si sta bene.
0: Guardi tutti dall'alto verso il basso, fai non la lupa, fai l'aquila, una lupa che fa l'aquila.
1: No, non parlare di aquila.
0: Di aquile laziali. Però i lupi non volano, caro Fabrizio, quindi...
1: No, va bene, ma noi siamo lì, solo che adesso siamo in condominio, ma così dobbiamo cercare di dare un... Sai, la lupa, ma mordere il biscione, l'Inter, allora,
0: ecco,
1: un morsetto e buttarla giù dal
0: giusto,
1: piedi.
0: la lupa. Allora, caro Fabrizio, dopo quattro giornate, Roma punteggio pieno, squadra solida che gioca un bellissimo calcio, ti aspettavi questo esordio? Dai, sinceramente.
1: No, onestamente no, non mi aspettavo un esordio così scintillante e sono sorpreso, ovviamente, piacevolmente sorpreso. E già in queste quattro giornate comunque si vede la qualità della squadra e io spero solo che questa qualità, cioè la qualità c'è, ma spero solo che i protagonisti, gli attori principali rimangano in buona salute e possano trascinare la squadra.
0: Ecco, a proposito di salute, c'è Dybala, facciamo tutti gli scongiuri che però Gasperini fa giocare sempre in Coppa, in campionato, è un po' il talismano di questa squadra, è un po' la luce di questa squadra, cioè funziona Dybala, gira tutta la Roma. Però ho notato, caro Fabrizio, che anche, diciamo, le seconde linee sono seconde linee di qualità quest'anno, quindi Gasperini ha veramente l'imbarazzo della scelta, possiamo dirlo oppure no?
1: Possiamo dirlo, perché questa volta, appunto quest'anno, Gasperini si è, diciamo, premunito e ha cercato di allungare la panchina. Vittorio, tu lo sai, le partite sono tante e adesso la Roma gioca anche in Champions League, quindi è facile avere cali di forma, è facile avere infortuni e ci deve essere sempre il sostituto che all'altezza comunque del titolare, e in questo caso credo che la Roma abbia azzeccato gli acquisti,
0: ecco,
1: e quindi ecco può portare avanti anche questo discorso qui.
0: Coinvolgiamo nella discussione, perché l'ho presentato già qualche minuto fa, Gio Falbo, ci sei Gio?
2: Sì, ci sono, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a Fabrizio anche.
0: Ecco.
1: Grazie.
0: Allora Gio, che è successo con l'Udinese? All'inizio due gol e poi l'Inter si è scatenata, ne ha fatti cinque, però non è la prima volta quest'anno che l'Inter parte così col freno a mano tirato.
2: Sì, non è la prima volta ed è questo che è un po', non direi troppo preoccupante, però diciamo che Chivu dovrà lavorarci su, deve mettere le cose a posto, un po' la fase difensiva, ma anche credo l'approccio un po' sbagliato, non vorrei dire cattiveri, però mi sembra che la mia Inter forse si crede un po' troppo forte, entra in campo dicendo vabbè, tanto da un minuto all'altro possiamo ribaltare il risultato. Mi sembrano un po' troppo rilasciati quando entrano in campo, una cosa che non dovranno assolutamente fare contro la Roma, perché andare sotto di due gol contro la Roma non credo che poi l'Inter ce la farà, perché bisogna dare i meriti a chi vanno. Gasperini sta facendo un ottimo lavoro e se non sbaglio credo che la Roma sia la squadra la meno battuta anche fino adesso, dopo quattro partite credo che, non so, ha subito solo un gol se non sbaglio.
0: Sì Roma sì, molto sì, solida. Allora Fabrizio, cos'è che temi invece tu dell'Inter e come andrà a finire questa partita che secondo me la vedremo tutti, anche i juventini, i napoletani, i milanisti, perché è veramente una grande partita.
1: Sì, beh, Vittorio, il pronostico è aperto, ci possono essere tutti e tre i risultati. In genere quando ci sono due squadre che sono un po' in equilibrio, poi finisce sempre in un pareggio perché nessuno vuole farsi male. Però io penso che appunto la Roma in questo momento ha una difesa solidissima, ha molto entusiasmo, i protagonisti sono tutti là pronti e scintillanti, quindi ecco, speriamo in un risultato positivo. Poi ecco, riconosco la forza dell'Inter, quindi non, cioè, tutto può succedere. Non voglio dire che la Roma perderà, ma è anche nella logica, capito?
0: Potrebbe succedere.
1: È l'atteggiamento è come affrontare questa partita.
0: Ecco Gio, tu hai detto che la Roma, l'Inter non può affrontare la Roma con l'atteggiamento con cui ha affrontato l'Udinese, ma cosa è che temi di più tu della Roma a Roma domenica prossima?
2: Ma il pubblico, il grande pubblico, e poi naturalmente la Roma è un'ottima rosa, come avete detto poc'anzi, credo che anche le seconde linee sono all'altezza, e poi bisogna sempre stare attento a Malens e Dybala in salute, ci saranno grattacapi, bisogna stare attenti. Io sono d'accordo con Fabrizio nel senso che risultato aperto, naturalmente mi auguro che vinca l'Inter, però io sono quasi certo di una cosa, che se pareggio sarà, non sarà 0-0, perché queste due squadre, anche se guardiamo negli anni, ci hanno sempre entusiasmati con partite di 3-3, 4-4, 5-4, e mi auguro davvero che sarà uno bellissimo spettacolo. Per il mondo intero, perché fino adesso diciamo che Inter, Como e Roma ci stanno davvero entusiasmando per quel che riguarda il gioco.
0: Assolutamente. Fabrizio, è la Roma l'anti-Inter quest'anno, possiamo dirlo? Sono passate 4 giornate, però cioè, tutti i commentatori, gli analisti vedono veramente la Roma come la squadra che può mettere in difficoltà l'Inter, e può cominciarlo a fare già da domenica, oppure è ancora presto secondo te, nel senso che anche un'eventuale sconfitta lascia tutto inalterato?
1: Ma io penso che sì, che la Roma in questo momento può essere l'anti-Inter. Naturalmente siamo ancora all'inizio della stagione, ma vedo, cioè, secondo me la Roma ha tutte le carte in regola per poter competere ad altissimo livello. Può darsi che in questa corsa poi si aggiungeranno altre squadre, non sottovalutiamo il Como che sta facendo un ottimo lavoro, anche se mi preme sottolineare con 0 italiani in campo,
0: È vero, è anche la Juventus 10 su 11 stranieri, poi è andata male, sì, la Juventus, ma quello è un altro discorso.
1: Per questo anche il Milan e anche altre squadre, ma questo poi ci porta a fare un altro discorso, Vittorio. Vero. No, la Roma secondo me può essere l'anti-Inter quest'anno, ma ripeto, la partita è aperta a tutti e tre i risultati. Anche se la Roma dovesse perdere, questo non vuol dire che finirà la lotta per lo scudetto, perché campionato è lunghissimo, tutte le partite sono insidiose con qualsiasi squadra, quindi il cammino è ancora lungo.
0: È ancora lungo.
1: Pedalare.
0: Ecco, Gio, senti una cosa, lo sappiamo che la vera anti-Inter è l'Inter stessa, parliamoci chiaro, ma lasciando stare questo discorso, temi la Roma veramente? Cioè, l'hai vista giocare, è forte, è la squadra che può mettervi molto in difficoltà quest'anno?
2: Ho visto la Roma, l'ho vista due volte, devo dire che mi sono divertito, è una bella squadra che dà spettacolo, ma gioca bene, ma non mi sorprende perché Gasperini ha sempre fatto giocare bene le sue squadre, quando era all'Atalanta, ma anche prima dell'Atalanta, ha avuto quella parentesi sfortunata all'Inter, però diciamo che Moratti forse è stato un po' permaloso a lasciarlo andare dopo 3 partite, mentre oggi si vede Vero. Che Gasperini e anche Inzaghi e Chivu sono quelli che stanno ottenendo i migliori risultati con la difesa 3. Quindi no, la Roma è una squadra che ormai non è sulla panchina da quest'anno, c'è già da un anno o due, quindi la squadra
0: bella rodata.
2: Sì, è rodata, non è come per esempio altri allenatori come Amorim e col Milan che deve conoscere i giocatori. Quindi no, una Roma che temo, una Roma che gioca bene, come hai detto tu, l'Inter è la sua peggiore nemica, quindi vedremo tutto, sarà importante l'approccio alla partita, vedremo
0: come finirà. Allora ragazzi,
2: sarà uno spettacolo,
0: questo è certo. Io ho un pezzo di carta qua, e ci sono testimoni, migliaia di italo canadesi che ci ascoltano. Il pronostico di Roma Inter, ok ragazzi, avete una bella responsabilità. Partiamo con proprio un pronostico secco, poi magari Gio Falbo, come finisce Roma Inter?
2: 4-3 Inter,
0: io l'ho scritto, Gio Falbo. Fabrizio Intravaia, come finisce Roma Inter?
1: 2-1 per la Roma.
0: Gio Falbo, Fabrizio Intravaia, grazie mille, alla prossima.
1: Ciao.
0: In bocca al lupo. Sempre alla lupa. Ciao ragazzi.
1: Ciao, grazie Vittorio.

0: E allora parliamo di Milan, lo facciamo con Marcello Furgiuele, presidente del Milan Club qui a Montreal. Marcello, benvenuto, ben trovato, come stai?
1: Bene, tu Vittorio?
0: Tutto bene, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, Milan che viene dal 2-2 maturato all'Olimpico, un risultato tutto sommato positivo per come si era messa la gara, oppure no? Il Milan deve andare all'Olimpico e vincere contro la Lazio. Marcello?
1: Beh, la Lazio ha iniziato molto bene il campionato, allora sapevo che non sarà una gara facile giocando in trasferta. Comunque nel primo tempo il Milan non ha giocato bene di niente, proprio non si vede niente. Abbiamo visto poi quando nel secondo tempo hanno finalmente schierato Chukwueze e Moreira insieme, abbiamo visto che con il Milan aumenta il ritmo e dimostra il suo potenziale offensivo con l'accelerazione e capacità di creare, diciamo, superiorità verso le corsie laterali. Abbiamo visto che in due minuti hanno pareggiato la gara, hanno messo anche molta pressione sulla Lazio.
0: Ecco, quindi il Milan che nella ripresa ha fatto bene, ma questo Amorim ti convince? Siamo all'inizio, ancora non bisogna promuovere e bocciare nessuno, nonostante ci sono società che già hanno deciso o stanno decidendo di esonerare i propri tecnici. Ecco, ma questo tecnico come lo vedi sulla panchina rossonera?
1: Beh, ci vuole un po' di pazienza, credo. È stato messo lì in una situazione non facile perché la squadra è cambiato molto. Comunque sono contento che lui ha partecipato a scegliere i giocatori che voleva per il suo sistema. Dunque ci vuole un po' di tempo per vedere il risultato del suo lavoro. Allo stesso tempo voglio vedere se lui avrà la capacità di gestire ogni gara, diciamo, non nel stesso modo, perché se giochi, per esempio, come hanno giocato contro la Juve, hanno avuto, diciamo, forse troppo rispetto e paura della Juventus a Torino e non hanno giocato il suo gioco che lui vuole fare. Allora deve avere il coraggio di giocare nella sua maniera, ma allo stesso tempo si deve difendere bene. Forse ha difeso un po' troppo, ma ci vuole tempo a abituarsi alla Serie A. Allora finora, guarda, il Milan non ha perso.
0: Ecco, Milan,
1: gare, allora,
0: Milan che in classifica bene. Non ha perso, come dicevi tu, la squadra rossonera non ha perso in campionato, in classifica è a quota 8, dietro il Cagliari addirittura, ma siamo all'inizio, quindi tutto può ancora accadere. Lo abbiamo detto, Fiorentina e Bologna sono molto indietro, l'Atalanta, il Napoli, quindi ancora siamo in una fase, diciamo, embrionale e non bisogna dare giudizi affrettati. Marcello, adesso c'è l'Europa League, a me fa strano l'Atalanta, il Napoli, quindi ancora siamo in una fase, diciamo, embrionale e non bisogna dare giudizi affrettati. Marcello, adesso c'è l'Europa League, a me fa strano parlare di Europa League quando a giocare sono squadre come Juventus e Milan, ma questo è il momento storico del calcio per quanto riguarda appunto il Milan e la Juventus. Domani alle 15 ora di Montreal il Milan sfida il Benfica. Ecco, il Milan e la Juventus hanno l'obbligo di vincere l'Europa League anche per arrivare in Champions attraverso questo trofeo, secondo te?
1: Assolutamente sì, hanno la squadra per farlo e hanno anche la storia della zona delle due squadre che sono secondo me le due squadre più popolari con la più grande storia in Italia. Allora sì, devono andare il più fondo possibile in questo torneo. Se non arrivano tra, diciamo, almeno in semifinale, per me sarà una delusione per tutte e due le squadre.
0: Va bene, va bene. Come finisce domani contro il Benfica? Sei ottimista, fiducioso, Marcello?
1: Credo sarà una bella gara perché Benfica anche ci piace giocare, attaccare, non solo a difendere, ma spero che la rimonta che abbiamo avuto contro la Lazio serve per far mostrare a Amorim i giocatori che hanno questo potenziale per giocare più rapido e possiamo mettere in difficoltà il Benfica giocando così.
0: Marcello Frugiuele da Montreal, presidente del Milan Club, ti ringraziamo, ti abbracciamo, alla prossima.
1: Ciao Vittorio, un abbraccio. Ciao
0: ciao ciao ciao ciao, ciao. E vi ricordo che le partite di Europa League, Conference League, sì, perché poi c'è anche la Conference che comincia però il 15 ottobre con l'Atalanta che affronta il Paphos. Ecco, tutte queste partite qui a Montreal in Canada sono trasmesse in diretta da DAZN Canada, perché me lo chiedete in tanti quando ci incontriamo. Ecco, quindi bisogna abbonarsi a DAZN Canada per vedere queste partite. Adesso andiamo con una piccola pausa pubblicitaria, no, forse la musichetta, andiamo alla musichetta e poi torniamo con il prossimo ospite, dai.

0: E allora parliamo di Juventus, parliamo della vecchia signora che sta attraversando un momento molto delicato, secondo me lo facciamo con un tifosissimo della squadra bianconera qui a Montreal, Lello Tartarini. Ciao Lello.
1: Ciao Vittorio, come stai?
0: Bene, bene, bene, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora io con te partirei un po' dalla situazione Juventus, da questa partita clamorosa, 2-2, la Juve va in attacco per il 3-2, la Juve subisce il 3-2. Finita la partita. Lello.
1: Innanzitutto che il Sassuolo è stata sempre la bestia nera della Juventus.
0: Ah, ok.
1: Già abbiamo perso partite qualche volta ingiustamente, quando doveva essere espulso Berardi per farlo colpire dal martello, vabbè, sono cose che succedono e va bene, ma generalmente spesso l'ha meritato anche la vittoria di Sassuolo, non è che ce l'ha rubata.
0: Certo, ma domenica
1: l'ha persa la Juventus. Io non posso, è impossibile immaginare che Bremer, Kalulu,
0: Kelly,
1: Selic siano i giocatori che hanno giocato contro il Sassuolo. È impossibile.
0: Ma
1: Bremer lo vogliono tutti. Kalulu ha giocato sempre bellissime partite. Cioè è stata una giornata, per me i quattro difensori della Juventus è stata una giornata negativa, cioè una giornata male che può capitare a qualsiasi giocatore.
0: Poi ricordiamo per
1: non
0: la cronaca,
1: non è che bisogna condannarli adesso,
0: no,
1: perché hanno fatto una partita malamente.
0: Per la cronaca Kelly ha preso il posto poi del difensore del Bologna
1: e non ha fatto niente nemmeno lui.
0: E non ha fatto niente neanche lui. Ma come si spiega?
1: È normale, se il centrocampo e la difesa non gira è normale che chi entra. Per me si sono salvati solamente cinque giocatori.
0: Senti, ma come si spiega? Non è che c'è anche un po' la colpa di Spalletti in questo atteggiamento confusionario della squadra che va all'attacco, si dimentica completamente della difesa? Cioè è possibile?
1: Anche
0: Spalletti ha sbagliato qualcosa?
1: Ma anche i giocatori si sono sbilanciati perché volevano vincere la partita. Infatti la potevano vincere.
0: Potevano,
1: la Juventus,
0: certo,
1: la poteva vincere la partita.
0: Assolutamente sì.
1: Con Omonil ha mancato l'occasione. È stato proprio colpa sua se c'è scaturito il terzo gol. Perché per lo sbaglio suo che non ha segnato, e sta solo, è partito in contropiede, ha fatto il gol.
0: Vabbè, quindi poi la colpa è dei giocatori.
1: Noi non potevo segnare io perché non sono alto come lui. Però lui, vista l'altezza, cioè giusto a schiacciarla dentro, la palla no, l'ha buttata fuori.
0: Voltemade si è avuto l'occasione di fare anche lui gol, invece era solo, ha preso la palla in pieno e l'ha colpita male perché la palla è andata, ma non era marcato, è clamoroso, hai ragione Lello.
1: No, era solo, giusto a schiacciarla e la mettere dentro.
0: È vero.
1: È un giocatore che prende quei soldi là e gioca in Serie A, dovrebbe essere capace.
0: Ma no? Kolumani fa poco, è male oppure è una sensazione sbagliata? Mia.
1: No, Kolumani, Vittorio, quando è arrivata la Juventus il mese di gennaio, se ti ricordi, ha giocato 22 partite, ha fatto 10 gol. Da allora è sparito, è andato in Inghilterra, è sparito, l'anno scorso ha fatto solo 4 gol. Ed era là che la Juventus non ci doveva insistere a pigliarlo. Anche perché Spalletti ha domandato un attaccante, una punta, cioè uno che fa gol. Non ha domandato una seconda punta. Abbiamo due secondi punti, perché non può giocare Milik per esempio? Sta male, come sta Milik?
0: È fuori dalle liste sia di Serie A che di Europa League. Immagina, tra l'altro, a proposito di liste, Zegrova che ha fatto la doppietta non potrà giocare giovedì in Europa League perché è fuori dalla lista europea.
1: Esattamente, e proprio su Zegrova ti dico qualche cosa perché io spesso me l'hai detto pure tu, io vedo lontano. Sabato ho incontrato un tifoso della Juventus, no, abbiamo parlato. E ci ha detto Spalletto dovrebbe far giocare con Zesau fino al 60esimo, 65esimo, e poi far entrare Zegrova, perché Zegrova non tiene i 90 minuti.
0: Esatto.
1: Però Zegrova è molto meglio di con Zesau, perché c'hanno dribbling mortifero.
0: È micidiale per gli ultimi minuti.
1: Da grandissimo fuori classe, Vittorio. Quei gol là non si vedono spesso. Ha fatto due gol fantastici proprio.
0: Lello, adesso la Juve ospita l'Atalanta, è già una partita verità, tieni conto che la Juve non ha Yıldız, Thuram, Locatelli, tutti lungodegenti, quindi abbiamo un centrocampo falcidiato dagli infortuni, come va? Come farà la Juve a rinascere
1: adesso
0: dalle proprie ceneri,
1: rientra
0: a risorgere?
1: Se gioca Sar e rientra McKennie, secondo me c'è un bel centrocampo, capito quello che voglio dire?
0: Ok, quindi
1: per me.
0: Che fa la Juve contro l'Atalanta? La riesce a battere questa dea oppure arriva l'ennesimo fallimento?
1: Per me, io voglio essere ottimista, Vittorio. Non guardiamo una partita, adesso a sangue caldo, quando è finita la partita, tutto quanto, volevamo ammazzare tutti i giocatori, allenatori, tutti via. No. Adesso sono passati 2 giorni. Andiamoci calmo, per me i giocatori ce li ha la Juventus. Nonostante il Diz e Thuram, che sono grandissimi giocatori fuori, cioè può fare lo stesso la Juventus, soprattutto in Europa League, no? E incontra una squadra che sta a ottava, non a decima.
0: Come si chiama? NEC, si chiama NEC, è una squadra olandese.
1: Dove deve andare? Dove deve andare? Se gioca come deve giocare, la Juventus vince, stravince.
0: Senti, Lello, volevi dire due cosette. Ecco, il sassolino famoso di Lello Tartarini, vai.
1: No, e riguardo i giornalisti, una volta, tempo fa, se ti ricordi, ho detto che il giornalismo italiano è al 49esimo posto nella classifica mondiale. E ancora m'hanno confermato, ancora ho avuto la conferma che è vero. Perché c'è stato un giornalista, ha letto un articolo di un giornalista che ha detto: Inter a testa alta. E Napoli, cioè Napoli, che posso dire, non voglio dire vergognoso, ma cioè, che ha giocato malissimo. Mm-hmm. Voglio ricordare a questo giornalista che il Napoli ha giocato con l'Arsenal e ha perso 1-0. L'Arsenal l'anno scorso, nelle 8 partite prima di andare in finale, poi, no? Ha vinto tutte e 8 le partite. L'unica squadra, 24 punti su 24, ha perso col Paris Saint Germain ai rigori, perché hanno fatto 1-1. Quindi non è che ha incontrato una squadretta qualsiasi.
0: Certo, assolutamente.
1: Dire che il Napoli ha giocato male. No, ecco qua, ha trovato la partita disastrosa.
0: Non è vero, secondo te.
1: Ma ci vuole coraggio a scrivere un aggettivo di questo.
0: Non condividi questo tipo di giudizio?
1: No, assolutamente no.
0: Ecco, il secondo sassolino. Il secondo sassolino che devo lasciarti poi, Lello. Volevi dire qualcosa su Moratti?
1: Il secondo sassolino, questo fatto qua, ma questo è l'affare di Moratti, è un po' lungo.
0: E allora brevemente, dai.
1: Non posso dire brevemente. Voglio dire, il giornalista, almeno sul giornalista, credete che l'Inter ha testa alta. L'Inter nelle ultime 7 partite di Champions League ne ha perso 6 partite, ha preso 5 peperoni, 5 pere in finale. Da Paris Saint Germain, poi ne ha presi 5 da rubato.
0: Quindi in Europa l'Inter non sta facendo benissimo.
1: È 2-2, è 2-2 partita. E che poi Moratti mi viene a dire che gli arbitri non aiutano l'Inter, è vergognoso. Questo personaggio qua, Vittorio, mi devi lasciare.
0: Non lo dire.
1: Una volta mi devi lasciare.
0: Sì, veloce.
1: Mi devo fare il curriculum vitae di questo personaggio qua.
0: Lo faremo in un'altra puntata.
1: Perché a dire che l'Inter non è aiutato dagli arbitri è la cosa più vergognosa che esiste al mondo.
0: Lello, ti abbraccio, alla prossima.
1: Ciao, alla prossima.
0: Ciao.

0: Allora continuiamo a parlare di Juventus, facciamolo con Massimo Lecas, ristoratore e proprietario del locale Fiorellino Stellina Mare Portovecchio e siamo noi, ma soprattutto tifosissimo deluso della Juventus, vero Max?
1: Forza Napoli.
0: Addirittura hai cambiato squadra.
1: No.
0: Dai.
1: Madonna,
0: come stai?
1: Stare un po' meno animato del mio ospite.
0: No, vabbè, Lello, lui è sempre così,
1: è fortissimo, ci vuole.
0: Ci siamo scambiati dei messaggi io e te durante la partita, non potevamo crederci, Max, crederci. Io ancora non ci credo. Ma tu
1: allora, guarda Vittorio, io vorrei condividere un mio sentimento.
0: Vai.
1: Cominciamo dall'esultanza di Gatti all'1-1 del Milan e per me quello è l'emblema di tutto quello che è marcio alla Juve, tutto quello che è marcio. Come fai a esultare per un pareggio in casa con un Milan osceno, che non si è mai visto un Milan così pietoso, che così, e noi stiamo esultando come se abbiamo... Ma anche in Champions in finale non esulti per un pareggio. Poi puoi immaginare la terza del campionato che stai là a prenderti gli elogi come se hai vinto la partita o come se hai vinto la Champions. Allora già là quello è il punto di partenza. La seconda cosa che credo che abbiamo tutti visto, a parte la performance pietosa, il sbilanciamento, essere due indietro, proprio amatoriale, che dopo parliamo di Spalletti, parliamo di questo, ma sei tu il mister, cioè se c'era Douglas Lewis e Kelly dietro, colpa di chi è? Sei l'allenatore della squadra, allora quello è uno, ma la cosa più, quella che mi fa più male di tutto è nessun italiano in campo.
0: Ah sì, solo vicario.
1: Possiamo parlare di tutto quello che vogliamo della nazionale, ma il marcio di tutte le squadre italiane, tutte, non è perché l'Inter ha Barella e Bastoni che si salva, tutte le squadre italiane facciamo schifo.
0: Questo è un problema schifo. Di sistema.
1: Facciamo schifo.
0: Che penalizza l'Italia, di fatto lo sta facendo, perché infatti non abbiamo partecipato agli ultimi mondiali, non agli ultimi, ma agli ultimissimi e anche quelli prima. Max, adesso la Juve che fa contro il NEC in Europa League e in campionato contro l'Atalanta? Tu temi la debacle definitiva, chiudiamo tutto, andiamo al mare già con qualche mese di anticipo, oppure ci potrebbe essere un colpo di coda, una rinascita improvvisa? Non lo so.
1: Guarda, per adesso tutto rimane sulle spalle di Spalletti.
0: Ma allora prendiamo Conte, che facciamo? Conte, che è disponibile.
1: No, ma dico, Spalletti non ha più scappatoie, non è che può dire sì ma, la squadra l'hai fatto tu, il mercato l'hai fatto tu. La squadra ce l'hai adesso sotto di te per un anno, basta, che scusa vuoi trovarmi? E lui è, stiamo parlando dell'elite dei mister italiani, l'elite, perché ce ne sono 5-6 che fanno parte dell'elite, lui è uno dei 5-6, e se l'elite non ce la fa queste figure qua che
0: figurati.
1: Stiamo facendo,
0: siamo messi male. Poi piove sul bagnato, anzi diluvia sul bagnato, perché abbiamo fuori giocatori come Ildiz, Kram, ma anche lo stesso Locatelli, che tutti dicevano deve andare via dalla Juventus. Era un gran recuperatore di pallone, oltre ad essere in grado di fare delle verticali, no? Di fare dei passaggi in verticale molto a volte sorprendenti, cioè sorprendeva gli avversari. E Douglas Lewis è forte magari, ma è un po' lento secondo me, e non può giocarle tutte. A centrocampo siamo corti, Max, siamo corti.
1: E perché davanti cosa abbiamo?
0: Nessuno. Non abbiamo una punta, allora. Non abbiamo una punta. Non volevo parlare di Juventus oggi, guarda.
1: Cosa abbiamo?
0: Basta, stendiamo un velo pietoso, perché mi viene una tristezza, guarda.
1: Non hai un punto di brillantezza, non hai Yildiz. Guardavo le partite della Turchia nella Coppa del Mondo, non è che vedevi Yamal o roba del genere, hai capito? Questo dobbiamo aggrapparsi a, a queste cose qua, che sono dei giocatori di seconda o terza fascia.
0: In effetti, in difesa, pur avendo giocatori di nome, non abbiamo uno che sappia impostare. Cioè, io ho visto dei passaggi in orizzontale, ma non riuscivamo a far partire l'azione. Va bene, basta, Max. Ti saluto, un abbraccio, devo passare al Napoli. Dai, un abbraccio forte.
1: Ancora al Napoli?
0: Sì, tocca al Napoli adesso. Oh, ciao, Max.
1: Ciao.
0: Massimo Lecas, ciao.
2: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
3: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
2: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514 483 2362 o visita cfmb.ca.

0: E allora torniamo in diretta, sono le 14:48, è partito l'inno della Juve, no, questo è l'inno del Napoli, è il momento del Napoli e stiamo andando a Napoli, anzi andiamo al Vomero dove c'è il nostro Franco Tarabbo, tifosissimo della squadra azzurra. Ciao Franco.
1: Ciao Vittorio.
0: Allora tu non sei juventino, sei napoletano, quindi l'inno lo lasciamo quello che è adesso in onda, giusto? Quello del Napoli.
1: Sì, non c'è problema.
0: Non c'è problema. Allora Franco, è guarito il Napoli 1-0 sì. Contro il Bologna oppure no?
1: Allora, diciamo che siamo partiti non proprio benissimo, no? questo va detto. Un paio di incidenti, la difesa un po' ballerina, però diciamo tutto sommato credo che la squadra sta in divenire e ci sono delle ottime potenzialità, secondo me. Possiamo fare un buon campionato.
0: Ecco, ma percepisco da Montreal, leggendo un po' il mattino, insomma una avversione verso Allegri, un'antipatia, c'è qualche pregiudizio nei confronti di Max?
1: Ma tu devi pensare che Allegri per noi è stato l'allenatore della squadra che con cui ci confrontiamo di più e abbiamo una rivalità storica notevolissima. Per cui è chiaro che dovrà portare dei risultati molto positivi per essere anche simpatico, oltre che bravo, perché sicuramente è bravo, ci mancherebbe altro.
0: Franco, adesso c'è la Fiorentina al Franchi, si va in Toscana, il Napoli può fare il risultato nell'ultima giornata prima della sosta?
1: Allora, sì, può fare il risultato, bisognerà essere ci sono state, una delle note più positive è stato Pavasulli, no? Non so se ti ricordi, in uno dei nostri precedenti collegamenti.
0: Vero.
1: Te ne avevo già parlato.
0: Vero, bel giocatore.
1: Non so se, esatto, è stato veramente una gran bella sorpresa, io me l'aspettavo. E diciamo, secondo me la squadra va un attimo più quadrata, cioè dobbiamo trovare effettivamente quei giocatori che riescono a cambiare un po' la fisionomia. Per esempio, a me Politano è sempre piaciuto moltissimo, ma sicuramente in questo momento non è al top. Vergara non può giocare da esterno, per meglio dire, gioca anche da esterno, ma non è il suo ruolo. Quindi probabilmente dovrà trovare una posizione più centrale rispetto al campo. Vedremo, secondo me ci siano delle ottime potenzialità. Se riesce a far quadrare, a mettere a posto le posizioni, sono convinto che vedremo un ottimo campionato.
0: Ecco,
1: dove arriviamo non lo so.
0: Facciamo un passo indietro, parliamo anche di Europa, di Champions, di Coppa dei Campioni. Napoli che ha perso 1-0 con l'Arsenal, però ha perso anche l'Inter, è l'inizio. Però il Napoli può fare una strada importante quest'anno in Coppa, in Europa?
1: Allora, sicuramente siamo stati sfortunati, no, perché prima o poi dovevamo incontrarlo, ma partire subito con l'Arsenal, effettivamente una delle squadre più forti d'Europa in assoluto, certamente non ci ha facilitato. Aver perso solo 1-0 con tante occasioni da parte loro, qualche occasione anche da parte nostra, sicuramente non è stata una catastrofe. Me l'aspettavo 0 punti con l'Arsenal, perché ripeto, era una delle squadre più forti d'Europa. Noi dobbiamo fare non avevamo ancora la squadra ben rodata, quindi secondo me si può crescere bene. Dobbiamo vedere le prossime partite. Io non dispero assolutamente.
0: Dai, Franco Tarabbo da Napoli, noi ti abbracciamo, ti ringraziamo, ti abbracciamo. Franco,
1: grazie a voi,
0: tante cose,
1: un abbraccio a tutti voi,
0: ciao, grazie mille.

E allora, mentre cerchiamo di collegarci con Pescara, dove c'è il nostro Lorenzo Dottore, abbiamo un po' di difficoltà a farlo perché in pratica mi dice Sonia che quando proviamo a chiamarlo c'è la segreteria telefonica. Lorenzo, rispondi. Dunque, vorremmo infatti con lui parlare di questo Antonelli che si è battuto ed è riuscito a vincere anche nel Gran Premio di Spagna. Ha vinto bene anche sul circuito di Madrid, e quindi con lui volevamo fare un'analisi di questa gara per cercare di capire anche che cosa succede alle Ferrari, che insomma hanno raggiunto il quarto posto con Leclerc, però niente di che, niente di eccezionale. Ne approfitto mentre Sonia prova a richiamarlo per dirvi che sta per ripartire anche la stagione NHL, quindi ci sono i Canadiens che tornano a giocare, prima gara ufficiale il 29 settembre alle 19 in trasferta contro i Toronto Maple Leafs, quindi segnatevi questa data, 29 settembre alle 19 contro Toronto, c'è quindi il derby canadese. La prima gara al Centre Bell sarà martedì 6 ottobre alle 19 contro i Carolina Hurricanes, quindi so che ci sono tanti ascoltatori italo-canadesi che seguono anche l'hockey su ghiaccio. Siamo pronti tutti, perché tutti quanti vogliamo naturalmente continuare a sognare sulla falsariga di quanto successo l'anno scorso, provare a proiettarci verso una stagione che possa regalarci un finale ancora migliore. Dai, che io sono qui dal 2007 e ancora non ho visto i Canadiens vincere un la Stanley Cup, quindi ci terrei davvero tanto a vivere questa emozione enorme, no? Di vedere la squadra tricolore alzare questa prestigiosissima coppa, la Stanley Cup. Allora, 14:55, non risponde il nostro Lorenzo. Sonia sta riprovando. No, non ce la facciamo. Dunque, sai cosa facciamo? Andiamo con la mia canzone preferita, La testa gira, perché io, dovete sapere, sono stato quest'estate in Italia e mi sono fissato con questa canzone. La testa gira è proprio la canzone simbolo, la canzone emblema dell'estate 2026, secondo appunto il sottoscritto Vittorio Giordano. Allora, vi ricordo che alle 21 c'è questa gara di Coppa Italia, alle 15, alle 21 in Italia, Fiorentina Pisa, Vanoli scende in campo col tridente, Mastantuono, Pellegrino, Gnonto. E vi dico a questo punto qual è la prossima giornata, ve la leggo tutta, la prossima giornata con gli orari precisi. Abbiamo Monza Sassuolo venerdì 18 settembre alle 14:45, poi sabato 19 settembre Bologna Torino alle 9 insieme a Udinese Cagliari. Alle 12 c'è Roma Inter e alle 14:45 scendono in campo Venezia e Lazio. Domenica 20 settembre Fiorentina Napoli alle 6:30, quindi si ricomincia con l'alzataccia. Fiorentina Como alle 9 insieme a Parma Genoa. Alle 12 c'è Juventus Atalanta e alle 14:45 c'è Milan Lecce. Non siamo riusciti a raggiungere Lorenzo Dottore, faremo una disamina di Formula 1 e Motomondiale la prossima settimana. Ringrazio Sonia Benedetto alla regia e intanto aspetto che arriva Ivana qui per il nostro giro d'orizzonte. Andiamo, cara Sonia, con la musichetta che dura esattamente 3 minuti, quanto manca alla fine della puntata. Ciao a tutti, alla prossima!

0: CFMB vi ha presentato A Tutto Sport con Vittorio Giordano. Appuntamento a martedì prossimo.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: State ascoltando?

0: pomeriggio 80.
1: Benvenuti a buon pomeriggio e felice martedì. Spero che il vostro weekend sia trascorso felicemente in compagnia dei vostri cari e che abbiate avuto l'occasione di riposarvi e di divertirvi. Ebbene, noi siamo pronti con il primo appuntamento di questa settimana, targato 15 settembre 2026, e come dicevano purtroppo i Righeira, l'estate sta finendo. Sono 19 gradi all'esterno dei nostri studi, la temperatura massima prevista per oggi è di 21 gradi, il tasso di umidità è del 55%. Domani cielo variabile con possibilità di pioggia, 30%, e una massima di 25 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 19.06. Abbiamo appunto per voi in programma tante belle canzoni, ma oggi abbiamo deciso di riproporvi vecchi tormentoni del passato. I tormentoni sono quelle canzoni che sono diventate un po' la colonna sonora delle nostre estati passate. Per cui, perché no, in questa coda, ultima coda dell'estate 2026, vogliamo ricordare le estati del passato. La prossima si intitola Tre parole ed è del 2000, tormentone del 2000, con Valeria Rossi. Ma prima vi diciamo che a breve daremo il via al nostro giro d'orizzonte con Vittorio Giordano nel corso del buon pomeriggio. Ci raggiungeranno anche il presidente e la vicepresidente della Fondazione CIBA, ossia Domenic Iacco e Rita Gallo, per parlare delle iscrizioni per l'anno 2026-2027. Curiosità e tanto ancora. In sala regia ci assiste Sonia Benedetto. Grazie a tutti per averci scelto anche oggi e riprendiamo con Valeria Rossi. Buon ascolto!

0: Ciao, sono Domenico Saltarelli. Vi aspetto nel parcheggio di Aeromarché San Michel. Grande novità quest'anno. Dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'uva della California, la marca Dutch Boy. Solamente esclusiva qui a San Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il bel buon musto 23 litri. Aperto tutti i giorni. Chiamatemi Domenico al 514-585-3336.
1: Ecco qua, fermiamo le canzoni, fermiamo tutto, perché noi vogliamo iniziare il nostro giro d'orizzonte con Vittorio Giordano, direttore del Cittadino Canadese. Come stai, Vittorio?
2: Molto bene, ben trovata, Ivana.
1: Allora, siamo pronti con il nostro giro d'orizzonte. Campeggia in prima pagina il volto del nostro primo ministro Mark Carney, che dice: Trump alza il muro, e Ottawa cosa fa? Guarda all'Europa, mentre Washington inasprisce i dazi. Mark Carney rilancia un'alleanza più stretta con il vecchio continente. Elabora tu questa notizia.
2: Allora, la notizia è che dopo che sono entrati in vigore i controdazi canadesi, Trump ha a sua volta annunciato dei controdazi, la maggior parte dei quali dovrebbero partire il 29 settembre. Qualche aumento c'è stato dal 25 al 50% già il 15 settembre. Quindi aumentano i costi per gli americani se vogliono comprare beni e servizi canadesi. Questo è l'obiettivo di Trump, che vorrebbe che l'America fosse un'autarchia e non vede un'America in cui i suoi cittadini non debbano più comprare cose canadesi, ma soltanto cose americane. Questo può succedere nell'arco di un decennio, non può succedere subito, overnight, e quindi Trump sta sognando. Ma tant'è, i controdazi annunciati renderanno il rapporto fra i due paesi sempre più incandescente. Tanto è che Carney ha ospitato tantissimi esponenti della finanza internazionale per cercare di attrarre capitali qui in Canada. Ha fatto un grande summit tra ieri e oggi e ha annunciato che ci saranno diversi investimenti anche importanti in Canada. Ma la cosa più importante è che già nei prossimi minuti partirà per l'Europa, perché il 17 lui parlerà a Strasburgo nel Parlamento europeo. Questo perché? Perché lui vorrebbe diventare non il 28esimo Stato europeo, ma sviluppare con l'Europa un rapporto speciale, particolare. Certo. Ed è questo il punto, cioè lui in pratica dice: viviamo in un'epoca di incertezza con un'America che non riconosciamo più, siamo legati all'America, agli Stati Uniti geograficamente, ma geopoliticamente questo Canada, il Canada targato Carney, vuole andare a fare affari con gli altri paesi, la Cina anche, l'Asia e soprattutto l'Europa. Questa è la notizia.
1: E l'India anche, no?
2: E l'India, certamente.
1: Allora, il futuro dell'intelligenza artificiale divide governi e protagonisti dell'industria tecnologica. E a proposito di Trump, ha bocciato l'appello dei vertici delle principali aziende del settore favorevoli a maggiori regole e controlli, definendo le preoccupazioni più estreme una cospirazione malata. Ma il problema, il rischio c'è ed è anche molto serio.
2: Gli esponenti, Ivana, di ChatGPT, Claude, Gemini, Grok stesso di Elon Musk hanno detto in maniera esplicita che il rischio c'è che le macchine possano non essere più sotto il controllo dell'uomo nei prossimi mesi già.
1: Ma lo stanno già facendo in alcuni
2: casi. Ho visto dei video paurosi, cioè ho visto dei robot prendere a calci l'interlocutore umano, cioè l'uomo. Cioè il rischio è che fra qualche giorno, non fra qualche mese, possano ribellarsi le macchine. Sono così intelligenti, noi le stiamo alimentando queste macchine ad un ritmo così forte, ad un ritmo così che
1: accelerato
2: che a un certo punto ci diranno no, faccio io adesso, lascia fare a me.
1: Adesso mettiti da parte, comando io.
2: Esattamente.
1: E comunque abbiamo detto, no? Già mi ricordo Ramadori spiegò il problema di questi modelli che stanno imparando, alcuni già se lo stanno facendo, comunicano tra di loro in un linguaggio sconosciuto ai proprietari di questi modelli, e quindi i codici sono indecifrabili e non sanno che cosa si dicono.
2: Clamoroso.
1: Ma è pazzesco.
2: Tra l'altro, molta gente mi dice: ma no, non è così grave, perché noi comuni mortali usiamo delle versioni di ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, che sono le versioni
1: rispetto al potenziale.
2: Gli specialisti stanno già lavorando su versioni
1: umanoidi,
2: su versioni 100 volte più potenti, e loro ci stanno dicendo: attenzione, perché questi ci possono estinguere molto semplicemente. Allora, Trump su questo è allineato alla Cina. Visto che alla fine però Trump dice, dal punto di vista prettamente economico, ed è questo il problema dell'America,
1: sempre solo
2: i soldi,
1: il dollaro
2: dice no, attenzione, se noi rallentiamo la Cina se ne frega, questo lo sappiamo, perché in Cina i diritti umani, quindi la Cina va avanti con la ricerca e lo sviluppo, noi stiamo qui a regolamentare, adesso siamo avanti noi nello sviluppo dell'AI. Andrà avanti la Cina e noi perderemo la corsa, quindi la Cina ci supererà e dovremo dipendere dalla Cina. Questo è il rischio, non ha tutti i torti, però dobbiamo anche pensare al futuro di noi, dei nostri figli, di quelli che verranno dopo.
1: Sì, ma scusa, in Cina non sta accadendo la stessa cosa o c'è una regolamentazione diversa?
2: No, in Cina la regolamentazione comanda il Partito Comunista, comanda il governo, quindi lì l'unica regolamentazione è lavorare il più possibile e fare soldi, sviluppare il più in fretta possibile. Qui abbiamo i sindacati, abbiamo delle persone che pensano che sia importante pure preservare il lato umano delle scoperte, degli sviluppi tecnologici, e ci stanno cercando di aprire gli occhi, ci stanno dicendo attenzione, rallentiamo. Il problema è che in Cina non rallentano, su questo sono d'accordo, ma noi cosa facciamo? Ecco il paradosso, ecco il dilemma, direi. Rallentiamo per capire dove siamo arrivati e come regolamentare quello che c'è, per non arrivare al momento in cui la macchina si ribella all'uomo, oppure andiamo avanti a prescindere, perché la Cina comunque va avanti e quindi non dobbiamo perdere la corsa della tecnologia?
1: No, quello che volevo dire però, se la Cina riesce a controllare questi modelli, se hanno degli scienziati, se hanno degli esperti in materia che non consentono a questi modelli di dialogare tra di loro in un linguaggio indecifrabile, questo volevo dire, non si sa.
2: Non si sa, dalla Cina non è che non venga fuori
1: niente,
2: tutto.
1: Figurati.
2: Ecco, so che l'America è avanti e il paradosso è che noi, per pensare al nostro futuro, rischiamo di perdere la corsa all'intelligenza artificiale, che vanno ormai dappertutto. Ma tu immagina a scuola, se io avessi avuto Claude, ChatGPT, io li chiamo Vanessa, Sabrina, perché sono tutte voci femminili
1: adesso,
2: ho scelto sempre la voce femminile perché comunque ci sta, ti risolvono la versione, l'equazione, ti risolvono, sai, i problemi che facevi alla lavagna, ti chiama il professore, tu
1: l'analisi logica,
2: vai al bagno,
1: ti spiega per parola
2: la versione della faccia GPT. Qui c'è un problema enorme lì sulla scuola. Come facciamo? Perché lì i ragazzi ormai usano ChatGPT anche per i compiti. Chi li fa? Li fa ChatGPT. C'è questo pericolo.
1: Se utilizzano ChatGPT per farsi aiutare, poi loro dialogano e quindi dicono no, si fa così, e quindi continuano a pensare, ok, ma se loro smettono di pensare perché si affidano completamente a ChatGPT, allora lì diventa un problema.
2: E dato che va tutto troppo di corsa, non abbiamo il tempo di capire cosa fare. La tecnologia va, le regolamentazioni non hanno lo stesso ritmo della tecnologia, lo sviluppo è forte, è intenso. Quindi secondo me c'è un problema in Occidente, nel senso che noi dobbiamo dare comunque il giusto peso anche agli aspetti, per esempio, dell'istruzione. No, per parlare di cose basilari, per parlare del ChatGPT che usiamo noi. E dopodiché bisogna capire la frontiera. Qual è la frontiera? C'è una frontiera? La vogliamo conoscere? La vogliamo decidere noi? Qual è la frontiera? Qual è il limite?
1: Senti, a me vengono in mente le parole pronunciate da Papa Francesco già diversi anni fa.
2: Vero.
1: Che l'intelligenza artificiale potrebbe creare la società, cioè l'essere umano diventa la società dello scarto, perché diventiamo tutti scarti, perché loro sono molto più potenti di noi.
2: No, diventiamo stupidi.
1: Riescono,
2: molto
1: no,
2: semplicemente.
1: Ma a parte stupidi, loro prenderanno, come dicevi tu, il sopravvento e diventeremo noi i loro schiavi. Noi no, perché io non ci sarò, però voglio dire, se continua di questo passo, mi preoccupano molto i bambini che stanno crescendo.
2: Ma tu prendi ChatGPT adesso, no? Tu cominci un discorso oggi. Dopodiché la chat si conserva, tu dopo 3 anni ritorni su quel discorso, con la parola chiave trovi quello stesso discorso, gli fai, gli chiedi un'altra cosa inerente,
1: tutto
2: lui
1: viene
2: si
1: conservato.
2: Ricorda tutto. ed è molto più intelligente 3 anni dopo, ti risolve problemi incredibili, Ivana. Quindi è un aiuto, può, se viene usato in maniera intelligente, se ci assiste bene, ma se pensa al nostro posto, allora lì è un problema grave, gravissimo.
1: Certo. Allora, pagina 4, senza tetto il costo dell'emergenza supera il miliardo di dollari. Eh sì, perché poi si inizia con un preventivo di un paio di centinaia di milioni di dollari e poi si arrivano a miliardi.
2: Sì.
1: Fuori controllo anche quello, a proposito di fuori controllo, non solo la cosa, l'intelligenza artificiale.
2: La cosa, esattamente, la cosa particolare, Ivana, è che secondo gli ultimi dati pubblici in Quebec ci sono 12.000 persone che sono in questo momento in una situazione di senza dimora, non hanno una casa, non hanno un tetto. Per assistere queste persone, Ivana, la spesa è arrivata a circa 1 miliardo. E in pratica, se tu fai la divisione, sono 95.000 dollari per ogni persona che sta male. Cioè lo Stato, per occuparsi di queste persone che hanno problemi soprattutto mentali, lo Stato spende fino a 95.000, che è 16 volte quanto lo Stato spende per una persona normale che ha una casa, ovvero sia 5.900 dollari. Quindi anche qui, noi abbiamo il dovere morale di aiutare queste persone che stanno male, ma il costo è sempre più alto perché ci sono sempre più persone che stanno male, colpa anche nostra, di una società che li esclude. Poi però, una volta che stanno male, sono per strada, bisogna prendersi cura, sennò questi muoiono. Per prendersi cura spendiamo ancora di più, quindi meglio fare qualcosa prima. Cioè meglio esattamente, perché se non si previene si arriva a spendere, questo è l'ultimo dato, 95.000 all'anno per ognuno di questi 12.000 senza tetto recensiti in Quebec. È una sfida grande ed è una cifra esorbitante.
1: Ci stiamo avviando a grandi passi al 5 ottobre, mancano solo 20 giorni, il PQ resta davanti ma la sfida è ancora aperta, ovviamente stiamo parlando delle elezioni provinciali.
2: Esatto. Ti posso dare l'ultimo.
1: Stasera c'è un dibattito.
2: Stasera c'è un grande dibattito. Io sono molto interessato perché quando c'è un dibattito, Ivana, ci sono questi 5 leader dei 5 partiti principali che danno dei messaggi anche impliciti, il modo in cui parlano, la mimica, il modo in cui sorridono o non sorridono. Da lì capisci tante cose.
1: Ormai se sono sinceri. Se leggono. Esatto.
2: No, veramente, anche il non detto, certo, l'implicito, certo, ti dice tanto. Comunque ci sarà questa sera alle 20 su TV Nouvelle. Messaggio del corpo. TV Nouvelle che ospita questa sera questo primo dibattito, poi fra una settimana o giù di lì ci sarà il dibattito replicato su Radio Canada, ma l'ultimo sondaggio che ci interessa e che va analizzato è che dice che il PQ è al 28%, la CAQ è al 24%, ma il Partito Liberale del Quebec è al 22%, cioè sta risalendo un po' il Partito Liberale. Poi abbiamo il Partito Conservatore al 14% e Quebec Solidaire all'11%, quindi i giochi non sono fatti. Secondo questa fotografia statistica che è stata rivelata 48 ore fa, il PQ, stando così le cose, avrebbero diritto ad un governo, si aggiudicherebbero un governo, appunto, governerebbero il paese, ma non avrebbero la maggioranza assoluta.
1: Non maggioritario. Dovrebbero poi
2: fare accordi.
1: Una coalizione, no?
2: Esattamente. O sperare che qualcuno degli altri deputati lasci il partito con cui è stato eletto, il famoso trasformismo italiano, e andare a rimpolpare le fila del PQ, oppure fare un accordo politico, non lo so, con Quebec Solidaire, con la CAQ, no? Quindi comunque non avrebbe la strada libera perché ci sarebbe da fare un compromesso. Quindi vediamo un attimino, Ivana, mancano ancora 15 giorni. E il Partito Liberale è lì, la CAQ sta perdendo un po' di appoggi, di consensi, ed è tutto ancora, anche perché il 40% di persone dice ancora di non essere deciso. Quindi 40%, il 40% quindi, è tanta roba.
1: Certo.
2: Quindi io non mi aspetto sorprese, cioè penso che vince il PQ, ma sicuramente non avrà la maggioranza. E non lo so se il Partito Liberale è escluso a priori. La CAQ secondo me non farà bene perché la Fréchette paga le colpe di Legault. Paga gli 8 anni in cui la CAQ ha detto tante cose e poi ha fatto poco.
1: Ma anche la risposta che ha dato durante una conferenza, o c'era un giornalista presente che gli ha chiesto qual era la sua posizione.
2: Brava.
1: Sul referendum, e le ha detto: ciò che io penso personalmente non sono tenuta a dirlo. Cioè,
2: non lo puoi dire, non lo puoi fare.
1: Ma poi, si dice, hai toppato,
2: ma poi in quel caso devi dire, perché lì la trappola era, bisogna dire o sei federalista o sei indipendentista. Lei avrebbe potuto rispondere: io sono per la terza via, non autonomista come poi ha detto in un secondo momento. Avrebbe dovuto dire: io sono per un Quebec forte in un Canada unito, punto. Non sono né PQ
1: È perché lei ha fatto parte del partito, è stata ministro, no? Nel partito del partito.
2: Della CAC.
1: Stavo dicendo liberale, no, del partito della CAC, ovviamente.
2: Della CAC. Sì, sì, lì secondo me si è squalificato un po'. Vedremo questa sera.
1: Ma è importante,
2: sera.
1: Cioè, guarda, errori così si pagano cari.
2: Sì, si pagano a caro prezzo. Ci sono delle frasi, delle risposte che lasciano, che restano impressi, che vengono poi, diciamo, rilanciate anche dalla stampa, e la gente che legge quell'articolo quella volta prende la decisione in base a quella frase sbagliata.
1: Non si può dire it's a fake news.
2: No, che è successo, io ero lì.
1: Perché l'abbiamo sentita con le nostre orecchie, e ovviamente quando uno risponde in quella maniera vuol dire che è a favore ma non vuole esprimerlo, no?
2: È brava.
1: Quindi è probabile che non sia così, però.
2: Il PQ c'ha un problema, Ivana. Avendo detto che comunque punterà sul referendum, pur aspettando che finisca il mandato di Trump, non è escluso il referendum. Quindi, pur avendo, diciamo, un vantaggio enorme, soprattutto tra i francofoni, non convince le persone che potrebbero, turandosi il naso, votare per il PQ. Dice anche io, no? Io dico, vabbè, 8 anni di CAC non mi hanno convinto. Il Partito Liberale ha già dato. Proviamo, c'è stata la parentesi Marois, diamo un'altra chance. Però quel referendum io non sono all'es, no? si dice in francese. Per cui io, che potrei essere un elettore, no? Non lo voto il PQ, perché se tu mi dici che fai il referendum,
1: non mi convince,
2: quindi non ti voto, punto.
1: Certo. Allora, prima dello stacco pubblicitario, noi terminiamo con una notizia positiva, cioè che i reati sono in calo a Montreal,
2: sì,
1: nel 2025.
2: Sì, i dati sono
1: sempre quelli dell'anno precedente. Ovviamente ci auguriamo che siano ancora più bassi quelli del 2026.
2: Allora, nel 2025 c'è stato un calo dei reati a Montreal del 2,5% rispetto al 2024. Soprattutto, Ivana, sono in discesa i furti di veicoli e i crimini legati alle armi, da fuoco. Quindi questi sono le due categorie che risaltano di più. Nel 2025 sono stati commessi 31 omicidi, esattamente lo stesso numero dell'anno precedente. Le multe che ha emesso la polizia sono state 422.000. Qui c'è un aumento rispetto al 2024, però il dato principale, quello complessivo, la diminuzione del 2,5% riguarda appunto i furti dei veicoli e i crimini legati alle armi, che hanno conosciuto un calo del 24% ciascuno. Quindi poi magari il resto è salito, ma non tanto per giustificare un rialzo complessivo anche della criminalità, che invece è diminuita.
1: Bene, allora ci fermiamo per un po' di pubblicità.
3: Piccolo spazio pubblicità.
4: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
5: Lazio Supermarket e Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Métropolitain. 6245 Boulevard Métropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket e Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Métropolitain Est.
6: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

0: Eccoci di ritorno, quindi con il nostro, ecco qua, mi sembrava, stavamo verificando alcune cose, sembrava molto molto vero, no?
1: A proposito
0: delle fake news, delle notizie false, pazzesche, insomma, c'è stata, CBC, ah, questo è il tuo telefonino.
1: No, a proposito di intelligenza artificiale, vedi qual è il rischio?
0: No, è terribile, non sai più ciò che vedi.
1: Voilà. Ecco, Siri.
0: Le fotografie erano assolutamente, Siri non l'abbiamo.
1: No, quelle parte da sola ormai. Appena.
0: Ah sì, perché,
1: così.
0: Quando è con
1: me.
0: Verifica. Comunque appunto diceva, le fotografie, la Adrienne Arsenault di CBC News, che intervista l'ex proprietario di Loblaws, e ho detto è impossibile che lei gliene dica di tutti i colori in questa maniera, infatti abbiamo verificato e c'è scritto fake news, ma non è
1: ma viviamo
0: non
1: nell'epoca,
0: c'è un controllo, cioè come si fa a mettere proprio il logo della televisione, lei seduta, montaggi, ormai hanno fatto vedere anche un'intervista con Oprah Winfrey e questa dottoressa di Harvard, io ho detto fammi andare a vedere se questa qua veramente insieme, ma lei è docente ad Harvard, ma non era mai stata in compagnia di Oprah Winfrey, era stato tutto montato.
1: Viviamo nell'epoca della post-verità, per cui magari gli specialisti che vedono attentamente il logo, come dici tu, troveranno qualche cosa di non originale, di sbagliato, che è rivelatore. Ma all'occhio nudo di un cittadino normale può sembrare vero.
0: Ma io ho letto tutta la pappardella, ma non è possibile che lei abbia detto una cosa simile, abbia fatto queste domande e lui abbia risposto in questa maniera, si è alzato strappandosi la scatoletta, no, del microfono a spilla per poi insomma lasciare l'intervista. Tu giustamente hai detto è una persona molto ponderata, non l'avrebbe mai fatto.
1: No.
0: Hai capito? Quindi è terribile, quindi fate attenzione. E a proposito, c'è anche una notizia sulla piattaforma Bolverin, che con un investimento minimo di $355 si guadagna, lanciato addirittura da Carney, dal governo federale.
1: No.
0: È tutto falso, quindi non cascate, perché nella rete di questi come possiamo definirli?
1: Criminali.
0: Sono criminali, ma impostori, forse troppo dolce come termine.
1: Impostore sei troppo gentile. Ah. Si tratta di criminali che abusano della possibilità che hanno di diciamo ricreare delle situazioni verosimili per far cascare poi in queste trappole persone che investono, spendono soldi e poi questi soldi non li rivedono più.
0: Che poi è molto ben fatta, perché poi ci sono anche i commenti positivi delle persone che secondo loro, no, hanno investito e che stanno guadagnando, cioè con $355 al mese. Il governo, per aiutare il governo, ha dato la possibilità a 15.000 persone, cosa rappresentano? Proprio nulla. E diceva ne rimangono 890, quindi finita l'iscrizione, poi forse riapriranno, ma per il momento solo 15.000 persone hanno il diritto di iscriversi a questa piattaforma, che consentirà loro di guadagnare da 4.000 fino a $10.000 al mese.
1: No, è troppo bello per essere vero, ma è proprio questo il rischio dell'intelligenza artificiale, ed è qui che paradossalmente, anzi fortunatamente, viene fuori il ruolo del giornalista o del conduttore avveduto che mette in guardia, che comunque approfondisce, chiama le fonti, verifica, controverifica e dice...
0: svergogna in onda, come stiamo facendo noi.
1: Le fake news.
0: Queste fake news.
1: Siamo circondati da fake news.
0: Attenzione, non prendete per oro colato tutto ciò che leggete, verificate, parlatene con la famiglia e non cadete nelle trappole di questi criminali.
1: Ivana, ci sono addirittura delle foto. Cioè che l'intelligenza artificiale crea anche delle foto, tu dici io voglio questo personaggio insieme a quest'altro personaggio, gli dici anche la location, l'ora, il sole che deve nascere o che deve tramontare, e l'intelligenza artificiale ti crea esattamente le due persone che prendono un drink a quell'ora sotto la montagna, cioè, e tu hai creato un falso storico. Ma la gente ci crede, quindi facciamo veramente attenzione.
0: Allora, pagina 5, Canada e Ucraina hanno firmato un partenariato di 100 anni.
1: Sì, nei giorni scorsi Carney ha ricevuto a Calgary, se non sbaglio, Zelensky, e hanno fatto questo accordo di una partnership addirittura lunga un secolo. Carney ha annunciato che Ottawa collaborerà con l'Ucraina per produrre milioni di droni destinati alle forze armate proprie forze armate. Pensa che adesso il Canada è dotato soltanto di 2000 droni, quindi ci sarà un incremento di produzione, e un terzo di questa produzione accresciuta, aumentata, sviluppata, sarà inviato a Kiev nella guerra contro la Russia. Poi i due paesi hanno anche stretto degli accordi su gas naturale liquefatto, nucleare ed energie rinnovabili. Il Canada, ma non dimentichiamolo, ha tanto da dare al mondo. Noi abbiamo tantissime
0: risorse
1: naturali che il mondo vorrebbe avere che non ha. Quindi il Canada, secondo me, se sa giocarsi le sue carte, in questa geopolitica così strana con Trump alla Casa Bianca, può fare veramente bene, può uscirne non con le ossa rotte, ma rinforzato.
0: Beh, come ha detto anche l'ex primo ministro del Quebec, Charest. Ha detto: un giorno dovremo ringraziare Trump per aver scosso il paese, per aver spronato il paese a darsi da fare, ad essere autonomo.
1: Però c'è una cosa che deve fare questo paese, Ivana, che io non capirò mai: le barriere interprovinciali.
0: Ancora non le hanno tolte, no. Avevano parlato l'ultima volta.
1: Non hanno fatto perché ci sono troppi interessi. Cioè il Quebec vuole mantenere i suoi insegnanti qua, non vuole mandare insegnanti là dove c'è un altro sistema anche di retribuzione. Allora bisogna uniformare. Ma che vuol dire? Se io sono in Lombardia, vado in Campania, c'è un sistema diverso? Non è normale, Ivana, quindi i primi nemici del Canada siamo noi. Quindi liberiamo il paese, no, da questi artifici.
0: Le barriere devono cadere, certo.
1: Facciamo cadere le barriere e sviluppiamo il commercio tra di noi, lo scambio di servizi, di beni e di persone. E poi vediamo, quello che rimane lo diamo all'America.
0: Allora, sempre pagina 5, vi invitiamo a leggere l'opinione di Claudio Antonelli. Anche lui parla della crisi americana, è proprio la prima frase: gli USA attraversano da tempo una crisi sotto traccia dovuta al progressivo sbriciolamento dei fondamenti del mito americano, e oggi tutto è peggiorato a causa del comportamento pericolosamente instabile di Donald Trump. Quindi interessante anche questo articolo di Claudio.
1: Ha ragione Claudio, sì. Ma l'aggravante di adesso, Ivana, che con Trump l'America tratta come una pezza da piedi i suoi alleati, i suoi amici. Questa è la cosa nuova che sta accelerando la decadenza americana. Cioè l'America ha sempre dominato, nel bene o nel male ci sono sempre stati i detrattori, però adesso la cosa nuova è che Trump è più vicino a Cina, Corea del Nord, Russia che non a Canada, e Gran Bretagna, Irlanda. Cioè questo è il paradosso dell'America del 2026. E quindi io sono d'accordo con Claudio in questa disamina.
0: Assolutamente sì. Pagina 6, Italia. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Proprio oggi ci sono stati funerali di Stato. Una voce libera dei diritti, una donna veramente che ha lottato per tutta la vita, una che insomma non le mandava dire, in altre parole.
1: Dopo Pannella se ne va un'altra grande donna che si è battuta, come dicevi tu, appunto per i diritti civili. Lei ha fatto io la conosco da pochi anni, però da giovanissima lei si è battuta per esempio il divorzio, per l'aborto, per anche una moratoria sulla pena di morte. Ha avuto dei ruoli anche durante le crisi in Ruanda, nei Balcani, sì. È stata coinvolta anche a livello internazionale, è stata ministra degli esteri nell'esecutivo Letta, cioè è stata una
0: bellissimo
1: persona importante.
0: Il tributo di Letta, che ha fatto un quadro assolutamente veritiero di Emma Bonino, e erano presenti anche la sorella e il fratello, oltre della famiglia immediata. Ma parliamo di una donna che è venuta a mancare all'età di 78 anni, dunque tutte le battaglie che lei ha portato avanti le ha portate avanti con grandi sacrifici. Non siamo negli anni 2000 e quindi era ancora molto più difficile imporsi all'epoca.
1: Vero.
0: Ma lei ce l'ha fatta.
1: Lei ce l'ha fatta, purtroppo a troccarne la vita è stato un tumore al polmone. Lei 10 anni fa era stata diagnosticata con questo tumore, aveva saputo gestirlo, non lei ma i medici, poi purtroppo alla fine non c'è stato nulla da fare.
0: Diciamo che ha sempre fumato tantissimo in,
1: ecco,
0: tutti i film, in tutti i filmati che abbiamo visto, dove appunto lei durante i comizi, durante gli incontri anche con il radicale Pannella, tutti e due fumavano come turchi. Quindi il fumo fa male, e ad ogni modo c'è anche gente che muore per tumore al polmone senza aver mai fumato, quindi, ma il fumo decisamente bene non fa. Scuola, nuovo anno al via per 8 milioni di studenti, si riparte?
2: Sì, si riparte, Ivana, sono già rientrati gli studenti di regioni come Veneto, Valle d'Aosta, Trentino, adesso piano pianino Friuli Venezia Giulia, Campania, le ultime scuole apriranno in Puglia il 17 settembre, perché in Puglia c'è l'estate che è lunga, arriva fino a settembre inoltrato, quindi... qual è la situazione della scuola in Italia? Secondo il ministro Valditara è tutto sommato positiva, perché dice il ministero le immissioni quest'anno sono state, cioè i professori, i docenti di ruolo sono 37.430 con di 118.000 supplenze. Sono state riconfermate anche 55.800 insegnanti di sostegno su richiesta delle famiglie, però i sindacati dicono tra le altre cose che ci sono molti edifici che versano in condizioni precarie, che il governo, che i governi che si sono succeduti negli anni non hanno fatto nulla per metterli in sicurezza. Ivana, purtroppo aspettiamo la tragedia per poi agire. Raccogliamo fondi, mandiamo i soldi lì, però adesso bisogna ristrutturare prima che crollano.
0: Le scuole rimangono diroccate per anni e anni. A proposito di scuola, invece qui i ragazzi sono tornati a scuola alla fine del mese di agosto, e a proposito di insegnanti, anche qui abbiamo una carenza di insegnanti. Ci sono ben 200 insegnanti che aspettano il rinnovo del permesso di lavoro, e che se non il governo non invierà loro il permesso dovranno tornare in patria. Questa è la notizia proprio che ho sentito stamattina a proposito dello spinoso problema degli insegnanti qui nel Quebec. Allora, italiani nel mondo, dopo l'Italia gli italiani nel mondo, la legge elettorale, rappresentanza all'estero distrutta.
2: Lo dice la senatrice Lamarca. La notizia, Ivana, che questa mattina è stata approvata la nuova legge elettorale al Senato, deve passare alla Camera, dove però verosimilmente verrà approvata così com'è questa legge, perché il governo metterà la fiducia. E la cosa che ci sta a cuore purtroppo constatare, lo dice la Lamarca, è che c'è stata la tanto, diciamo, temuta riduzione delle ripartizioni delle circoscrizioni, per cui si passa da 4 a 2 alla Camera e da 4 a 1 al Senato. Adesso svilupperemo meglio la settimana prossima per capire anche quanti saranno poi effettivamente i parlamentari. Magari ce ne saranno più di uno. Sicuramente sarà così nelle poche circoscrizioni rimaste, tant'è vero che quindi saranno 2 alla Camera e 1 al Senato. Se c'è una forte riduzione, si passa da 8 a 3. Questo è quello che denuncia la Lamarca, parla di una rappresentanza all'estero distrutta, e ha difeso la legge Tremaglia, che invece ha rappresentato uno strumento concreto di rappresentazione politica, ha annunciato che presenterà degli emendamenti, ha accusato la maggioranza di voler tradire per opportunismo politico il patto di fiducia che lega da 20 anni gli italiani all'estero alla madre patria. Ivana, aspettiamo che venga confermata questa legge elettorale anche alla Camera e poi la spieghiamo, e naturalmente non possiamo che condannare questa scelta del governo di tagliare il numero di ripartizioni. Tu immagina, già il Nord America è enorme. Adesso, da quello che ho capito, a livello di Senato, da 4 a 1, cioè la ripartizione, il collegio è il mondo. Cioè il deputato, il senatore deve rappresentare Montreal, Johannesburg, cioè è clamoroso, no?
0: Sydney. E poi la Francia, insomma, no, l'Europa, Londra, cioè, e via di seguito.
2: Già era proibitivo così. Immagino adesso, quindi voglio capire bene cosa sta facendo il governo, perché io non condivido assolutamente questa riforma.
0: E comunque, come aveva progettato Tremaglia, l'idea era di avere un piccolo parlamento degli italiani all'estero e non questi parlamentari che poi vengono assorbiti nelle loro, nei loro partiti, no? Se uno di destra, l'altro di sinistra, e poi quando arrivano in Parlamento l'unica cosa che fanno, percepiscono uno stipendio da favola, come ad esempio se parliamo proprio della senatrice, no? Erano 15.000 euro al mese, ma non hanno voce in capitolo, ha voglia per presentare richieste o come si chiama, come si dice,
2: emendamenti
0: certo, via di seguito, perché non hanno voce in capitolo.
2: Poi subentra la disciplina di partito, per cui bisogna portare avanti diciamo le direttive del partito, e quindi all'interno di un partito due o tre parlamentari eletti all'estero possono fare nulla, non poco, nulla.
0: No, assolutamente, lo sappiamo molto bene. Allora, prima di parlare del Comites ci fermiamo per una pausa pubblicitaria.
3: Adesso la pubblicità.
4: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!
5: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
6: Biscotti Balocco, varietà assortita, 700 grammi, 4,99. Farina Vecchio Molino, 00, 5 kg, 12,99. Salsicce italiane fresche, 10,99 la libra.
5: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.
7: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'Evenement Repartéan Hyundai. A settembre finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana, 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026, leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026, leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, in più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.

0: Orizzonte.
1: Riprendiamo per concludere il nostro giro d'orizzonte. Abbiamo detto che avremmo parlato del Comites perché dal 23 settembre fino al 3 ottobre potranno essere presentate le liste per le elezioni del 4 dicembre a Montreal. Come si procede?
2: Si procede che intanto le persone che vogliono candidarsi devono organizzarsi in una lista, e questa lista, come dicevi tu, deve essere presentata entro il 3 ottobre presso il consolato nelle modalità spiegate nel sito del consolato, che è diciamo accessibile tranquillamente.
1: Uh-huh. Ogni persona che si presenta deve essere sottoscritta da 100 altre?
2: Allora, no, la lista. La lista, quando si fa una lista, la lista deve prevede 100 sottoscrizioni.
1: Ah,
2: cioè,
1: in tutto.
2: Okay, sì, perché... si fa la lista di 16.
1: Di 16.
2: Sì, perché
1: certo.
2: A Montreal il comites
1: è in base al numero di coloro che sono iscritti all'AIRE, giusto?
2: Sì, okay. Se è come 5 anni fa. Ci possono essere fino a 16 candidati, poi però il comitato è formato da 12 consiglieri, perché siamo meno di 100.000, qui siamo 44.733, questo è l'ultimo numero AIRE.
1: Très bien.
2: Ma la notizia quindi è che bisogna che siano autenticate le firme sia di quelli che si candidano nella lista, sia di quelli che sottoscrivono la lista. Quindi ogni lista che si presenta entro il 3 ottobre deve anche presentare, oltre alle firme autenticate di quelli che si candidano, anche le firme autenticate dei 100 sottoscrittori. Questo è molto importante.
1: Chi vota praticamente, chi potrà poi votare?
2: Sì, intanto si firma affinché la lista possa essere presentata. E poi
1: deve esserci
2: persona...
1: un capolista o come...
2: No, in questa fase si presentano i 16. Ci può essere già un'organizzazione interna, però adesso sono importanti i nomi, bisogna essere iscritti all'AIRE, autenticare la firma, presentarsi come lista e ad avere 100 firme a un corredo di questa lista.
1: E
2: le firme devono essere...
1: richiedere.
2: E poi, brava, entro il 3 novembre, se non sbaglio, entro il 4 novembre, quella è un'altra cosa, bisogna iscriversi
1: per votare per queste
2: liste
1: che si presentano.
2: Esattamente.
1: No? Okay.
2: Quindi la lista, c'è chi vuole si presenta.
1: Chi vuole far parte del comitato.
2: Del comitato.
1: Poi dovrà essere votato eccetera.
2: Da chi si registra per votare.
1: Esatto. Complicato. Se non si registra nessuno.
2: Non vota nessuno.
1: Si presentano tutte quelle persone e automaticamente vincono, no?
2: No, ci sarà qualcuno che si iscriverà, già qualcuno si è iscritto.
1: Okay.
2: Diciamo che per iscriversi bisogna farlo entro il 4 novembre, però chi ha intenzione di candidarsi deve muoversi entro il 3 ottobre.
1: E come si richiede il formulario per poi votare? Non è che bisogna andare su Fastit?
2: No, su Fastit no. Oh. Va sul sito del Consolato Generale di Montreal, è bello in evidenza elezioni comites, si clicca una volta, c'è tutto quello che serve per capire come funziona il voto e soprattutto c'è un altro link che si apre cliccando e automaticamente si scarica il modulo che bisogna compilare, cioè bisogna stampare questo modulo, compilarlo e mandarlo al consolato per poter poi partecipare al voto attivamente, cioè votando.
1: Perfetto, quindi si fa facilmente, non è complicato.
2: Se c'è voglia di fare, c'è la possibilità di scaricare questo modulo, compilarlo e mandarlo al consolato. Sì, non è difficilissimo.
1: Bene, allora... per gli italiani nel mondo, a pagina 8 c'è un'intervista con Flying Frank Milano, 10 anni sul ring e ora il ritorno alle origini.
2: Sì, è un personaggio che ho conosciuto alla settimana italiana di Montreal, è figlio d'arte, il padre Jumping Joe Milano ha fatto la storia del wrestling qui in città, adesso lui la notizia è che va a Roma e quindi si chiude un cerchio, ritorna a Roma per partecipare a un torneo di wrestling, e la cosa particolare che mi ha convinto a intervistarlo, comunque a dargli questa vetrina del cittadino, è che la nonna Concetta era già moderna, perché la nonna Concetta è stata lei a invogliarlo ad intraprendere questa strada del wrestling, quindi immagino nonna Concetta del 1970-80 che invogliava il nipotino gli anni precisi, ma insomma una nonna che ti dice va bene, lo sport del wrestling è uno sport che mi piace, e quindi lo ha consigliato a continuare, e adesso lui torna a Roma e ha
1: carteggiato
2: il nipote.
1: E il nipote ce l'ha messa tutta, se adesso va a Roma.
2: Va a Roma a gareggiare per il Canada in Italia.
1: Grandi soddisfazioni. Complimenti a Frank Milano. Flying Frank. Allora, l'11 settembre l'onorevole Di Giuseppe ricorda le vittime di origine italiana.
2: 411, non lo sapevo. Sono state 411 le persone di origine italiana che hanno perso la vita nell'ambito delle 3.000 persone che sono morte durante gli incidenti.
1: Che erano all'interno delle torri. Un anniversario che nessuno potrà mai dimenticare, sono passati 25 anni.
2: Io ricordo benissimo dove stavo, che ora era, cosa facevo.
1: Tutti si ricordano, tu dove eri?
2: Ero a casa di Domenico Di Mare, un mio amico di università, dove io stavo pranzando perché avevo degli appuntamenti per trovare casa a Roma. Allora ho fatto una sosta da lui, mangiavamo, pranzavamo e poi
1: in
2: televisione.
1: Il televisore era acceso.
2: Pensavamo fosse un film, invece era la realtà.
1: Invece io ero a casa, facevo colazione, avevo preso il caffè, mi ero seduta sul divano, stavo guardando la televisione, a un certo punto vedo il primo aereo che colpisce la prima torre gemella, ma cosa sta succedendo? Anche lì pensavo fosse, ma è una ripresa, non riuscivo a capire. Quando ho visto il secondo ho detto questo è un attentato terroristico e così è stato, siamo rimasti tutti paralizzati. E da allora è cambiata anche la nostra vita. Sono iniziati i famosi controlli e da lì non è più stato un vivere sereno, è un viaggiare soprattutto sereno.
2: Poi da lì
1: poi dubitavi di tutti quando salivi a bordo di un aereo, ti guardavi intorno, anche le persone magari no, moderne, con tanto di barba e pizzo, pensavi che fossero dei terroristi, la paura addosso. Sono riusciti i signori di Al Qaeda a ottenere il loro obiettivo, quello
2: spaventare.
1: Di spaventare tutto il mondo intero. Dunque, noi abbiamo ancora 2 minuti, per cui chi ha raccolto la testimonianza, cioè il ricordo dell'onorevole Giuseppe, è un articolo che hai preso dal...
2: Abbiamo preso questo articolo dall'AISE, okay. E lo abbiamo rilanciato perché, certo, comunque lui ha preso parte a queste celebrazioni al Consolato Generale di New York. Ci sembrava giusto sottolineare che tra le oltre 3.000 vittime c'erano anche 411 cittadini italo-americani. Questa cifra non, certo, era mai uscita prima.
1: No.
2: Quindi 411 di sangue italiano che ha perso la vita in quella circostanza atroce.
1: E poi a pagina 10, economia e finanza, il re, la storia, la rivoluzione del dollaro canadese, e quindi scompare sua maestà la regina Elisabetta, no, perché ormai il suo volto è su tutte le banconote, ma apparirà anche quella del figlioletto Carlo.
2: Ma in questo articolo Ivano ha fatto un passo ancora più importante, perché ho spiegato cosa c'è a livello storico fronte retro in tutte le banconote. Quindi ho spiegato cosa c'è sulla banconota da 5, da 10, da 20, da 50 e da 100, perché noi maneggiamo queste banconote e non ci rendiamo conto, ma ci sono dei personaggi, dei monumenti. Quindi ho cercato di spiegare, cercando di fare meno errori possibili, per dare un po' una consistenza anche storica a questa carta a cui diamo tanto valore.
1: Bene. Allora, noi dobbiamo fermarci qui perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Io ti ringrazio come sempre per il tuo prezioso contributo e ti do appuntamento a martedì prossimo alla stessa ora.
2: Ciao.
1: Grazie Vittorio.
0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati. Sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
3: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
4: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
5: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
6: GR1.
7: Alice Andreoli in studio, approvata al Senato la

0: decisione di mantenere i controlli alle frontiere aeree e marittime, secondo quanto rende noto il Viminale, c'è il perdurare di rischi per la sicurezza interna e di infiltrazioni di terroristi tra i migranti. Ha suscitato profonda preoccupazione nel quartiere Prati a Roma il ferimento in modo lieve di due donne colpite da pallini, probabilmente sparati da un'arma ad aria compressa. Abbiamo raccolto le loro testimonianze.
1: Parla dal centro traumatologico dove è ricoverata Cristina Stillitano. Domani le verrà estratto il proiettile.
2: Ho sentito un colpo molto violento al braccio sinistro, insomma ho gridato, mi sono guardata insomma dove mi faceva male e ho visto che stavo sanguinando insomma.
1: Il pallino si è conficcato nel braccio della scrittrice romana mentre era in via della Giuliana, poi la corsa in ospedale.
2: E lì poi facendo accertamenti si è visto che invece c'era un proiettile radiopaco, quindi verosimilmente piombo, metallo.
1: Un'altra donna che lavora nel quartiere è stata ferita in modo lieve venerdì sera, ce lo ha raccontato stamattina ancora scossa.
3: Abbiamo sentito io e una signora un grande spostamento d'aria e un botto e mi hanno colpito sull'interno del polpaccio, livido su, però niente di che.
1: Altri spari ci sono stati nei giorni scorsi, i carabinieri hanno già effettuato diverse perquisizioni, al momento nessuna ipotesi esclusa, la più inquietante che le donne non siano un bersaglio casuale. Fabrizia Ralla, GR1.
0: Mattinata di perquisizioni a Roma nei confronti dei vertici di Banca del Fucino. Il presidente Mauro Masi e l'amministratore delegato Francesco Maiolini. Si indaga su presunte manovre per alterare l'andamento del valore delle azioni della squadra di calcio della Lazio per costringere il presidente Claudio Lotito a vendere la società. L'attività riguarderebbe anche il giornalista Luigi Bisignani. Il gruppo bancario respinge le accuse mentre Masi ha già annunciato querele per calunnia. E siamo alla pagina dedicata ai mercati finanziari, borse in ripresa dopo il tonfo di ieri, ma le quotazioni del petrolio continuano a salire a causa delle tensioni in Medio Oriente. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Chiara Rancati.
4: Seduta meno pesante di ieri ma comunque debole per i listini europei, Milano e Francoforte in questo momento si muovono intorno alla parità mentre sono in lieve calo Londra e Parigi. Tra i titoli a Piazza Affari bene oggi l'energia e alcune banche, in testa Monte dei Paschi e Mediobanca, che guadagnano entrambe oltre l'1,5%, male invece Unicredit, peggiore del nostro listino principale, meno 1,2%. Il giorno dopo l'incontro tra l'amministratore delegato Orsel e i rappresentanti del governo tedesco che hanno fissato paletti importanti per l'operazione della banca milanese su Commerzbank. Mentre sembra calare un po' la tensione sui mercati delle materie prime energetiche, nonostante non ci siano chiari segnali di schiarite in Medio Oriente. Il petrolio Brent è stabile, poco sopra i $106 al barile, mentre il gas naturale cala del 3,4% e passa sotto la soglia degli €80 al megawattora. Poco mossi, ma sempre su livelli più elevati di prima dell'estate, i rendimenti sui titoli di Stato, con il BTP decennale italiano a quota 4,42%, spread con il Bund tedesco a 87 punti base. Linea voi.
0: La procura di Bari ha chiuso le indagini, l'atto che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un dipendente di Banca Intesa San Paolo che per anni avrebbe spiato i dati finanziari di più di 3.550 clienti e tra questi anche quelli del Presidente della Repubblica Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'uomo accusato di accesso abusivo a sistema informatico è già stato licenziato nell'agosto di 2 anni fa. La posizione di Intesa San Paolo è stata stralciata dal processo in cui la banca è parte lesa. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 17.
5: Il cambio odierno del dollaro canadese vede l'euro a $1,61 mentre il dollaro americano è scambiato a $1,39.
6: Previsioni del tempo.
5: Cielo coperto con 40% di probabilità di precipitazioni, 58% è il tasso di umidità, domani soleggiato con passaggi nuvolosi e 30% di possibilità di rovesci, è una massima di 26 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 19.06, attualmente all'esterno dei nostri studi. La colonnina del mercurio indica 18 gradi centigradi.
7: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
8: Un saluto affettuoso a tutti quanti voi in ascolto da Salda Vinci, direttamente dal programma. Buon pomeriggio.

Allora, continuiamo con i tormentoni degli anni passati. Beh, quelli di quest'anno li avete imparati a memoria, sono sicurissima. Questi erano Fedez e con J-Ax, perché Fedez è in altri brani, con Italiana, tormentone del 2018. Sembra che sia passato pochissimo tempo e invece sono già parecchi anni, sono già 8 anni. Bene, e fra poco ascolteremo anche Céline Dion con The Power of Love, The Power of Resilience, dobbiamo dire noi, la resilienza, perché è stata davvero molto molto tenace ed è riuscita a superare il momento davvero drammatico, lunghissimo, uno dei più tremendi della sua vita, quella della sindrome delle persone paralizzate, si paralizzavano praticamente, aveva anche le corde vocali, le impedivano di cantare, ma lei ha detto a se stessa e ha promesso ai suoi fans che ce l'avrebbe messa tutta per tornare a cantare, e lo ha fatto a Parigi proprio nel fine settimana, riscuotendo un successo pazzesco e meritatissimo, quindi siamo davvero felici per lei. Brava Céline, vogliamo ascoltarla subito? Andiamo con The Power.

0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del Taccuino Sociale.
1: Taccuino Sociale.
2: Il parroco Giuseppe di Sant'Elia Pianisi sarà a Montral dal 16 al 19 settembre e farà celebrare una santa messa venerdì 18 settembre alle ore 7 presso la chiesa San Domenico Savio situata al 9190 St. Clair. Dopo la messa ci sarà un spuntino nella sala della chiesa dove si potrà incontrare e chiacchierare con il parroco. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514 567 35 52.
3: Il signor Elio Lauri farà celebrare una santa messa in onore di San Pio da Pietralcina, domenica 20 settembre, ore 11, presso la chiesa Madonna della Difesa, al 6800 Avenue Henri Julien, Montréal. Dopo la santa messa seguirà, temperatura permettendo, una processione con la statua di San Pio nel Parco Dante. Si invita la comunità, i fedeli ed amici di San Pio a partecipare numerosi alla cerimonia.
2: Il comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sauvé Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà allietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802.
4: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
5: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
6: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. La pubblicità è l'anima del commercio. Chiama subito CFMB al 483-2362. 483-2362.
7: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
8: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

Scusami, eccoci qua. Allora, abbiamo una canzone con Alfa e Manu Chao, anche questo è un tormentone del 2025. A me mi piace, sappiamo che non è corretto in italiano se dice a me piace, non a me mi piace, però è il titolo di una canzone interpretata, come dicevo, da Alfa e Manu Chao. E subito dopo daremo il via ai nostri ospiti, anzi avremo il piacere di parlare delle borse di studio della CIBA e lo faremo con due ospiti speciali. Non andate via, rimanete con noi.

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Passata di pomodori mutti 680 ml 2,99. Caffè Mocca 50 capsule 12,99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vignes et Léonard è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vignes et Léonard è al vostro servizio da oltre 30 anni al 5187 Jean Talon-S, 514-728-6831.
4: Seguici online su cfmb.ch.

ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Ed eccoci pronti per presentarvi i nostri ospiti. Oggi parliamo della CIB, Canadian Italian Business and Professional Association, ossia Associazione Canadese Italiana di Imprenditori e Professionisti. È un'organizzazione che promuove e sostiene la comunità italiana nel mondo degli affari e delle professioni, in particolare a Montreal e in Quebec. Ebbene, nel giugno del 2026 il Consiglio di Amministrazione ha nominato nel corso dell'Assemblea Generale della Fondazione CIB il Presidente, il nuovo Consiglio, e alla testa, a capo della Fondazione della CIB è stato nominato Dominic Diaco, Presidente. Oggi abbiamo il Presidente e la Vicepresidente Diana Gallo in collegamento telefonico, quindi ascoltiamo uno alla volta anche per esigenze tecniche. Oggi c'è il nostro telefono che fa i capricci, quindi diamo il benvenuto a Dominic Diaco e congratulazioni. Dominic, come stai?
1: Grazie Ivana, grazie mille, che è il piacere, grazie per tutto che fai per la nostra comunità. Mi ricordo 12 anni fa che la CIB vi ha nominato personalità dell'anno, e allora auguri ancora per questo.
0: Grazie, è stato un grandissimo onore, io vi ringrazio immensamente. Oggi parliamo delle borse di studio, però prima di entrare negli obiettivi di quest'anno, quindi proprio prima di entrare nel merito della nostra chiacchierata, vogliamo tornare indietro un attimo alle origini per ricordare come è nata questa iniziativa e in che modo si è evoluta nel tempo. Scusa un attimo, voglio solo vedere se abbiamo anche Diana, possiamo salutare anche Diana Gallo. Pronto Diana?
2: Pronto, sì, sono qui.
0: Ciao Diana, grazie infinite, scusaci Emma, per cause non dipendenti dalla nostra volontà oggi abbiamo qualche piccola difficoltà. Comunque, congratulazioni anche a te per essere stata nominata vicepresidente. Poi magari daremo anche i nomi, chiederemo a Dominic di darci i nomi di tutti i membri del Consiglio, perché siete un bel gruppo. Allora, dicevamo, vogliamo fare un passo indietro nel tempo per parlare di questa importantissima iniziativa e in che modo si è evoluta nel tempo?
1: Sì. Allora, sono quest'anno, in novembre, sarebbe il 66 anni consecutivi che la CIB remette borse ai studenti di Quebec. L'anno 1949 la CIB, l'associazione, era fondata dopo la seconda guerra mondiale. Qualche anno fa, nel 1958-59, hanno formato un comitato per grandi personalità come il signor Alfredo Gagliardi e Maître Raffaele Esposito. Hanno avuto la responsabilità a quel tempo lì di creare un conto fiduciario, e si chiamava la CIB Benefactor Fund. Subito dopo, 1961, hanno dato i primi borse, quattro borse per un montante di $1,000 quel tempo lì. E avanziamo un po', 1987 hanno deciso di cambiare il nome e hanno creato la Fondazione CIB, un organismo di bienfaisance con il numero di carità in registrazione con Canada. E allora tutto questo di l'anno 61 adesso sono più di 65 anni, 4 milioni di dollari di distribuzione a più o meno 2.000 studenti.
0: Bene, quindi l'anno scorso è stato davvero un anno importantissimo. E qual era l'obiettivo l'anno scorso? L'avete superato? L'avete raggiunto?
1: L'anno passato abbiamo rimesso 70 borse, allora, e abbiamo accolto più o meno un 225 mila dollari, grazie a molti donatori che stanno molto...
0: Sono stati molto generosi.
1: Sì, ecco. Allora le ringraziamo.
0: Allora, posso chiedere a Diana Gallo qual è l'obiettivo finanziario che la Fondazione si è posta quest'anno e quante borse di studio vorreste assegnare? Diana.
2: Sì, Ivana, speriamo di raccogliere almeno 225.000 o 250.000, ma naturalmente speriamo di superare anche questa cifra grazie alle donazioni. E contiamo di assegnare almeno 60 borse di studio ai candidati vincitori.
0: Bene, e quali sono le categorie o i livelli di studio a cui sono destinate, Dominic, se parliamo di università, SGEP?
1: Allora, c'è più o meno 4 categorie, c'è aiuto finanziario, c'è quelli che studiano a tempo pieno e quelli che studiano part-time. Allora, c'è 3 livelli, bachelor, master e dottorato. Allora, come esempio, bachelor sono $2,500 di borse, master's $3,500 e dottorato $4,500 per quelli che studiano a Tampley. C'è il categoria di meritevoli, allora c'è $1,000 più tutte le categorie lì, i studenti che fanno la formazione professionale o stanno nel programma SEGEP di carriere, 3 anni di DEC, c'è $500 a $1,000 per questi studenti lì. E quest'anno c'è un po' un progetto speciale in collaborazione con la Fondazione Arbour per una borsa di $35,000 a un studente dottorato, allora PhD. È importante di uno di 3 categorie, ingegneria, informatica o amministrazione. Allora è qualcosa molto specifico e vediamo siamo contenti di avere questa opportunità per aiutare un studente che sta dentro questa categoria lì.
0: Perché se ben ricordo, Dominic, all'inizio voi aiutavate anche persone, gli studenti diciamo meritevoli, però bisognosi. Poi avete detto, perché penalizzare coloro che veramente sono molto bravi? Quindi avete voluto dare, a prescindere dal reddito familiare, una borsa di studio per studenti meritevoli. Per studenti insomma che non hanno bisogno del sostegno finanziario, ma per riconoscere il merito, che è anche giusto, no? È nato strada facendo, quindi questa è stata anche una delle evoluzioni di questa iniziativa del passato.
1: Anche la formazione professionale è solo
0: è subentrata.
1: Qualche anno che abbiamo fatto quello lì. Adesso quest'anno ci abbiamo una collaborazione con un'altra fondazione per qualcosa un po' più speciale.
0: Bene. Allora chiediamo a Diana se per presentare la domanda, ovviamente ci sono dei criteri ben specifici di ammissibilità, quindi quali sono? E poi mi dirai anche dove gli studenti possono trovare le informazioni.
2: Per quanto riguarda i criteri, i candidati devono essere cittadini canadese, residente in Quebec, è necessario fornire la prova, di origine italiana, è necessario anche qui fornire la prova, e i studenti iscritti a un istituto canadese. Le candidature possono essere inviate direttamente online all'indirizzo fondazionciba.org. Inoltre su questo sito web sono disponibili ulteriori dettagli, informazioni necessarie, e la data limite per presentare la domanda online è il 23 settembre.
0: Quindi devono sbrigarsi, perché poi
2: sì.
0: Bisognerà. Esatto, poi bisogna preparare chi sarà accettato, dovrà poi fornire tutta la documentazione che voi richiedete, ossia i requisiti. E per quanto riguarda invece il comitato che dovrà selezionare, quante sono le persone che selezioneranno le candidature? Un bel gruppo anche lì, vero?
1: Sì, c'è un bel gruppo. Abbiamo l'aiuto di un membro del consiglio, Alex Lofredi, che è con l'aiuto della direttrice generale dell'ufficio, Gemma Marchioni. Allora, ci abbiamo benevole, sono più o meno 20-25 persone che faranno la selezione, e c'è sempre due o tre persone obiettive su alcune delle domande. Allora non è solo una persona, è un comitato, certo. E c'è veramente un processus
0: specifico, certo. E sì, comunque la novità di quest'anno è senza dubbio che merita attenzione la vostra borsa di studio, quella di dottorato davvero unica, $35,000, che è nata appunto grazie anche alla collaborazione con la Fondation Harbour, quindi questa sì che è una bella novità. Ora, per raccogliere i fondi è difficile in questo momento di grande crisi mondiale?
1: È sempre
0: un po' più difficile rispetto al passato
1: da fare la domanda, ma siamo fortunati che abbiamo donatori veramente che stanno con noi anni e anni, 10 anni, 20 anni e più, e sono veramente loyal a nostra cosa. È importante di aiutare gli studenti questi giorni e le famiglie, perché è tutto più caro questi giorni qui. Allora, l'anno passato abbiamo avuto più di 200 applicazioni, allora c'è una necessità per le borse.
0: Ma soltanto gli imprenditori possono donare o anche privati?
1: Donatore privato, private, associazione, altre fondazioni, tutto può fare un dono.
0: Perché io ricordo ad esempio la famosa, adesso si chiama diversamente, comunque la FGC Canadienne Italienne, quando c'era ancora Giuseppe Di Battista al comando. Ricordo che Michelina Lavoratore raccoglieva fondi nelle varie succursali e poi, no?
2: Facciamo ancora questo.
0: Lo fate ancora? Oh, che bello!
1: Sì.
0: Quindi questa è anche un'idea per altre compagnie più piccole che magari possono, perché sappiamo benissimo quanto sia importante l'istruzione, come si suol dire, sapere è potere, no? Quindi ci teniamo tutti che i nostri giovani continuino gli studi. Allora, noi invitiamo tutti a partecipare, quindi coloro che volessero donare, a chi devono rivolgersi, Diana?
2: Sul sito web giustamente c'è la possibilità di fare la donazione, oppure c'è anche il nostro numero di telefono, se non mi sbaglio, sul sito web, no?
1: C'è un sistema di ricevuto per le tasse.
0: La ricevuta fiscale?
1: Immediato. La relazione che ci abbiamo con la FGC italiana è di lunga data, più quasi 60 anni.
0: E dall'inizio, quasi.
1: Sì, dall'inizio, sì.
0: Certo. Quindi, allora, e dove e quando si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio?
1: Allora, fra qualche settimana, giovedì il 19 novembre, al centro, la sera di giovedì 19 novembre, al centro Leonardo da Vinci. Se sanno gente che vogliono venire, bisogna fare una riservazione, così sappiamo quanto siamo. E sarebbe una bella serata, abbiamo sempre un successo con questa sera.
0: Sì. Certo. Bene, quindi io vi auguro davvero buon lavoro, so che c'è tantissimo da fare, ma siete un bel gruppo, vogliamo dare i nomi di tutti magari?
1: Sì, con piacere. Allora, il consiglio per quest'anno c'è Diana Gallo, Michael Arcaro che ritorna, Metra Antonella Penta, Alex Lofredi che fa parte della Fondazione Italo-Canadese, Philippe Legault Caposio che è il presidente dell'Associazione Ciba, Giancarlo Matroccia, Metra Tiziana Cellignano, Claudia Iannetta, Jonathan Guerrera, Salvatore Cimino, Maître Melissa Zampini, Alexander D'Arsenio, anche la direttrice dell'ufficio Gemma Macchioni e il nostro ex ufficio signore Sam Scalia.
0: Benissimo, allora io vi ringrazio di cuore, è stato davvero un piacere parlare con voi. E ancora ad maiora sempre per quanto riguarda tutto ciò che state facendo, sarà quest'anno un grande successo e comunque invitiamo tutti i giovani, gli zii, i genitori che sono all'ascolto, che ci stanno seguendo, di dire ai loro ragazzi di candidarsi per le borse di studio della CIBA, hanno tempo fino al 23 settembre. Grazie infinite, alla prossima.
2: Grazie mille.
0: Allora, avete ascoltato Dominic Diaco, presidente della Fondazione CIBA, e la vicepresidente Diana Gallo.
3: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
4: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514 654 4630.

0: 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne 10, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514 271 0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514 271 0873. Vino, vino, vino, vino.
2: Ogni giorno a casa, in auto o sul lavoro, CFMB è sempre con te. Ti sorprende, ti diverte, ti commuove. Con CFMB 1280 scopri sempre qualcosa di nuovo. De Palma.
3: Vorrei chiedere al vento di portarti da me.

0: Ciao, sono Domenico Saltarelli. Vi aspetto nel parcheggio di Aeromarché Saint Michel. Grande novità quest'anno. Dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'Uva della California, la marca Dutch Boy. Solamente esclusiva qui a Saint Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bebon Musto 23 litri. Aperto tutti i giorni. Chiamatemi Domenico al 514-585-3336.
1: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
2: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est. Vino, vino, vino e bacio ancora.
3: Con il programma Buon pomeriggio in antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio. Siamo arrivati alle ore 16, 56 minuti primi e voilà, 57, perché è scoccato l'ultimo secondo, per cui tutto va bene. Il cielo sta diventando sempre più grigio e incomincia a piovigginare. Abbiamo visto qualche goccia di pioggia e fra poco si scatenerà la pioggerellina, o staremo a vedere l'acquazzone, ancora non sappiamo, però il cielo è alquanto minaccioso e in effetti la temperatura è scesa a 17 gradi. Fra 4 minuti il giornale radio delle 17 sarà l'ultimo per la giornata odierna, ma adesso ascoltiamo il tormentone dell'estate 2021. Il titolo è Mille cantano, Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio. Torna in carcere il 42enne accusato di aver molestato una 13enne in un mini market di Torino lo scorso 28 agosto. Dopo la denuncia presentata dalla giovane, l'uomo era stato arrestato, ma il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la scarcerazione con obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non sussisteva il pericolo di fuga. La procura ha impugnato la decisione e il tribunale del riesame ha accolto la richiesta. È stata quindi disposta la custodia cautelare in carcere, sottolineando il rischio di reiterazione del reato. Il presunto aggiotaggio sul titolo azionario della Lazio. Il presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e il suo istituto, che compaiono negli atti, respingono con forza le accuse. Al centro della vicenda una presunta strategia per portare ad un cambio di proprietà della società sportiva.
5: Sono basito per le accuse che mi vengono rivolte da una denuncia del presidente della Lazio Claudio Lotito, ha dichiarato Masi poco dopo l'ora di pranzo. Accuse, aggiunge il manager, completamente false. Ho la più totale fiducia nella magistratura e per questo ho già dato mandato al mio avvocato di presentare denuncia. Anche la Banca del Fucino, in una nota, ha spiegato che l'istituto non è stato colpito da nessun procedimento giudiziario e ha espresso piena fiducia nell'operato di Masi e dell'amministratore delegato Francesco Maiolini. L'indagine che ha portato alle perquisizioni di questa mattina nei confronti dei due manager e del giornalista Luigi Bisignani riguarda una presunta campagna di fake news con lo scopo di alterare il valore di borsa della Lazio e poi costringere Lotito a vendere la società. Daniele Lettig, GR1.
4: Grave incidente sull'autostrada del Sole, una persona è morta dopo il tamponamento tra due camion avvenuto tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con code di 15 km.

0: Wunstorf.
1: Sale la tensione sul fianco orientale della NATO. In Lituania il ministro della difesa ha confermato che sul drone abbattuto nella notte dai caccia italiani della NATO era presente un ordigno esplosivo successivamente disinnescato dagli artificieri. Il velivolo sarebbe entrato nello spazio aereo lituano dalla Bielorussia. Vilnius si prepara quindi a inviare una nota diplomatica di protesta a Minsk. Da Varsavia il ministro della difesa Crosetto ha sottolineato l'importanza della presenza italiana nella difesa del fianco orientale dell'alleanza, ricordando che si tratta del secondo episodio in un mese che coinvolge Eurofighter italiani. La vigilanza costante delle frontiere è fondamentale, ha aggiunto il ministro degli esteri italiani, per dimostrare che Europa e NATO sono in grado di difendersi da qualsiasi attacco. La tensione si allarga a macchia d'olio nel Baltico. Una fregata russa ha lanciato due razzi Bengala di segnalazione passati vicino a un elicottero danese impegnato in una missione di ricognizione. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Ex Ilva incombe il rischio chiusura dell'area caldo di Taranto. I sindacati puntano tutto sull'incontro di domani a Palazzo Chigi, dal quale potrebbero emergere novità, soprattutto per i lavoratori dell'indotto.
2: Governo al lavoro per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. In circa 2500 che hanno ricevuto le lettere di licenziamento temporaneamente sospese hanno scioperato e manifestato davanti all'acciaieria di Taranto ieri e fino a stamattina alle 7. L'esecutivo al tavolo di domani con i sindacati, convocato a Palazzo Chigi, potrebbe presentare una soluzione che andrà poi condivisa e quindi inserita in un decreto legge da portare al Consiglio dei Ministri pomeridiano. Sempre domani però potrebbe partire la procedura per spegnere l'ultimo altoforno ancora acceso a Taranto, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva del decreto chiesta dall'ex Ilva. La situazione resta al momento inalterata sul fronte della vendita. L'unica offerta sul tavolo resta quella del gruppo indiano Jindal, mentre la manifestazione di interesse della cordata italiana, che guarda solo all'area a freddo dell'ex Ilva, non si è ancora trasformata in una proposta. Amalia Carosi, GR1.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, grazie per l'attenzione, prossimo GR1 come sempre alle ore 18.
3: Cambio indicativo del dollaro canadese, un euro vale oggi 1,61, mentre il dollaro americano è salito di un centesimo e oggi è stato cambiato a 1,39.
4: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori.
5: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
6: Previsioni del tempo.
3: Nuvoloso con piogge sparse, oggi la temperatura massima era di 21 gradi, siamo saliti a 18, adesso siamo scesi a 17. Domani cielo variabile con 30% di probabilità di pioggia e una massima di 26 gradi. Il tasso di umidità è aumentato, è arrivato a 66%, mentre rimane identico l'orario del tramonto 19:06.

0: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di mosti mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di mosti mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di mosti mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.
1: Durante tutto il mese di settembre, oltre 9 milioni di testimoni di Geova partecipano a una campagna mondiale per far conoscere un programma gratuito e interattivo di studio della Bibbia. Per la campagna è stato distribuito l'opuscolo Puoi vivere felice per sempre, che presenta consigli pratici della Bibbia attraverso illustrazioni, video e domande per la discussione. L'iniziativa si concluderà con un discorso speciale dal tema In che modo la Bibbia può esserti utile. Il discorso sarà presentato in tutte le congregazioni dei Testimoni di Geova nel mondo. L'ingresso è gratuito e l'evento è aperto al pubblico. Nell'area di Montreal, testimoni provenienti da tutto il Canada collaboreranno con quelli del centro città per sostenere questa speciale iniziativa. Per maggiori informazioni visitate il sito ilunga.w.org alla sezione Cosa dice la Bibbia, oppure potete contattare Dani e Speranza al 514-616-1311, 514-616-1311.

0: Allora, per quanto riguarda gli inserti del, non gli inserti, ma gli articoli dei collaboratori esterni del cittadino canadese, vi segnaliamo a pagina 16, non abbiamo avuto il tempo di farlo oggi con il nostro Vittorio, poiché ci siamo soffermati su dei temi molto più urgenti, quindi per quanto riguarda, dicevo, pagina 16, troverete l'articolo a cura di Giancarlo Biferani, parliamo d'arte, la Galleria Dominion, storia di una istituzione, quindi lo status giuridico, i protagonisti e il patrimonio artistico vi sarà raccontato da Giancarlo Biferali a pagina 16 del Cittadino Canadese. Allora, ieri è stato il compleanno di Papa Leone XIV, anche se con un giorno di ritardo, anche noi vogliamo fargli gli auguri per le sue prime 71 primavere. Sono esattamente le ore 17:23 minuti primi. Il tempo di pubblicità, perché senza la pubblicità i conti non si pagano.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
3: Raisin LM. Mirella annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al Marché aux Puces Saint-Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al Marché aux Puces Saint-Léonard. 514-325-2200.
4: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

Saluti cari da Nicola Di Bari, sono io. A tutti gli amici italiani che stanno ascoltando il programma, buon pomeriggio. In compagnia naturalmente di Ivana sulle onde di CFMB 1280, la radio italiana naturalmente di Montreal.

0: Sono esattamente le 17:35 minuti primi, vi ricordiamo che questa settimana, e per l'esattezza venerdì dalle 10 alle 11, sarà l'ultima puntata di Domani Sposi, poi tornerà l'anno prossimo, per cui se conoscete delle coppie che si sposano sabato prossimo o nel corso di questo mese o anche per quanto riguarda il mese di ottobre, potete telefonare e far loro gli auguri in diretta al 790-0251 durante l'ora che è condotta da Sonia Benedetto, quindi dalle 10 alle 11, ma se volete potete scriverle direttamente info@cfmb.ca, domani sposi, e inviare. E potete inviare tutte le informazioni e lei leggerà i vostri auguri in onda. Quindi non dimenticate questo venerdì, ultima puntata di Domani Sposi, edizione 2026. E dopo l'esercito del selfie è in arrivo Marco Mengoni con non una, ma due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: per fare acquisti.
1: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Reparti en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. La Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
2: Musicali, vostra ricerca per qualità e anzi, non accettate le imitazioni. E ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà. Disponibile presso Vignes et Léonard, 5187 Jean Talon Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza solo su ordinazione 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!
3: Allora, sono esattamente le ore 17 e 42 minuti primi ed è partita la sigla del nostro appuntamento. È vero o no? È in sala regia? Ebbene, puoi andare con la sigla allora. Farla ripartire così iniziamo, perché non eravamo leggermente distratti, quindi ci siamo.
4: Una breve riflessione con Ivana.
3: La natura ci fa da maestra perché bisogna osservare il ciclo della vita e la sua armonia. Abbiamo sotto gli occhi la migliore insegnante dell'arte di lasciare andare, ossia la natura. Nulla è per sempre e tutto cambia, si adatta e si trasforma. Ci sono giorni di sole e di pioggia, stagioni di fioritura e tempi di riposo. Tutto è fatto di cicli che prevedono un inizio, una crescita e una fine. Entrare in sintonia con essi ti aiuta ad accettare questa realtà. Del resto, andare oltre ciò che ha fatto il suo tempo è una legge che non si può ignorare. Non ci si può essere primavera senza aver superato l'inverno, e così le foglie che in autunno si staccano dall'albero per volare lontano e posarsi a terra insegnano che lasciare andare non è resistere, non è opporsi, ma è creare lo spazio per una nuova fioritura. E tu devi imparare a fare lo stesso, a stare nel flusso delle cose, a non lottare controcorrente per non sprecare energia, ad accettare lo scorrere naturale dell'esistenza e che le esperienze, le persone, le emozioni arrivino, passino e si ritirino come le onde del mare.

Allora, siamo arrivati quasi ai saluti, ma c'è il tempo per un paio di canzoni. Vediamo un pochino se Emma ci delizia con la sua voce. Vediamo un po' che cosa ha scelto per noi a rotazione proprio il nostro computer. Vediamo un po' se facciamo partire la canzone che si intitola... Vediamo, è una sorpresa anche per me. Andiamo?

Anche per oggi è tutto, grazie per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia, grazie a Sonia Benedetto per l'assistenza tecnica, a Vittorio Giordano per il giro d'orizzonte e noi ci risentiamo domani alla stessa ora. Vi ricordo anche i cambi valutari, dollaro americano 1,39 mentre l'euro rimane a 1,61. L'oro è anch'esso stabile a 6.022 dollari canadesi l'oncia. Il cielo è coperto per quanto riguarda domani, si prevede una temperatura più mite rispetto a oggi, in effetti la massima è di 26 gradi con cielo variabile e possibilità di precipitazioni forse nel tardo pomeriggio in serata. Io vi auguro di trascorrere una piacevolissima serata, buon ritorno a casa, buon appetito e oggi ci lasciamo con un pensiero di Cicerone che dice: non c'è dovere più indispensabile di quello che impone di restituire una gentilezza. Sacrosante parole. A domani, ciao ciao a tutti da Ivana.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanjh hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.